family. The love. The energy.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te. When

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te live.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

Ci siamo, signori, ci siamo. Ci godiamo Michael Sembello e poi partiamo. Oggi partiamo prima, eh. Siete contenti? Fabio da Mantova, la Luisella da Poggiorusco, Maxino Garas.

Debbie D'Amantova, il boccia da Ponte Vico. Massimo De Quistello. Ma che sei fino a Salon? Sì, oggi siamo partiti prima, ma ufficialmente tra un minuto e 50. È arrivato il Nutria.

siamo, signori? Filippo l'autista, buongiorno. Leo da Verona, buongiorno. La cavalletta di Bolzano, direzione Bolzano.

0: il Fulminato da Carpi, Michele da Piacenza. Ci siamo ragazzi, apriamo? Che dite, apriamo? E apriamo allora, dai che si va, andiamo!
1: Un'altra ora.
0: Eccoci!
1: L'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
0: Andrea! Eccoci!
2: Sei nove, siamo qui! Sei su Radio Studio Pirà!
0: Occhio alle campane, signori, si parte! Luca da Travenzuolo, Michele da Piacenza! Il pirata da Marostica! E giù campane! Dai! Parte di 12 maggio alle 5.44. Tutto live. Fabio da Treviso, buongiorno. Sul volume. Alberto da Casteldazzano.

Ma non lo da fermo, dai! Ah, oggi ne abbiamo una di riscaldamento e poi tutte già a cannone? Ah, beh! 338 14 11 001, sono arrivati gli amici di Manca l'acqua. Ieri bel temporalone, ragazzi, anche grandinato. Ezio, il tassista notturno di Milano.

my way. Take my way. Cristiano Villapoma, Laura Di Bobarno. Unica roba, alzate il volume. Matteo, il tuo pensiero da Civitanova. 338 14 11 001. Il bicio da Poggiorusco.

0: arrivato Angelo, il taxi driver. Giuliano da Monte Guiduccio. Il Lazza da Gatteo.
1: Ci siamo, pargoli.

Gio Carapelli, Zacco, Pippo e Fede da Casteldazzano, Costanzino dall'Austria, Lazza. Take my way now. Billy Re Giovanni da Gossago, via Nicolai.

Occhio signori, entriamo nella storia ora. Salutiamo i Da Blitz e in arrivo ci sono loro, gli Antico, 1991. We Need Freedom, signori, mamma mia. Paolo Di Sossano, sei pronto, Paolo?

mia! Gli è arrivata nonna Yolanda, Marco, il Mustaco di Pescara. 338 14 11 001 si vola. Massimiliano e Roberta dalla Vis. Freedom! Salutiamo gli antico! E in arrivo c'è lui, c'è Ramirez, signori! Dal 91 andiamo al 93, 1993. Lui è Ramirez e questa è la nostra terapia! Aumentiamo i giri! Sentila! Senza pietà! Senza pietà! Alzi la mano chi va in terapia! Yeah, yeah, yeah.

0: Facciamo gli auguri a Paolo F che compie 53 anni di terapia.
1: Hai degustato?
0: Hai degustato?
1: Buenotota, buenota. Esto es lo que quiere.
0: Terapia! Davide dalla Germania, anche lui è con noi in terapia. Anche Nicola l'ingegnere.

Mamma mia, le nostre cannonate di martedì 12 maggio. Le 5.56 quasi in questo momento, tutto live. E siamo in terapia. E il picchio, buongiorno picchio.

0: occhio signori, dopo la terapia si entra nella tempesta, signori aiuto!
1: Terapia!
2: Terapia aiuto! Entriamo in storm!
0: Entriamo in storm!

è arrivato Mogna, signori. Dove diavolo è Dario Adrenalina? Dove diavolo è Adrenalina quando serve? Dario! Abbiamo bisogno di adrenalina, Dario. Antonio da Castellammare di Stabia, buon lavoro quel bus. Dove diavolo è adrenalina? Signori, preparatevi. Salutiamo Storm. Ah beh. So loud. I breathe deep in my chest, feel my heart.

Che viaggio, vanni da San Felice. My arms. Occhio adesso, signori. Wolfram da Cortaccia, Demis da Canneto. Preparate bene. Ah, sì, un buon picottone. Abbiamo un everybody qui, eh.

Mamma mia, senti! Si rischia di infartare qui, e dai! Luca da Gallipoli, buongiorno. Tania di Merlino.

occhio, non è finita, signori. Non è finita! Dai! Il picottone ci regala gioie oggi. Arriva Pulsar.

stiamo regalando gioie. Il buon Picotone ancora poi non è finita, eh. Abbiamo la ciliegina dopo.

Abbiamo Roger da Fano e Andrea da Tollo. Bravi. Marco di Ancona. Un saluto ai Brecciaroli della Cava. Jesino Castelbellino Ancona. Buon lavoro, Marco. Dai! Luca da Bellinzago, ciao Luca.

Franco da Cervia, vedi, ci vediamo il 5 giugno a Bellaria, bravo Franco. Il 29 di maggio invece saremo a Brescia. Ho tanta voglia di andare a Catavolo Show. Dai! Manuela D'Amanto, va, siete grandi, grazie Manu. Non è finita, signori, ne manca una. Non è finita. È arrivato Carlo dalla pista. Signori, salutiamo il buon Picotto con le sue due bombe. E adesso arriva il buon Marione come ciliegina sulla torta. Stefano, l'informatico da Genova, goditi sto viaggio con Maurione.

signori, è arrivato Dario in estremo ritardo. Dario, stamattina sei arrivato alla fine. Dario! Dove diavolo eri, Dario? L'importante è essere arrivato, Dario.

0: signori Mario Più, ad andare a chiudere le cannonate di questa mattina, che torneranno domani puntualissime come sempre qualche minuto prima delle 6. Adesso andiamo in pubblicità e dopo tre momenti che vi siete persi ieri assolutamente state lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Play the best, Tina Turner, qui sulla The Station d'Italia, Radio Studio Più, Ugo Palmisano per voi, ancora buongiorno, martedì 12 maggio, in diretta dall'acquario, dall'altra parte del vetro, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cataura, Achille Ferrari di fronte. Allora, siamo pronti ragazzi? Mi raccomando, tre momenti assolutamente imperdibili, partiamo con il primo, poi ne avremo altri due. Scaricate l'app se non l'avete fatto, altrimenti vi perdete il gusto, anche e soprattutto di vedere, e poi soprattutto di guardarci in diretta dalle 7 alle 9. Diamo ragazzi, primo momento in arrivo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
2: La canzone è molto bella ragazzi, però se volete la togliamo, insomma. Allora tu quando infili le cuffie devi sapere una cosa, che non devi più toccare i volumi.
3: No, no, mica.
2: Perché se tu tocchi i volumi mi dai fastidio, capisci? Perché è lo stesso volume mio.
3: Certissimo, ma non ho toccato il volume. Si vede che nel mettere dentro lo sdoppiatore il volume un attimino, allora questo qua abbiamo fatto è la prova del 9 che si abbassa.
2: Si abbassa. Allora il cavolo metti là e non tocchi più niente, va bene?
3: Ma io non
2: tocco. Ti taglio le manine con le cesoie.
0: Con le cesoie.
2: Posso dire una cosa dei film, quelli lì, quelli dei gangster che poi prendono quelli lì, se viziano, come si dice?
0: Li torturano.
2: La roba, ragazzi. Ma non si possono vedere scene così. Poi io voglio capire una cosa, ma se uno veramente si fa togliere tutti i denti, tutte le unghie, si fa tagliare le falangi con le forbici da... E non è facile tagliare le falangi delle persone. Cioè, quelli con tanta velocità, tale facilità, sta li staccano così. Non è facile, voglio dire. Comunque, gli sta... E parli alla fine, cioè voglio dire, ma scusami, tu sai che proverai dolore assurdo, no? Ti strappa le dita, le unghie, le cose così, ma voglio dire, ma parla subito, come si avvicina con le traglie? Allora ti spiego, allora la difruttiva è lì, è stato Gino, Pino e Franguzzo, sono stati loro che io prendo i soldi da loro, gli racconti tutto e gli dici guarda, per buona condotta ti lascio andare, vabbè, ti tiro via una falange giusto così per far vedere che è via. No, la falange no, vabbè, due doppie punti, taglio le doppie punti. Invece no, questi si fanno togliere tutte le unghie, poi gli tiro lì via le falangi. Quando questo non c'ha falangi, non c'ha più unghie e non c'ha più denti, perché anche i denti di strappano, così là. Oh, sto Dio, guarda. Il compare di quello che ha seviziato quello lì, dice, ma perché gli tolgo i denti? Ma non ci capisce nemmeno quando lì, quando parla. Rimettili. E come glieli metti? Con la colla, metti con la colla. Gli rimetti i denti, sono che sono tutti storici, hai messi male e il film va avanti, le serie sono diventate così a forza di questi film, cioè una serie chi? Giannino pasticcere Giannino, va avanti ore, e tu ti guardi sta serie che è meravigliosa. Vabbè, andiamo avanti, non so perché ho detto questa cosa, però vabbè, non lo, forse perché ho visto un film di Sevizia Mendigua. Brutti da vedere, sono brutti. Allora, c'è uno che ha scritto: Catavolo, puoi dire ai miei colleghi che il venerdì pomeriggio alle 6:05 non possono tirare fuori nessun problema? Perché alle 6 si stacca, si va a casa, no? E venerdì pomeriggio c'è il weekend che ti aspetta e c'è sempre il dipendente che dice: qui c'è un errore, alle 6:05 me lo tiri fuori. Cioè, dai, non si fa, dai. Questo non ha visto il film Il silenzio dei dipendenti, cioè, il famoso film Il silenzio dei dipendenti. Busito. Qui c'è un cosa c'è? No, c'è un bagarozzo qua. Il silenzio dei dipendenti è un film bellissimo, ragazzi, se non l'avete visto non posso andare avanti. Vabbè, Cadavolo, Achille è un sicario, quando parla la gente si smonta. Sì, sei tipo quelli che torturano le persone. Infatti, invece di tirargli via le falangi, le unghie, così, lo mettete seduto, legato tutto, gli mettete Achille davanti e deve parlare per 7-8 ore. Achille parla per 7-8 ore e dopo lo interroga. Dopo devi ripetere tutto quello che ha detto lui. Dice: oh, ammazzatemi subito. Gli sta venendo male, poi gli sparano a un piede subito.
3: Vabbè, però se è una cosa che può portare a una cosa positiva, cioè. se è una tortura che poi può portare a un progresso, hai capito? Cioè l'importante è portare poi un avanzamento della cosa, della specie o comunque del fatto che sia.
0: Della specie.
3: Hai capito?
2: Sì. Quello che dici non si capisce veramente, non.
3: A volte.
2: Però non fa niente, io devo prendere per il culo qualcuno, no? E quindi mi sembra anche giusto.
3: No, dico che a volte le prove sono proprio della vita.
2: Non fatelo parlare questo, che sarebbe lui, questo, manco quello, questo, questo, questo, quel e quell'altro. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora facciamo così, mandiamo la pubblicità, nel frattempo voi certo. vi riprendete un attimo, Ugo diventa più bello, tu diventi più intelligente e qua siamo, qua siamo.
1: Andrea
2: Cattavolo
1: Show su Studio Più.
0: Andrea Cattavolo Show.

0: me lo dite anche voi, a me non mi viene in mente. Comunque Let's Get It Started sicuramente è rifatta da un'altra canzone, ma che non mi ce l'ho sulla punta della lingua, ma non mi viene. Va bene ragazzi, andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Black Eyed Peas con la grande Fergie, ragazzi, che gnoccolona. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, sono le 6:30 di martedì 12 maggio, questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show ancora mezz'ora, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e quando arriverà anche con Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Spero abbiate scaricato l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi, e poi vi ricordo che è solo l'Andrea Catavolo Show dalle 7 alle 9 e in onda su Sky, canale 809 con TV Channel, altrimenti per chi ha il digitale terrestre vi ricordo 117 il canale per la Lombardia, 77 per la Riviera Romagnola, 79 per quanto riguarda le Marche e poi l'833 per tutta Italia. Qui però la TV deve essere connessa a internet, il canale si chiama Super Six, vi appare un banner sotto, voi ci cliccate con il tasto blu e magicamente appare Radio Studio Più, quindi avete tutti i modi, e chiaramente con l'app invece se siete in giro o se siete all'estero anche là c'è il monitorino, lo schiacciate e appariamo noi. Pronti? Secondo momento in arrivo, prendete carta e penna e qua vi ricordiamo anche del teatro, occhio.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
2: Catavolo, io ho una cosa che ti piace tanto. Ah, a me, non a te, stai tranquillo. Si è spaventato.
3: Ma scusami, anche
2: dice, No,
3: aspetta. Non è che a me non piace.
2: Non scendiamo in cose che non. Poi ci rimani anche male. Insomma,
3: a parte che poi non so neanche a cosa facesse riferimento.
2: Lo vedi, non
3: hai capito? Perché dipende, magari faceva.
2: Hanno fatto la foto, un fotomontaggio di me che porto una barca. La mia faccia con il corpo di Ugo. Sì. È una roba. Ma quando hai timonato tu? Quando hai timonato?
4: Quando siamo andati al compleanno di Elena, ti ricordi? In mezzo al mare, allora mi sono messo al posto del capitano.
2: Ah, sì. Sì. E c'hai il doppio gomito qua, no?
4: Sì, là sì, vedi che non c'è più, Andrea.
2: Cosa hai fatto? L'hai ciucciato? L'hai fatto ciucciare una capra?
4: No,
2: che schifo, ragazzi.
4: No, quello viene con lo stress.
2: Bah, quindi adesso non sei stressato?
4: Adesso no.
2: Ah, ok.
4: Potrei farti stressare, però.
3: Però nella foto, questa cosa del 2 in 1.
2: Sì.
3: Quindi delle 2 in 1.
2: Doppio gomito. Allora la gente non capisce cos'è il doppio gomito. Praticamente Ugo c'aveva
4: una borsite,
2: c'ha una borsa che gli viene con i manici e tutto, che gli viene fuori dove c'è il gomito, dove c'è l'angolo,
4: l'osso
2: qua, gli si gonfia una borsa. Infatti lui quando va al supermercato c'è la cassiera e fa: vuoi la borsa? E fa: no, ce l'ho già. Metto qua la roba.
3: Che Giulio uscirebbe con il cosiddetto gomito del tennista.
2: È il cosiddetto. Niente, il gomito del tennis viene qua, non c'entra niente.
4: Non c'entra nulla.
2: È sull'avambraccio che viene, che. Sì, poi gioca pure a tennis lui, non sa manco se
3: lo sapeva essere.
4: Facciamo gli congratulazioni a Sinner che ha passato il turno. Ieri l'ho vista la partita, guagliò il numero uno davvero, ma come fascina, cioè, incredibile, guagliò.
2: Magro,
4: comunque io voglio dire una cosa. A parte i fotomontaggi, quello più bello è che io ti ho detto che sto bene, è quello che hai fatto tu col tuo fisico e la mia faccia. Vedi che col libro starei benissimo.
2: Ugo,
4: adesso a parte che è un po' sproporzionata la testa.
2: Sì, però io non voglio.
4: Però io starei da Dio. Ma hai visto come si colpa?
2: Ma tu sei convinto di avere una bella faccia?
4: No, lì era proprio. Cioè, non è fatto bene.
2: Cioè, tu hai una convinzione che io vorrei
4: sono
2: sfatare.
4: Bruce Willis.
2: Ah, tu sei Bruce Willis.
4: Col fisico tuo.
2: Sì, ma c'hai la stessa faccia di Bruce Willis, veramente. Non è...
4: Ma sai che me la sono salvata, la voglio spacciare per vera.
2: Ma perché lui è convinto di avere una bella faccia? Guarda che quando uno si convince veramente.
4: Ma io posso anche essere senza occhi, ma con quel fisco io la giro.
2: Ma che c'è? La faccia quella è però.
4: No, però lì no, se tu la fai proporzionata, quella è un po' esagerata. Non è venuto benissimo. Se la fai in proporzione al fisico,
2: qualche
4: è bella.
2: C'ha mollo di brutto.
4: Porca mia, ma io me la sono salvata.
2: Guarda che due o tre chili li puoi perdere. A te con 2-3 chili sei in forma.
0: 2-3 chili.
2: Una scritta, ma per la prova costume di Ugo, l'ha già fatta la prova costume. E che non riesce più a toglierlo.
4: Senta!
2: Ce n'ha due addosso, non riesce più a toglierli. Se sono ingollati nelle pieghe, non.
0: Nelle pieghe.
2: Neanche con lanciafiamme. Non si tolgono più. Non si tolgono.
3: Però io stavo pensando.
4: Aspetta, Kire, scusami, comunque io sono quello che non si vergogna. Io se devo andare al mare, lo sai, Andrea, che non me ne frega niente. Io mi sporo, anzi,
2: sì.
4: Cos'è la prima cosa che faccio quando arriviamo in spiaggia, Andrea? Tu che mi hai visto anche Ibiza?
2: Allora, tira via il doppio gomito. è abitato. Poi la gobba sulla schiena. Mi dici, dammi un colpo. Do un colpo e si smonta la gobba. Poi perde la pancia. Anche la pancia è finta. Se la gira così, se la gira.
4: Ma chi?
2: E gli cade ai piedi, alle caviglie. Ci salta tipo ciambella così quella. È un figurino poi. È un figurino.
4: No, io mi spoglio e vado subito a fare il bagno. Perché
2: sì,
4: io devo fare il bagno perché a me quei mari lì piacciono.
2: Cioè, quei mari lì piacciono.
4: Ma quelli cristallini dove tu vedi mamma Sanchez De Sederi.
2: Che bello che riesco a vedere i piedi. Perché fuori dall'acqua non ce la fa, capito?
4: Aspetta.
2: Però invece in acqua la pancia si dispone così a nido d'ape. E quindi riesce a vedersi i piedi.
4: C'ho i piedi!
2: Cosa?
4: Tagliare le unghie devo tagliare.
2: Mamma.
3: Beh, io direi una cosa.
2: C'ha il fisico a gabbiano.
3: Per portar fortuna a Sinner, perché in teoria dicono.
2: Gli state portando una sfiga, questa ha vinto fino adesso. Se da oggi in poi perde, la colpa è vostra. Dimmi.
3: No, io direi Sinner. Finisci il torneo di Roma.
2: Sì.
3: E poi a fine maggio, 29, ti invitiamo in teatro. Il venerdì 29.
2: E secondo te Sinner viene a teatro?
3: Vabbè, devi tornare su.
2: Innanzitutto è tutto pieno, non è che facciamo cose per Sinner. Diciamo, sto Sinner, e che facciamo? Lasciamo a casa uno. È tutto pieno, quindi non può entrare.
3: Gli facciamo fare un'esibizione, facciamo fare un po'. Chi vuole fare un po' di riscaldamento in attesa.
2: Ma tu sei scemo così o hai fatto una scuola?
3: Ma scusami.
2: Tu sei scemo proprio.
3: Ma scusami, allora, internazionali sono giù a Roma, giusto?
2: Ma chi se ne. Ma tu è tutto su bordello per di un teatro. Dillo senza pausin, le cose, allenamento. Ma sei cretino veramente.
3: Ma no, perché dopo invece il 5 di giugno.
2: 5 giugno.
3: A Bellaria.
2: Sì.
3: Ugo farà.
2: Lì lo puoi invitare che c'è posto.
3: Vabbè, Ugo farà. Ecco, rinvitiamo Sinner. Così che Ugo farà la prova costume. La prova costume.
2: Con Sinner.
3: Facciamo la prova costume. Io magari posso spalmare le creme.
2: Che schifo.
4: Che schifo.
3: Ma su Ugo. Su Ugo, su Sinner.
2: Una volta Sant'Emi che mi ha chiesto di spalmargli la crema. Ho messo le pinne alle mani. Ho messo le pinne alle mani e gliel'ho spalmata con le pinne. Mamma, che senso che mi fa? Mi fa senso. Tutto peloso poi. Mamma.
4: Dietro non ho peli.
2: Ma come stai zitto?
4: Nella schiena non ho peli.
2: Tu non riesci a vedere i piedi, figurati, diciamoci la schiena. Dai, lascia stare. Sì, peloso ovunque, sì.
3: Quindi per quanto.
2: Dimmi.
3: Allora, Brescia siamo pieni.
2: Sì.
3: Mentre per Bellaria c'è ancora posto. E quindi per poter avere informazioni, per poter prenotare teatro e insomma, e come sarà Ugo in questo periodo, il suo cammino per la prova costume.
2: Il cammino di Santiago. Comunque, se tu fai il cammino di Santiago, 2-3 ti li perdi, Cioè, non. Provaci.
4: No, mio fratello l'ha fatto, Andrea. No, davvero. È partito, è andato in Spagna e si è fatto quei 200 km. A piedi.
2: Sì, sono 500, non 200. Sì, quanti sono i chilometri?
4: No, dipende da dove parti.
2: Ah, ok.
4: Però
2: a te ti fanno lo sconto. Vai, cioè, 200 metri sei arrivato.
4: Pure
2: poi
4: io.
2: C'è l'ambulanza che ti porta via.
4: Io l'ho fatto, Andrea.
2: Ah.
4: L'ho fatto perché c'ho la calamita che mi ha portato mio fratello.
2: Ah, con le calamite. Sul frigo hai spostato la calamita. Bravo.
4: L'ho fatto anch'io. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, ragazzi, soprattutto amici di Bellaria.
2: Ma per il cammino di Santiago?
4: No. Ma io che cammino?
2: Però potremmo organizzare il tour teatrale, invece che il tour teatrale, il tour de Santiago. Non lo so, oppure che ne so, il tour de Bari. Partiamo da Desenzano, andiamo a Bari, a Putignano e torniamo indietro.
4: A piedi. Ma tu sei matto.
2: Vabbè, piano.
4: Ma io manco a casella, arrivo.
2: Vabbè, ma a te ti carichiamo come Terence Hill. Sai Terence Hill c'ha la bara attaccata al cavallo. La barella attaccata fatta con le cose. Ti mettiamo dietro col cavallo. cavallo ti tiriamo.
4: Magari.
2: Tu fai il cavallo. Vabbè, cioè, guarda la faccia da cavallo.
4: La faccia da cavallo.
2: Vabbè, comunque, fatto sta che il 29 siamo a Brescia, tutto pieno. Mentre chiamate lo stesso, magari qualcuno si omette.
4: Si omette.
2: E che non viene e vi infiliamo. Il 29 maggio siamo a Brescia, mentre il 5 di giugno siamo a
4: Bellaria.
2: Bellaria, teatro a Bellaria, ultima tappa. Dai, ci sono un po' di posti ancora. Fatevi sotto, prendeteli, perché altrimenti poi dopo aumentano i prezzi e non. È come la benzina, poi non so. Cioè, più passa il tempo, più aumentano. Più aumentano. Per avere maggiori informazioni dovete.
3: Per avere maggiori informazioni possono chiamare oppure scrivere un messaggino a Mister Lughetto.
4: Oh. 389 83 34 825.
5: Andrea Catavolo Show.

0: Club Tropicana. E ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Stiamo per andare in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Avete sentito, per quanto riguarda il nostro tour, ho tanta voglia di Andrea Catavolo Show, le due date finali. Venerdì 29 maggio vi aspettiamo a Brescia, anche se pieno, ragazzi, voi chiamatemi, non si sa mai, magari si libera qualcosa, quindi voi vi tengo in stand by, quindi chiamatemi lo stesso o mandatemi un WhatsApp. Mentre per Bellaria venerdì 5 giugno ci sono ancora un po' di posti, quindi mi raccomando, chiamatemi anche voi. 389 83 34 825. Anche adesso, durante la pubblicità, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Spot.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Talk to you, e ci siamo ragazzi, è arrivato il momento di ascoltare l'ultimo segmento che magari vi siete perso ieri. Intanto voglio salutare Gigi Console, che è il mio compagno di classe, che mi ascolta sempre. Ha detto: quando tornerai a Putignano? Appena è possibile, Gigi. Va bene, un abbraccio a tutti voi, a tutta la classe, la mitica quinta dell'ITC Luigi Pinto di Castellana Grotte. Ciao Gigi, salutami tutti gli altri. Va bene, è arrivato il terzo momento, in arrivo, diavolo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
2: Upside. Stranamente è arrivato prima stamattina, come mai?
0: Allora,
2: sono le 7:15.
0: Andrea, io ho una domanda da fare.
2: Aspetta un attimo, deve infilare le cuffie. Lascia senza cuffie, tanto è uguale.
0: No, ma allora
2: dopo le infiliamo.
0: Sì, sì, girati la domanda, Andrea. Allora, io tutte le volte che lo vedo arrivare, non so se Achille è scaramantico. Gli puoi dire se è scaramantico?
2: Sei scaramantico?
4: No, sono scaramantico.
0: Allora, perché lui ogni volta che arriva, Andrea, parcheggia la macchina.
2: Sì.
0: Al solito movimento, non so se mi senti, esce, chiude la macchina a chiave. Sta per arrivare al cancellino, torna indietro, guarda il lato destro, lo sportello di dietro della macchina e gli dà un colpo con la mano e poi entra tutte le volte. Ma perché?
2: No, probabilmente quando apre lo sportello si apre il portellone. Perché
0: ma
2: una
0: no,
2: macchina...
0: la sportella di dietro,
2: la sportella di dietro, un portellone
0: no, quella del passeggero.
2: Ah,
0: gli dà la guarda, no,
2: portiera
0: si chiama, no,
2: si, si chiama portiera,
0: si, si china, fa pum e poi cammina ed è
4: perché? Allora perché ti spiego, c'è il paraurti quello frontale che sulla parte di destra praticamente dopo un po' con le vibrazioni
2: si stacca
4: un po', si stacca ok, allora io
2: e metti un po' di attack
4: no faccio colpo alla Fonzi,
2: un colpo alla Fonzi,
4: alla Fonzi pugnetto.
2: Ehi.
0: Ah, ecco,
4: e ritorna dentro.
2: Torna dentro. Ma ogni quanti chilometri? 100 chilometri?
4: Non lo so, ogni volta che la uso.
2: Ah, ogni volta che la uso
4: che vibra.
2: Se devi fare un viaggio praticamente devi mettere un nano attaccato lì che ogni tanto gli dà un colpettino, sennò devi fermarti autogrill.
4: Ma no, non è che aumenta la distanza.
2: Sempre la stessa.
4: È sempre la stessa, capito?
2: Sì, la distanza, lo stacco.
4: Se faccio 10-20 km, se faccio 20 km, non so se faccio poco.
2: Prova a viaggiare con la testa di fuori, così lo controlli. Controlli dopo un po', dici si è staccato 20 km, lo segni, che ne so, da qualche parte.
4: No,
2: lo metti su YouTube.
4: È che adesso faccio fatica.
2: Fai
4: perché
2: un post, che ne so, su Instagram.
4: No, anche adesso faccio fatica a vedere i chilometri perché
2: Achille
4: me...
2: dice sempre le stesse cose. No, forse Ugo dice sempre le stesse cose. Vabbè, ragazzi, allora venite voi al posto di Ugo. Non è facile fare Ugo, cioè, già la mattina si deve truccare perché lui è bellissimo, ragazzi. Poi si deve imbruttire, deve mangiare, deve tutte le mattine fa la stessa cosa, ragazzi. È come l'attore di Hollywood, come si chiama? Jesus Jesus. Quello che è diventato ciccione, si è imbruttito.
0: Russell Crowe.
2: Russell Crowe. Prima era un figo pazzesco, poi per fare dei film è in grasso, poi non è più riuscito a dimagrire. E adesso fa tutti i film dove ci servono gente grossa. Non,
0: gente grossa.
2: Sì, col come si chiama? Col panino in mano, la burger e le cose. E il caffè XXL.
0: Che caffè?
2: Andiamo avanti. Cadavo, non è vero che l'ultimo.

0: volta che Achille è stato nudo davanti a una donna è stato alla nascita con l'ostetrica? Anche altre volte, insomma, ho avuto il coraggio di affrontare la cosa. Vorrei ringraziare tutte le persone che domenica mattina sono venute al corso di comunicazione verbale e non verbale. E grazie, veramente è stata una bellissima mattinata. È venuto anche Ugo, il presuntuoso non è venuto. Pensa di essere già all'altezza della situazione. Avresti potuto imparare un sacco di cose.
1: Cioè, Achille, veramente non è interessante. Mica... No, Andrea, a parte Andrea, vabbè, che conoscevo, ma anche Anna, Danny, tutti i ragazzi che pendevano dalle loro labbra.
0: No, è vero. Abbiamo fatto un bellissimo incontro.
1: Bello.
0: Potevi imparare qualcosina. Vabbè, ma tu rimani nella tua ignoranza. Non c'è problema.
2: Ma non è mica vero che sono presuntuoso.
0: Presuntuoso.
2: No. Non è mica vero che sono presuntuoso.
0: Va bene così, sei bravissimo. Andiamo avanti. Allora, fate il nastro adesivo di Studio Più. Poi Achille si aggiusta la macchina e dopo lo usa come gadget. Non ho capito niente.
2: Si intende che.
0: Lascia stare, va bene così. Anche se non capisco.
2: Mica vero che sono presuntuoso.
0: Sembrano Timon e Pumba. Voi due sembrate Timon e Pumba. Timon è quello, il timone della barca, no? Timon.
1: Sì, e
0: Pumba è le scarpe cinesi, quelle taroccate. Non Puma, le Pumba.
1: Le Pumba.
0: Andiamo avanti. I cartoni pazzi, io lo so! Ma è ci fa!
2: Ma tu ridi. Ma sai che.
0: Ti sei fatto bene!
2: Scusi, ma lei chi è?
0: Perché... Aspetta che metto gli occhiali. Ah no, sempre tu, sì.
2: Ma io parto in un
0: perché senza occhiali, se tu non vedi, allora io esorto le donne a mettersi con uomini che vedono poco. Ti spiego subito perché. Perché tu no, i difetti dopo non li vedi. Se tu togli gli occhiali, il sedere sembra perfetto. Cioè non c'è neanche una smagliatura, un filo di cellulite, dici, ma mamma che bel sedere che c'ha. Poi ti metti gli occhiali. Ehi! E quante siete? Ti hanno sparato. Allora, questa è una cosa brutta delle donne. Io sto facendo delle battutacce, voglio dire, donne, sapete che siete bellissime ovunque e comunque e sempre. Non c'è bisogno di essere perfette, assolutamente no. Però con gli occhiali, se tu ti fidanzi con uno che ci vede poco, con l'andare degli anni ci vedrà sempre meno. Sempre meno, fino a non vedere quasi niente, delle ombre. Quindi passi tu davanti, che puoi essere anche una cosa tipo Ugo con i tacchi. Madonna che bella che sei, amore mio, perché non vede, non se tenta di mettersi gli occhiali, fermo, non li mettere, amore, devo leggere, no, te la leggo io il giornale, ma devo vedere la partita, faccio il commento io della partita, perché ti danno fastidio al naso, non te li metto. Allora, c'è uno che mi ha mandato una torta, questo ha ordinato una torta dal pasticcere a forma di cuore per la fidanzata e gli ha scritto sei unica e possibile, e invece il pasticcere ha scritto sei unica e è possibile con punti domanda. È un po' come le ricette del medico, vanno a interpretazione, cioè se non scrivete bene poi il pasticcere non è che può fare miracoli. E lui invece di scrivere sei unica e possibile ha scritto sei unica è possibile col punto interrogativo, è già tanto che mi ha scritto sei unica e passabile. È una mille forze. Forse non gliela dà più, vediamo. Facci sapere.
1: Ma
0: no, quello che gli ha fatto la torta, la fidanzata.
3: Andrea Catavolo Show.

0: E ci siamo ragazzi con Calvin Harris, andiamo di meteo e poi si parte. Mi raccomando, scaricate l'app oppure vi potete sintonizzare sul canale 809 GoTV Channel. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora un po' di instabilità al nord con acquazzoni e temporali che localmente potranno essere anche intense accompagnate da grandine, soprattutto tra Lombardia e Triveneto, tenderanno poi ad esaurirsi a partire da ovest. Meglio al centro-sud, dove avremo condizioni stabili, asciutte anche nella giornata di martedì, al più qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica al mattino anche sulle aree tirreniche. Migliora martedì comunque anche al nord, un po' di residuo variabilità interesserà ancora l'estremo nord-est e l'alto Adriatico con qualche locale piovasco a carattere sparso. Temperature senza particolari variazioni, lieve calo le minime al nord, le massime stabili o in aumento con valori generalmente compresi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con non solo clima, con l'Andrea Catavolo Show.
7: Attenzione! Alto contenuto di ignoranza in frequenza!

0: faccio la pirla. Buongiorno, ben trovati ragazzi, mamma che sono, che c'ho stamattina. Perché mi sono svegliato verso le 2:30, così, di soprassalto, perché uno dei cani stava male. Un po' di vomito, vabbè, niente di che. Tra l'altro nel vomito ho visto la tua faccia.
1: Ma dai,
0: cioè, incredibile. Allora, da quel momento là, poi ho fatto fatica a dormire per un buon 20 minuti, poi un sasso, come se mi avessero dato un pugno in faccia. Cioè, mi avessero sparato, un morto. Quando mi hai chiamato stamattina, mi sembrava tutto strano, se non è anche la forza di scendere dal letto, sai quando non ti manca la forza, no?
1: Sì.
0: Come quando ti svegli dal coso, ti risvegli dall'anestesia, uguale, tutto moscio, tutto morto. Va bene, buongiorno ragazzi, oggi con calma, piano piano mi sveglio, adesso ho gli occhi gonfi anche. Tranquilli. Allora, io insieme a Johnny Rana. Sei tu Johnny Rana.
1: Ma perché?
0: Johnny Ranocchio, insieme a Johnny Ranocchio, fino alle 9 cercheremo di. Cerchiamo in qualche modo, insomma, non, ma senza esagerare, non vi aspettate niente di particolare, non, di esaltante. Poche aspettative. Chi siamo? Due così improvvisati che siamo messi qua. Ma potrebbe esserci altra gente molto più brava di noi, sicuramente. Però qua siamo noi, la fortuna ci ha baciato, capito? Più me che lui, però. Perché uno non prende manco i soldi, no, poco. Va bene, se volete mandarci notizie da commentare, fatelo. Altrimenti fate gli affari vostri, non. Non è che dovete dirlo per forza agli altri, non gli ho scritto niente, chi se ne frega, non è... Vabbè, 338 14 11 001 se volete mandarci notizie da commentare o scherzi da fare. Via, andiamo, partiamo con Little Flying. Ah, scusa, questa questa è un pezzo antico, ragazzi, ormai. Basta così, dai.
1: Dai!
0: No, se no si rompe il disco, perché è vecchio, capito?

0: la canzone è bella, ragazzi, però no, è bella, però è bella, è troppo scoppiettante, insomma, non troppo esagerato, sono le 7 di mattina, la gente va in macchina, la stilo, insomma, non per dire la Yaris e via dicendo, vabbè, c'è uno che ha scritto: volevo augurare a tutti i monteclarensi un buon santo patrono. Si vede che è il santo di quel paese là,
1: di Montichiari, Andrea.
0: Madonna, sei fastidioso, lo sai. No, sei fastidioso, perché io voglio esprimermi con calma, piano piano, subito.
1: No, ma a quegli abitanti di quel paese.
0: Basta, non parlo più, adesso faccio come te, dai. Vai, parla tu, dai. Parla.
1: Scusa,
0: no, è fastidioso. E quando sei a scuola, no? Mi ricordo quando sono a scuola che io stavo parlando con la maestra, mi interroga, mi parla di una cosa e c'è sempre il secchione dietro. Monteclarensi, Montichiari, capito? Sei fastidioso.
1: Ma scusa,
0: non te l'ho chiesto io. Non te l'ho chiesto, ci volevo arrivare piano piano, capito? Non...
1: Ah, volevi arrivare piano.
0: Tu perché te l'ho chiesto io?
1: No, però mi
0: e sembra... perché l'hai detto? Vuoi fare il saputello?
1: No, mi sembrava.
0: Il saputello, bravo, bravo.
1: Perché?
0: Bravo. Scusa. Parla tu, dai, parla, io faccio come te,
1: No, stavi esprimendo un parere.
0: Tu parla, io faccio come te, non, di qualsiasi cosa
1: il
0: ti viene in mente.
1: Il santo patrono di Montichiari. Qual è?
0: No, non mi devi fare la domanda. Tu parli di qualsiasi cosa ti viene in mente e io intervengo come...
1: No, Montichiari è una bellissima cittadina dove noi poi come radio facciamo anche la notte bianca a luglio.
0: Mantova.
1: Vabbè, ma Mantova non c'entra.
0: C'entra, è in provincia di Mantova.
1: Ma no, chi?
0: Montichiari.
1: Ma stai scherzando?
0: E certo che...
1: È Brescia, Montichiari.
0: Ah, Montichiari è Brescia.
1: Ma scusa.
0: Ah, rifaccio, vai. Vai.
1: Dove noi facciamo una bellissima
0: Brescia.
1: Notte bianca.
0: Oh,
1: bravo, bravo, è in provincia di Brescia.
0: Brescia,
1: bravissimo.
0: Brescia.
1: A luglio noi facciamo la
0: vicino
1: notte
0: Castiglione,
1: bianca.
0: Mantova.
1: No, è lontano da Castiglione, Montichiari.
0: Montichiari, cioè, che se ne sono attaccate, Ugo.
1: Sono attaccate?
0: Certo, sono attaccate.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Vabbè, vedi, non lo sai.
1: Ma che gioco è?
0: Che non gioco? È un gioco.
1: Ma che gioco?
0: Ti do fastidio anch'io, vai.
1: Basta,
0: vai.
1: Ho finito di dar fastidio.
0: No, vai.
1: Allora, ricordiamo la popolazione di Montichiari, che non so quante persone siano, che però insieme a quelle di Castiglione delle Stiviere fanno un bellissimo gruppo tutti quanti insieme. Infatti si spostano, si scambiano di casa, si scambiano di parenti, vanno da una parte all'altra perché approfittano del fatto
0: parenti
1: che
0: serpenti
1: sono... Bravissimo, perché tutti i parenti serpenti fanno i bravi, poi alla fine, quando si tratta magari di dividere dei soldi, sono là che diventano serpenti. Bravo, vecchio detto, parenti serpenti del nonno. È arrivato qualcuno? Non è arrivato nessuno. Comunque, moglie e buoi dei paesi tuoi, soprattutto se sono di Montichiari, basta. Io ho finito,
0: E la maestra non è soddisfatta, Ugo.
1: Milano!
0: No, ti vuole continuare a sentire.
1: Cassano! Putignano Grotte!
0: Allora, voi pensate che lui abbia capito che non si fa così? No, non ha capito, cioè l'ha capito momentaneamente, ma fra qualche giorno rifà di nuovo il professore.
1: No, vabbè.
0: No, dà fastidio, no, dà fastidio.
1: Pubblicità!
0: No, dà fastidio. Tiragli la caldaia in testa, capirai, è più grossa la caldaia della sua testa. Cioè, volevo dire il contrario, vedi, non riesco, sono andato in pappa, il cervello mi è andato in pappa. E la sua testa è più grossa della caldaia. Va bene, ma diamo la pubblicità, torniamo. Io no, lui sì.
2: Andrea, tavolo show
3: su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: ragazzi, siamo in diretta da New York, non da Hong Kong. Uno ha scritto: ma sei in diretta da Hong Kong? No, io sono a New York mentre Ugo è a Desenzano del Garda. Sentite, c'è anche una differenza di temporale, nel senso che io parlo, lui parla prima di me. Cioè, non so se si accavalano le voci. Pronto, Ugo, mi senti?
1: Ti sento.
0: Allora sei cretino. O parli prima o parli molto dopo, capito?
1: Ah, okay, okay.
0: Parlami sopra, parla come fai sempre, parlami sopra.
1: Non lo
0: sapevo. Ugo, mi senti? Sono a New York.
1: Bravo!
0: Bravo. Non devi dire bravo! Cioè, non è che se uno è lontano devi parlare più forte. Ragazzi, due rincoglioniti veramente. Io un po' meno, ma lui è veramente campione del mondo. Buongiorno da tavolo, spara parole a caso. Dov'è? Spara parole a caso sarebbe Achille. Dov'è spara parole a caso? Non lo so, per strada. Allora, tra un annetto mi trasferirò dalle tue parti. Potresti assumermi al posto di Ugo, Katia. Ma certo, Katia, vieni che... Anche perché mi ha stufato quella faccia. Sinceramente non lo sopporto più.
1: Grazie, grazie.
0: Ma anche mentalmente non lo sopporto. Fisicamente, mentalmente. Vorrei mettere una pannocchia al posto tuo. Gli faccio gli occhi, la bocca, è uguale. Anche lui sta diventando giallo come le pannocchie.
1: Ma non solo giallo.
0: A forza di fumare, fuma.
1: Ma che c'è?
0: Fuma.
1: Ma non è vero,
0: Giallo.
1: Ma non è vero.
0: Lucinese. Allora, la pioggia che ha fatto stanotte, cadavo, non dici niente. Stanotte o ieri? Non mi ricordo. Perché
1: ieri.
0: Ho dormito, sinceramente, non mi ricordo. Però ieri ne ha fatta tanta, ha grandinato pure, una mezza grandinata. Tutti fuori a guardare se le macchine venivano bollate. Invece no. Una grandinatina di quelle proprio da... Cioè, un avvertimento, capito? Un avvertimento. Attenzione, che a luglio arrivo.
1: Certo.
0: A luglio, quando avete le macchine tutte belle, lucide, belle, pulite, belle, ingrassate. Pam. Ve le sasso. Allora, sì, ieri ha piovuto tanto. Poi ha smesso, però, no? Foglie dappertutto, mi tocca ripulire il giardino stamattina. Vabbè, che dobbiamo fare? La natura è padrona. Nel 2019, a causa della grave siccità, alcuni sacerdoti in India... Ma perché mi mandate queste cose che io faccio fatica anche a leggere stamattina, che sono intronato? Nel 2019, a causa della grave siccità, alcuni sacerdoti in India hanno fatto sposare due rane per ottenere il favore del dio delle piogge. Ma che stai dicendo? Che veramente? Vabbè, no, perché sai che in India ci sono, c'è il dio della pioggia, il dio del fuoco, il dio della moglie,
1: ma chi è?
0: Il dio del marito, non c'è, non, il dio della vacca, cioè, no, è vero, non, ci sono anche in Veneto, però sono sono traslate le cose. Vabbè, andiamo avanti. Due mesi dopo sono stati costretti a farle divorziare. Ma chi? Le rane hanno chiamato l'avvocato per cercare sollievo dalla pioggia incessante che ha distrutto più di 9.000 case. Hai capito? Quindi cosa vuol dire questo? Chiedimi cosa vuol dire? Che il matrimonio non si è da fare. Il matrimonio è una cosa che porta sfiga. Vabbè, voglio dire, ha sposato due rane per far piovere perché c'è la siccità. Se sono sposate le rane, è arrivata giù una caterva d'acqua. Cioè, 9.000 case distrutte. Cioè, ti rendi conto? Vabbè, comunque, le due rane si sarebbero separate già, nel senso che anche senza forzature, anche perché il loro rapporto era stagnante. Cioè, non. Ringraziamo Andrea che ha fatto la battuta, che non sono io, è Andrea Braga.
1: Ma chi è?
0: O Andrea di Praga, adesso non.
1: Chi è?
2: Andrea.

0: sembra la tua canzone, Ugo.
1: Certo.
0: E vado in ansia, e vado in sbattimento, e mi si chiude il cervello. No, lui dice mi si chiude la vena, mi si chiude
1: no,
0: la vena.
1: Chiude la vena.
0: Cos'è che dici roba. Quando sei in ansia, quando no. sei nervoso? Cos'è che dici?
1: No, che sono nervoso, cioè a volte quando sono nervoso mi chiudo un po'.
0: E cosa ho detto io quando sei nervoso?
1: Ti chiude la vena è un'altra roba, ti chiude la vena quando devi, devi fare qualcosa di aggressivo, no?
0: Cioè tipo gonfiare i palloncini? Cos'è che quando è che hai fatto l'ultima cosa aggressiva?
1: Vabbè, quando sono sul palco in piazza mi piace scatenarmi. No, però quando sono
0: è
1: nervoso...
0: aggressivo in cosa in piazza è aggressivo. Dov'è la freccia del mouse?
2: È qui
0: testa morta. Che non serve a niente, almeno guarda la freccia.
2: Mi ascolti, io ieri l'avevo la... anzi una volta
0: girati con... che te la lancio la freccia, girati, che colpisco la tua parte tenera.
2: Io un giorno con Ugo ho detto, ma scusami, ma parere mio, ci sono due schermi, si può mica fare che la freccia questa qua dello schermo centrale?
0: Hai già parlato troppo per i miei gusti, mi stai dando fastidio.
2: Volevo
0: tira via il piumino, non siamo a dicembre e soprattutto non c'è la neve, c'è la neve, vedi la neve?
2: Questo qui?
0: Occhio alla palla, occhio alla palla!
2: È il piumimino! Che è il piumimino! È una via di mezzo!
0: Ma perché sei così? Perché? Sei un anfratto! Sei un anfratto!
2: No, quello che io ti volevo consigliare è la freccia qua. Innanzitutto aumentare la dimensione, seconda cosa il colore. Si può fare...
0: Cosa?
2: La freccia?
0: Stiamo parlando della freccia del mouse, signora, perché altrimenti la freccia. C'è gente che mette la freccia per strada a casaccio. Ma l'hai messo la freccia? Dimmi.
2: No, io sto parlando della freccia sullo schermo.
0: Ma non puoi chiudere il giubbino fino a sopra, fino alla fronte? Prova, vediamo se riesci a parlare poi.
2: Una volta l'ho fatto. Una volta l'ho fatto.
0: Prova, tira su.
2: È un trentino.
0: Che fa? Non si chiude? Sei
2: devo
0: ingrassato?
2: Dai.
0: Chiudi.
2: Ancora è la massa muscolare, ho troppo petto.
0: Ma quale massa muscolare?
2: Ma sei sfido?
0: Dai, samurai, dai.
2: Samurai. Non eri così, fratello.
0: Dai.
2: Ma che ti ho conosciuto,
0: Io ti ho conosciuto.
2: Tu non ti ricordi?
0: Io mi ricordo che eri un mona già prima, Vai, tira su, vai. Metti la bocca, non ci sta la bocca sotto, non ci sta. E allora niente, lascia stare. Basta, ma che facciamo? Gli esperimenti.
2: Sto facendo una prova, scusa.
0: Ma basta, non ci sta.
2: Metti tu di provare.
0: Perché non ti perdi sull'autostrada? Tu perché non ti perdi sull'autostrada? Ogni tanto ci senti dei vecchietti anziani che vanno contromano, no? Fallo pure tu, cioè non. Che ne so, fai qualcosa, ammazzati.
1: Ammazza.
0: Esiste un vaccino per questo virus hentai? Che cos'è hentai? Hentai?
2: Non so se stanno facendo riferimento. Aspetta, è un messaggio da parte di chi? Di
0: ma che ne so, Michele si chiama.
2: Michele.
0: Ma mi fanno domande strane, ma io non sono un tuttologo.
2: Entai,
0: Michele, ma che domande fai?
2: Entai mi ricorda un
0: qualcosa. Entai, e non è entrai, è entai. Andiamo a cercare, tanto non sai niente.
2: È tipo, cosa ricorda le cose tipo Tai Chi, i monasteri. Ieri sera ho
0: visto, monasteri, ma che scende nei monasteri?
2: Ieri sera ho visto un film di Transformers.
0: Di...
2: E gli ultimi Transformers.
0: Bambinone, cioè, quanti anni c'hai? 12 Transformers.
2: Piacciono. Era l'ultimo, non ho ancora visto Transformers e la rivoluzione. C'era un.
0: Entai. Fammi scrivere entai, sennò veramente entai. Qualcuno lo sa, ce lo dica.
2: Secondo
0: ragazzi.
2: Me.
0: Non devi andare per deduzione mentale che il tuo cervello Endai mi è uscito Pornhub com'è sta? Cioè, non è... Endai forse è in giapponese o in cinese. Entrai. Non so, sai quando piangono miseria nel senso Endai video porno Endai non...
2: No, ma magari dipende magari come è scritto.
0: E come è scritto?
2: H
0: video Endai è tutta roba entai. Sì, allora aspetta, significato. Vediamo, mamma se entai sono anime, manga o videogiochi giapponesi caratterizzati da contenuti hard, espliciti. Hai capito? Capito? Sono Vabbè, comunque sono manga. E i manga sono i manga.
1: I manga sono manga. Cartoni.
0: Cioè, il mango è il manga.
1: Ma chi?
0: Il mango è il frutto. Il manga sarà la pianta. Manga. Vabbè, esiste un vaccino per questo virus hentai? Io no, credo di no. Ancora manga. Cioè, non. Vabbè, falla te la battuta, Mario. Falla te. Che ne so,
1: chi è?
0: Mario Piras è quello che ha fatto la battuta. Bravo Mario, lui deride la tua battuta, ma è bella. Esiste il vaccino per il virus hentai? Manga. Capito? Lascia stare, capisce niente.
2: Capito?
0: C'hai anche il giubbotto bucato, dai.
2: No, bucato.
0: Per distrarre uno, cioè, mentre mi dà fastidio quando uno parla tanto del logorroico, tu gli guardi il giubbotto, il pantalone, quasi. Oh, hai visto il buco che c'hai lì? Quello comincia a contorcersi tutto. Dietro la schiena c'è un taglio proprio sul giubbotto, veramente, e tu te ne vai e dici: oh, ci vediamo la prossima settimana. Io devo andare. Seguitemi per altri consigli, ragazzi. Antivirus. Che cos'è? Il virus che hanno trovato sulla nave da... Ma no, non c'entra niente, dai, con...
2: No, come tu giustamente...
0: Dai, caballero, vai!
2: No, caballero, ma sai che mi smosso un ricordo...
0: Ti ho smosso un ricordo?
2: Un ricordo, ma anche una visione.
0: Sì.
2: Caballero, che è una moto...
0: È una moto, sì.
2: È una motocicletta degli anni 80.
0: Sì, degli anni 80, ma anche una rivista hard. Caballero.
2: Sì?
3: Sì. Sì. E tu non c'eri, vero?
2: No, non c'ero io.
3: Tu giocavi col manubrio.
2: No, perché poi io l'ho rivista.
3: Col tuo manubrio.
2: Il mio è... Poi ho rivisto la moto Caballero.
0: Sì.
2: L'ho rivista ma qualche settimana fa.
0: Ma dove?
2: E in giro era uno con la Caballero.
0: Ma cosa stai dicendo?
2: Te lo giuro.
0: Ma
2: te lo giuro.
1: C'è la pubblicità.
0: C'è la pubblicità. Allora, il racconto ce lo dici dopo.
2: Però,
0: anzi, dillo fuori onda.
2: Che cosa?
0: C'è una borsa là.
2: Oh, sì.
0: Metti la testa dentro e racconti la storia. Ma dai, c'è qualche batterio dentro. Gli racconti la storia del Caballero.
4: Andrea.
5: Tavolo.
4: Show.
6: Su Studio Più.
7: Spot.
8: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
13: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: anche stiamo qua. Oh, stiamo qua, stiamo. Ehi, a qua siamo, Geroglifico, ma ehi, l'hai messa tu sta canzone?
1: No, c'era.
0: Ah, ok. Quando volete la togliamo, state là.

0: andato, Manga?
1: Ma dove va?
0: Più che Manga, Menga! Menga! È andato, ragazzi, non lo so. Mamma, mamma. Ma dove sei andato? Dove sei andato?
2: Sono lavato
0: le mani.
2: Le mani?
0: Siccome lui ne usa solo una, chiaramente. Non è che gli mani in mente l'articolo, la mano. Non lava mai le mani, lui lava sempre la mano. O quella destra o quella sinistra. Dipende da contro chi gioca.
2: No, ma c'è un perché.
0: Andiamo avanti, ragazzi. Perché? Perché? Perché? Perché, sì. Perché sei nato soprattutto? Quello ce lo domandiamo in continuazione. Perché? Perché?
2: Perché mi concepirono.
0: Perché sei qua? Perché sei qua?
2: Sono qua perché poi mangiamo, degustiamo.
0: Degustiamo? Sei il degustatore di pizze.
2: Sono il degustatore, sono colui che vuole cercare di portare.
0: C'hai l'Apollo da gelataio stamattina.
2: No, questa qua è la
0: fammi
2: volta.
0: Una coffetta, per favore. Andiamo avanti, dai. Caballero, andiamo avanti.
2: È da golf.
0: Allora, continuano a scrivere. Il Caballero era un giornale hard. L'abbiamo detto, ragazzi.
2: Certo.
0: Ma c'era anche la moto, però, no? C'era anche la moto.
2: Certo, certo.
0: C'era sia la moto che giornale. Buongiorno Pecore, che macchina ha? La merdiva non era novità, lo diciamo sempre, insomma. Non
2: Opel Meriva è storica, 20 anni, anni, e potrebbe fare. Pensa che ne stavo cercando una versione OPC, che è la versione quella tamarra.
0: OPC, con l'ospedale psichiatrico che c'è a Castiglione. Dentro ti danno anche un matto. In omaggio c'è un matto dentro, che scherziamo, però insomma. Buongiorno, sono Fabio da Carpi. Il vento di ieri vi deve aver girato tutte le antenne, perché qui non si sente niente. E beh, c'è stato vento, ragazzi. Noi abbiamo le antenne quelle del Despar. Non è che abbiamo le antenne abbiamo le antenne del Despar. Con un po' di vento si spostano. Mi sembra già stato un ventone. Facci sapere quando torna il segnale, ok? Facci sapere! Perché non si sente bene. Quando torna il segnale a Carpi, ok? Adesso gli arriva. Va bene, vi amo, vi adoro, ma che palle, sempre le stesse canzoni. Allora, se tu ci ascolti per le canzoni non hai capito niente. Come si dice? Non hai capito un manga. Non hai capito un manga.
2: Sì.
0: Noi abbiamo parlato di quel virus, come si chiama? Entaris.
2: Entai.
0: Che non c'entra niente con il virus della nave, che continuano a scrivere, no, ignoranti, è il virus della nave che si chiama Antavirus. Non c'entra niente, non c'entra assolutamente niente. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non vogliamo entrare nello specifico dei virus, perché noi siamo già tre virus.
1: Certo.
0: Siamo già virulenti. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno Meduse, Monica. Buongiorno Monica. Andrea, lo riconosci? Vediamo. Devo aprire, però. E chi è questo?
1: Chi è?
0: Hanno fatto Sal Da Vinci completamente nero. Con sai che lui c'ha i capelli tintissimi, cioè col calzanetto, penso che si ritinga veramente, cioè, l'hanno dipinto tutto, cioè non è praticamente è un incrocio tra, sai come si chiama, tatta bianco, tatta bianco, tra lui e Carlo Conti, cioè un incrocio, non si capisce. Però fa ridere anche un pakistano che con le rose, non vabbè, ho detto pakistano con le rose, dico ho detto pakistano con le caccole, e non si può dire niente.
2: No, ma attenzione, si va a accostare una persona. E comunque
0: la canzone rock è stata offerta da Gian Domenico Salotti, Verbania. Andiamo avanti. Alleno, c'è un nano con in mano un bonsai che urla di continuo. Potalo. Adesso andiamo avanti, ragazzi. Voi siete malati come noi, cioè siete magari veramente. Possiamo fare una comunità di gente strana. Non...
2: Ma perché oggi Alleno è il giorno di mercato?
0: Oggi?
2: Alleno, martedì mattina è giorno di mercato.
0: Quando c'è il mercato? Tu esci un attimo dopo, così fai più ritardo, capito? Che ti vieni bloccato dal mercato. Che sfiga, è uscito prima stamattina.
2: Sai che ieri è mattina.
0: Sì, aspetta che mi stanno chiamando, sarà un tuo fan. Devi dire sì, sono io.
2: Ok, sono io.
0: Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Cercavo Elvira.
0: No, Elvira purtroppo è svenuta stamattina. Non, c'ha sonno, non si è presentata. Non si è presentata.
1: Mi dispiace. Arrivederci,
0: grazie. Arrivederci,
3: grazie. Ma chi è? Scusate, ma che telefonata?
0: Non lo so. Ragazzi, c'è ancora la moto? Ah, Caballero c'è ancora? Esiste ancora?
2: Hanno praticamente rifatto la moto Caballero. Sai che adesso va un po' questa cosa qua del riprendere vecchi modelli che hanno fatto storia,
0: sì,
2: e poi praticamente riaggiornarli. Quindi e tipo, infatti ti dicevo, ieri mattina ho vissuto un momento del passato.
0: Sì.
2: Sono andato in una
0: dura molto quello che devi dire.
3: No,
0: perché...
3: allora Andrea, Achille c'ha ragione, perché prendono vecchi modelli e li rifanno nuovi. Infatti anche noi il 29 di maggio che saremo a Brescia,
0: sì,
3: e il 5 di giugno che saremo a Bellaria, non siamo noi, siamo i prototipi nuovi. Cioè Andrea è sempre giovanile.
0: Allora se mi devi eri partito bene, poi mi devi leccare.
3: No,
0: a me fai senso.
3: No, sto dicendo,
0: quando inizi a dire Andrea è ancora così, mi sento un calippo, no, un cremino, mi sento
3: finire.
0: Un fragolino, cioè non è da fastidio.
3: Allora
0: dai.
3: Allora
0: mi immagini io un calippo e lui che mi lecca, cioè,
3: sì, sarebbe meglio video.
0: Che brutta immagine.
3: Sì, che bello.
0: Fate il fotomontaggio, fate il fotomontaggio.
3: Stavo dicendo Andrea, te pieno di rughe. Te allora a maggio e a giugno la tua nuova versione sarà piena di rughe, brutto, senza capelli.
0: Sì.
3: Io invece sarò fisicatissimo.
0: Bravo.
3: Barba lunga, capello lungo, Achille che parla 6 lingue correttamente.
2: Io effettivamente
0: fluentemente anche.
2: Guarda che io francese, cioè inglese comunque.
0: Io mi ricordo che siamo andati in un villaggio a lavorare in Sardegna. A un certo punto lui parla un po' di lingue, ma tutte male chiaramente, tutte come l'italiano. E quindi lui avevamo un pubblico internazionale, dicevo Achille esci fuori, presenta insomma lo spettacolo, ti fai un po' di intrattenimento. C'erano tedeschi, francesi, inglesi, giapponesi, russi, via dicendo. E quindi lui doveva parlare un po' di lingue, via dicendo. A un certo punto ha iniziato, la gente rideva perché non capiva niente. Il proprietario del villaggio lo odiava, diceva ma questo qua che non sa parlare manco l'italiano lo fai parlare in 70 lingue, è un disastro completo. Non però la gente apprezzava, invece il proprietario lo inseguiva con una Jeep.
3: Aspetta!
0: Sì, una Jeep verde o rossa, non mi ricordo.
2: Allora, lui ce l'aveva rossa.
0: Ah.
2: E poi invece
0: l'ha fatta diventare verde,
3: per
0: mimetizzarsi nella savana, per non farsi prendere da lui. Gli sparava coi piombini.
3: Aspetta.
0: Col fucile a piombini gli sparava. E lui ogni tanto veniva ferito, veniva da me, Andrea mi ha preso il gomito. Ma non fa niente. Mamma.
3: Quindi ragazzi, se volete vedere i tre mutanti dal vivo, allora per Brescia è tutto pieno.
0: Ragazzi, ma basta con queste gag, però dai, veramente siete tre.
3: Ho fatto una cosa di me.
0: Ma sei una cosa di me, ma fa schifo, dai.
3: E allora,
0: i tre mutanti, di bimba, ma diciamo le cose come stanno. Dai,
3: allora, su. Brescia non c'è più posto, però chiamate.
0: Allora, che lo dici a fare?
3: No,
0: scusa.
3: Perché magari qualcuno viene meno, viene a mancare.
0: Qualcuno muore, sta dicendo. No, toccatevi, qualcuno di voi muore. Entro il 29, quindi non si può presentare a teatro.
3: No, se c'è qualcosa io vi tengo in stand by e poi chiaramente vi faccio partecipare. Mentre a Bellaria
0: da fuori, però mettiamo un maxi schermo fuori dal teatro, la gente fuori può guardare lo spettacolo. Mamma.
3: Mentre per il
0: 5 Gian Domenico, dai.
3: Ma chi è? Mentre il 5 giugno a Bellaria ci sono gli ultimi posti.
0: Sì.
3: Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 8 2 5. Quando volete, io sono sempre con voi.
0: Che tristezza.
3: Ora pro nobis.
2: È triste proprio. Non è... Ma io stavo ricordando, dicendo in un modo, perché veramente ieri mattina sono andato in questo panificio.
0: Lo vuoi dire meglio di lui?
2: No, cioè io
0: ce la fai, secondo me stavolta ce la fai.
2: Perché ho voluto rivivere un
0: comunque
2: momento.
0: Comunque tristezza, voto 4.
3: No, dai, ho fatto tutto il discorso.
0: Ma voto 4.
3: E allora io mi
0: a Brescia siamo pieni, il 5 giugno a Bellaria ci sono posti. Venite a Bellaria, vi aspettiamo. Bah, dovevi dire queste tre parole, ce la cavavamo. Giri di parole così quella. Ma quest'altro pure, ma mettici il carico.
2: Non hai mica visto, ha fatto la gag.
0: Che gag ha fatto?
2: Tu stavi parlando e lui
0: È scomparso. È andato giù.
2: Giù.
0: Ma non ce la fa a scomparire completamente,
3: no,
0: perché le ginocchia non lo tengono, si scrocchiano se
3: no,
0: va giù.
3: Non è vero,
0: e
3: non
0: vai
3: è vero.
0: giù, sì, ma fino a un certo punto adesso vabbè. Vabbè, sta gag veramente. Non ce la fa più a risalire, hai visto? Non ce la fa più.
3: Aspettate.
0: Chiamate il mulettista. Vabbè, comunque, mi hanno mandato la foto della rivista Caballero 18. Caballero 18, 18 è il numero, cioè l'edizione.
3: E no, allora, secondo me no, Andrea. Secondo me guarda, è gli anni. Ti dicono, sono gli anni, Andrea.
0: No, è il numero 18, vedi che sei ignorante.
3: Ah, io perché sai
0: anno
3: che
0: secondo numero 18, quattordicinale per walk, sai?
2: Allora, quattordicinale per uomini.
0: È un medicinale, medicinale. Medicinale per uomini. No, che vuol dire quattordicinale?
2: Secondo...
0: Ogni 14 giorni.
3: Bisettimanale, Andrea, bravo.
2: Quattordicinale?
3: Bisettimanale.
0: Beh, non si dice bisettimanale. No?
2: E poi si vede che una volta
0: quindicinale.
2: Si va...
0: Quindicinale, no, perché quindicinale non è giusto, è quattordicinale. Pensate, una volta eravamo strani, eravamo. Prezzo 200 lire costava, 200 lire, ti rendi conto? Cioè un euro, neanche.
2: 200 lire?
0: Vabbè, ho fatto i conti veloci, dai! Un euro!
2: Un euro su 2000 lire, fratello.
0: Ah, hai ragione, 20 centesimi allora. No, 10 centesimi. Pensate, con 10 centesimi tu ti si apriva un mondo, ti si apriva. Un mondo, completamente... cioè, allora, descriviamo, perché Caballero era una rivista hard, diciamo, però non si vedeva nulla. Cioè, se, infatti, in copertina c'è questa ragazza dove non si vede niente, è semivestita, ma non si vede neanche il capezzolino, per dire. E, vabbè, c'ha la bocca aperta perché... no, nel senso che... No, nel senso che... Ah, che bello, vado a giocare a tennis, c'ha una racchetta in mano. Ecco, la racchetta può... Cioè diciamo che era una versione pulita di quello che erano i pensieri che andavano, capito? Cioè l'uomo, te, vedi questa ragazza, bocca aperta, con la racchetta in mano, tu cosa pensi?
2: Che io a casa ce l'ho la quella racchetta.
0: Cosa avevo?
3: È vero?
0: No, tu pensi che c'hai la racchetta a casa?
2: Sì,
0: è la Dunlop questa.
2: Non lo so, io c'ho quella della Schnauze.
3: La Schnauze!

0: E come dici tu, era tra l'altro bella rivista colorata, sì, sì. Con questo stile arcobaleno.
1: Questa la portiamo allo spettacolo degli anni Ottanta. Questa la portiamo, cioè, adesso gli faccio la foto perché è bellissima. Va bene, allora, catavolo. Ugo sembra la mamma che dice al bambino: lava i denti, metti il grembiule, non sudare e via dicendo. ma qua in che senso? Quando parlava prima, forse non lo so. Sì.
2: Non ho capito, no, forse per un caso di protezione, che io sono così, invece no, non sono così.
1: No, lui non è così.
2: Io sai che non ho capito la domanda.
1: Non era una domanda, un'affermazione.
2: Non ho neanche capito quello che avete detto.
1: Vabbè, chiamo avanti.
0: Comunque, sai che quando prima Ugo è sceso,
1: sì, è sceso, sembrava la bustina del tè. Sai quando la immergi nel, no, il biscotto Oro Saiba,
0: ah, sì,
1: che
0: anche
1: poi si sgretola tutto, rimane sul fondo. Mangia fino in fondo la mamma, mangia tutto. Mi fa schifo, sembra melma, mamma. Perché tu quando pucciavi il biscotto e lo mangiavi di corsa, dovevi pucciare, dovevi calcolare i centesimi di secondo che si bagnava il biscotto e metterlo in bocca immediatamente. C'era quel momento che se lo sbagliavi, pum, si spaccava il biscotto, andava giù, tu mangiavi solamente la parte dura, non bagnata, una schifezza praticamente, e la parte molle andava giù sul fondo e si creava la melma qua del lago di Garda. Vabbè, comunque no, il lago di Garda è bellissimo, c'è un po' di melma sotto, però voglio dire, cioè non è, sono alghe, no?
2: Sono alghe
1: rarefatte, come si dice. Vabbè, andiamo avanti, tanto non sappiamo le cose. Siamo
0: è il fondale, perché è molto, sì, sabbioso, quindi...
1: Ma quale sabbioso? C'è, sì, la mece, le alghe, le sabbioso, che c'entra la sabbia?
0: Anche le alghe, però anche questo, quel fondale che fa un po'... come si dice?
1: Fa un po' così,
0: ma come
1: si muove, ragazzi?
0: È la tipologia di...
1: Sai i polpi che danno gli ultimi respiri, no? Quando li tiri fuori dalla tu li sbatti sullo scoglio per ucciderli, per non farli soffrire, però loro continuano, i tentacoli, anche quando li mangi, ma il tentacolo si muove ancora, sbattilo sul tavolo, che è ancora via. Vabbè, dopo ce lo racconti, dai, che adesso mi sta facendo innervosire.

0: e tra un paio di minuti c'è la pubblicità, Andrea.
1: Che fastidio, ragazzi. È fastidioso, ragazzi. Uno ha scritto: sull'immagine di Ugo che ti lecca, ho dovuto spegnere la radio. Mi dispiace, è stato bello conoscervi. Immagino. Beh, in effetti, ragazzi, fa impressione.
2: Ma a me ha fatto venire in mente.
1: Voglio il fotomontaggio, ragazzi. Dimmi. Ma ha appena detto: due minuti e va la velocità. Di cosa vuoi parlare tu? Di cosa vuoi parlare? Io,
2: ma questa cosa qui delle...
1: Basta! Ma vai in mona! Lascia andare la canzone, lascia andare. Little girl, vai, annuncia la velocità, vai. Ma adesso siamo in anticipo. Beh, due minuti, erano quattro minuti.
0: Io ti ho detto tra adesso, un paio tre. Di minuti. No, ma niente, no, mettiamo una canzone.
1: Ma no, che canzone? Cioè, ormai. Cioè, ma io dico, no. Ma se
0: e
1: sono
0: allora tu
1: quattro...
0: mi hai detto. Sì. Avvisami due minuti prima.
1: Ma erano quattro minuti, scusa.
0: Scusa, che ore fai?
1: Ma tu non puoi dire due minuti.
0: Tra sono... due minuti andiamo. Vabbè, oggi ce l'avete con me, ragazzi.
1: No, ma scusa.
0: Ho detto tra due minuti.
1: Ce l'abbiamo con noi.
0: Che erano i 51. Tra due minuti andiamo in pubblicità. Finché.

0: parli arriva all'orario giusto.
1: Ma allora io sono strano, oppure strano lui. Allora, se sono le 51 e andiamo a 56, no? La pubblicità va a 56. Sì, sì. Da 51 a 56 quanti minuti sono? Sì. 5.
0: Però siccome tu vuoi avvisato prima,
1: basta che mi avvisi 5 minuti, so che ci sono 5 minuti, okay. Che posso parlare per 5 minuti. Ma se tu mi dici no, mancano 2 minuti, io l'ho anche interrotto. Dici vabbè, mancano 2 minuti, cosa vuoi dire in 2 minuti? Non ce la fai, no?
0: Adesso ne manca uno.
1: No, adesso ne mancano quanti?
0: Adesso ne manca 2.
1: 2?
0: 2 scarsi.
1: Ho capito, ma sempre due, però sempre due prime, due adesso, c'è qualcosa che non va.
2: Sì.
1: Ma uno non si fa la domanda, dice sì, effetto sbagliato.
0: No,
1: scusa,
0: ho sbagliato.
1: È l'ansia che mi fa parlare. Quando dico due sono 5 minuti, quando dico tre sono 6.
0: Ok, non ho sbagliato.
1: Sì, vabbè, ma fa anche l'offeso,
0: no,
1: ragazzi.
0: Ho sbagliato!
1: No. Ma no, ma fa l'offeso!
0: Ma non è vero!
1: Ma dai, ma io non ce la faccio!
0: Ma vabbè, ce l'hai con me oggi!
1: Ma no, non ce l'ho con te, ma fa l'offeso!
0: Ma
1: scusa!
0: Ma non faccio l'offeso!
1: Ma dai, ma qua di bravi non c'è nessuno, non fai l'offeso, dai! Ma sbagliamo tutti, sbagliamo! Io sono
0: sbagliato!
1: Cioè, no, ok, scusate, ho sbagliato! Mamma, che tristezza, ragazzi! Mamma, vabbè!
2: Lo dice anche Mengoni, che sbagliare è umano, credo, negli esseri umani.
1: Non avevo dubbi. No, del fatto che tu fossi un fan di Mengoni. Non avevo dubbi.
2: Ma è una canzone che ogni tanto mi capita,
3: sì,
2: di
3: sentire. Sì, ho capito.
1: Anche quella che, vabbè, che ti difende con la spada, no?
2: Ma Lady Oscar.
1: Lady Oscar. Ma Mengoni, quando fa il video che lui fa il supereroe che difende i deboli, no? Con la spada. Come si chiama? Come si chiama la canzone? Bellissima.
2: Io difendo i deboli.
0: Ma no, che cos'è?
1: No, difendo i deboli. Ma perché non ti incerotti la faccia? Completamente, anche la bocca piena di cerotti.
2: Guarda che il cerotto rallenta la guarigione. Il cerotto, la scoperta che feci ancora tempo indietro io,
1: sì.
2: Rallenta la guarigione. Eh sì, perché
1: del taglio. Dovrei farti un taglio in faccia prima. Poi facciamo un esperimento. Io ti lancio un mattone in faccia. Vediamo poi se sanguini un po'. Se non sanguini, te ne tiro un altro. E dopo ti metto il cerotto e vediamo la parte destra. Ci metto il cerotto, la parte sinistra lo mettiamo lì. Vediamo quella che viene curata prima. Va bene, dai. Adesso sono 56. Possiamo andare alla velocità, capito? Alla fascia di 2 minuti.
4: Andrea,
1: tavolo
4: show
5: su Studio Più.
6: Spot.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
13: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
14: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
15: Tell me a story.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Antivirus, rischio basso, ma bisogna seguire le linee guida. Così le autorità sanitarie italiane, la Ondius, dove si era sviluppato un focolaio, ha lasciato intanto Tenerife. Nicola De Muro.
1: In Italia ora non c'è nessun pericolo per l'antivirus. Così il ministro della Salute Zangrillo. Il suo dicastero ha ribadito che il rischio contagio è basso, ma ieri ha comunque diffuso le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave focolaio. La circolare distingue i contatti ad alto rischio da quelli a basso rischio. Per i primi, cioè coloro che hanno avuto un contatto diretto con i passeggeri della nave da crociera, prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane in una stanza propria, il più possibile ventilata, mantenendo una distanza di 2 metri dai membri della famiglia con stoviglie separate. Per i contatti più indiretti, quindi a basso rischio, sufficiente l'automonitoraggio passivo di qualsiasi sintomo per 42 giorni dopo l'ultima esposizione. In Italia sono 4 le persone in quarantena perché presenti sull'aereo di una vittima dell'antivirus. 2 di loro, 2 marittimi di Torre del Greco e di Reggio Calabria, sono in quarantena obbligatoria su ordinanza dei rispettivi sindaci. Intanto la nave MV Ondius è ripartita da Tenerife verso l'Olanda, rimpatriati 125 passeggeri, tutti posti in isolamento nei rispettivi paesi d'origine, 10 in tutto i positivi al virus accertati.
0: Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN citando fonti informate. Passo falso casalingo del Napoli che deve rinviare la conquista del Pass Champions nel posticipo della 36esima di Serie A. Maradona, il Bologna vince 3-2, Roma-Lazio e le altre sfide decisive per la Champions. Domenica a pranzo, Gianni De Gaetano.
2: Se la legge del 3-2 esalta la Roma, di contro punisce senza sconti dopo il Milan anche il Napoli e la corsa Champions dai partenopei al Como, racchiusa nello spazio di 5 punti, resta un rebus lontano 180 minuti dalla soluzione. Nell'appendice della 36esima di Serie A Maradona, gli azzurri sulle montagne russe si inchinano al Bologna della bestia nera, Vincenzo Italiano. Sotto 2-0 rimontano prima di arrendersi al 91esimo ad una euro rovesciata di Rowe e così il Napoli si giocherà un posto tra le prime 4 domenica a Pisa, gara che avrà inizio alle 12.30, è ufficiale come il derby Roma-Lazio, che eviterà così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Sempre alla stessa ora, le altre gare decisive in chiave Champions, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina. E a proposito di Milan, alta tensione in casa del diavolo. Allegri, dopo l'arachiri con l'Atalanta, ordina il ritiro a Milanello. A faccendata di tutt'altre faccende, l'Inter campione d'Italia, forse senza Thuram. Domani allo Stadio Olimpico insegue il double, Scudetto e Coppa Italia, ma la Lazio di Maurizio Sarri, in una stagione a dir poco complicata, vuole far festa con la sua gente.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: La canzone è per te.
1: Sto controllando le...
2: Ma cosa stai controllando? Controllati il cervello.
1: Oh, controllo lì per tutto. Il fornetto.
2: Sta andando la canzone, devi stare zitto.
1: Ah, ok. Con questa chimica che se sembra. Io non puedo, che io non puedo.
3: Io non puedo!
4: Nene, disculpa a me si ti illusio.
3: Sono l'uomo del Bernay!
5: Eccolo!
4: Nell'amor quando è reale.
3: Allora, arriva.
4: Però come olvidar tu pie.
2: Allora, è la storia triste, ragazzi, di un uomo che non riesce a guidare senza i piedi.
5: Ma no,
2: veramente, è tristissima. Io, scusate, ma non riesco a sentirla tutta la canzone, mi viene da piangere. Mi dice, non riesco a guidare senza i piedi, senza i piedi. Mi hanno tagliato i piedi, non riesco a guidare senza i piedi. Cioè, vabbè. Tu

0: volete la togliamo.
1: È bella, è bella.
0: C'è gente che si scatena contro Ugo e gente che dice poveraccio, dai, cioè poveraccio
1: io... No, poveraccio no.
0: No, vabbè, fai pena, voglio ma dire. No, no. E dicono che tavolo sei invecchiato, quando fai così sembri vecchio, che ce l'hai con Ugo, che te la prendi con Ugo. È vero, quando ho le mie cose sembro più anziano, ma non è che me la prendo con lui, è che dice delle cose, ragazzi, senza senso, senza si convince anche, capito? Non, io gli voglio bene, però è rincoglionito, c'era un uno ha scritto, ragazzi, ma questa è matematica elementare sul discorso dei minuti, no?
1: Sì, sì, vabbè, uno
0: Andrea, il tuo ragionamento su quanti minuti mancavano per la velocità è abbastanza logico, lineare. Non capisco come Ugo non riesca a capirlo. E vabbè, ragazzi, cioè, non è... ha fatto ragioniere, cioè, non è che ha fatto lettere antiche, cioè, ha fatto ragioneria, i conti non li sa fare. Non...
1: Eh sì, vabbè, dai.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti. E ti vuoi offendere? Ti vuoi, no, offendere? Vuoi rimanerci male? Dai, rimanerci male, dai. No, no, fai un po' l'offeso, dai.
1: Ma no,
0: c'erano tutti con me.
1: Ho sbagliato.
0: Sono il piccolo anatrocolo.
1: Ho sbagliato il minutaggio.
0: Dipingiti anche te come Saldavinci. Dipingiti.
1: Ah, ma io, guarda, se c'è uno che non deve fare pena.
0: Perché mi hai abbassato la cuffia? Me l'hai abbassata,
2: no,
0: tu?
2: No, allora ti spiego. Quando inserisco lo sdoppiatore...
0: No, ma tu adesso no, hai abbassato.
2: No,
0: ma
2: inserendo lo sdoppiatore...
0: Ti inserisco qualcos'altro.
2: Mi ascolti?
0: Una bomba non esplosa della Seconda Guerra Mondiale. Te la inserisco là dove non batte il sole.
2: Nell'inserire lo sdoppiatore... Anche questo
0: sei concetto... fantastico, guarda, sei meraviglioso. No. Sei fantastico come i peli nel naso, uguale.
2: Io infatti quelli che escono
0: non
2: un po'...
0: Non mi interessa! Era per dire, se quando vedi uno con le liane, no, che escono fuori dal naso, dice, ma perché non si tira via le liane? Ugo ogni tanto c'ha le liane, già, no?
1: No, quali liane?
0: Vabbè, Ugo, e sì, perfetto, e sei perfetto, fai benissimi i conti, non c'hai i peli nel naso, sei...
1: No, ce li ho, ma me li accorgo.
0: Sei biondo e riccio, alto con gli occhi azzurri, vabbè.
1: Scusa, ma perché tutti i difetti li devo avere io?
0: Ma no, anch'io c'ho i difetti, sono un disastro,
1: ma
0: cos'è?
1: Io, è quello che...
0: Ma se tu mi dici c'hai i peli nel naso, sì, è vero!
1: E tutti ce li abbiamo!
0: E tu hai detto, io non ce li ho!
1: Ma no, non le liane! Cioè, non lunghi!
0: Ogni tanto sì, Ugo!
1: Cioè, facciamo appena!
0: Nelle orecchie escono... lui li unisce a quelle delle orecchie!
1: Aspetta!
0: Cioè, tipo i baffi, come si chiamano? I Mustafa!
1: I Mustafa
0: era il tuo amico senegalese, Mustafa! Franco Mustafa!
1: Ma chi?
0: Ha avuto la mamma italiana, senegalese, vabbè...
2: Sei in una lingua i baffi si chiamano o in mustaccia o in Mustafa, sì, non mi ricordo.
0: Penso a mustaccia, penso.
1: Sì, mustaccia, quel che fai Nico per i bambini con la col. Fatto?
0: Ma chi è?
1: Mustafa.
0: Mamma mia. Vabbè, io ho imparato una cosa, ragazzi. Gli scoiattoli quando cadono dall'albero cadono esattamente come i supereroi. Ci hai mai fatto caso?
2: No, io non. No.
0: Cadono con le zampe posteriori e con una zampa, una sola, l'altra in aria, e cadono così, come i supereroi. Sai i supereroi quando. Superman, quando
1: sì,
0: cade dal settimo piano, no? Pam, cade così, capito?
1: Sì, sì.
0: Se ci fai caso, lo scoiattolo cade esattamente come i supereroi, capito? Zampe dietro e quella davanti, una sola. E poi per dire, ne basta una.
1: Certo.
0: Cioè, non è, sette piani sono, non è che. Pam, per dire. Uè, sfigato umano, te, guarda qua. Cioè, e con l'altra niente, con l'altra saluta.
1: Ma chi?
0: Saluta il pubblico.
1: Quale pubblico?
0: Sono io. Sono Roddy Thor. Il nuovo supereroe. Roddy Thor. Lo scoiato, Roddy Thor. La battuta di Carmine Ocone.
1: Ma chi è?
0: Carmine Ocone si chiama. Non è che... Achille, hai mangiato il filo spinato? Può essere. L'hai ingoiato? Era una battuta. Stai ragionando sulla battuta. Ti ha fatto
2: sì, sì,
0: una battuta. Visto che parli così, probabilmente c'hai il filo spinato in bocca, capito?
2: Io con la lingua.
0: Hai
2: infatti...
0: le puntine. Magari ci arriva.
2: Con le lingue ho fatto...
0: Con le lingue, quante ne hai?
2: Con la lingua.
0: Ok.
1: Andrea, no, c'è il blocco corto.
0: Tua sorella.
1: Ora è giusto.
0: Quella grandissima castagnana è tua sorella. Anche lei è corta come te.
3: Andrea.
4: A tavolo.
3: Show.
5: Su Studio Più.
4: Se il ritmo te lleva a mover la cabeza.
0: Non dice niente.
1: No, non dico niente.
0: Dove andare la pubblicità? Dove andare?
1: Però ormai si vede la pubblicità.
0: Dai, facciamo sentire 20 secondi di canzone.
1: Dai, vai. Vincente!

0: Vi saluto a Mustafa, al momento sono a Verona. Se volete passo, si chiama proprio Mustafa lui, capito?
1: Mustafa.
0: Mustafa, perché abbiamo parlato dei baffi prima. È Mustafa.
2: Mustafa.
3: No, sì, sì, no. Qual è il nome Mustafa?
0: Tu non puoi tornare. Vabbè, dai. Allora, i mustazzi. Sì, vabbè, sì, dai. Non ci portano a dire cose che non ci appartengono. Di maestro cerchiamo come si chiamano i baffi quelli all'insù. Sono gli insù, no?
3: Sì, quelli li arrotolati e affusolati un po' stile...
0: Bastava all'insù, bastava all'insù.
3: Puoi
0: tua sorella, vai a giocare con le mine, vai.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: messaggio che ti riguarda, Ugo.
1: Sì.
0: E qua dovresti lavorarci tantissimo, lo sai?
1: E
0: dice: ma perché Ugo non ammette mai gli errori e va sempre sulla difensiva? Qua ci vorrebbe la psicologa. Dopo la chiamiamo Anna. E tu gli fai la domanda: perché vado sempre sulla difensiva? Cioè, non ammetto gli errori. Ma perché sta fischiando la cuffia?
2: Ah, non lo so.
0: Hai alzato la cuffia?
2: No, fratello. No, fratellino.
0: Te la sei alzata te?
1: No, io
0: per
1: ce
0: sentire
1: l'ho
0: meglio.
1: No, io anzi la abbasso.
0: Vedi, sei andato in difensiva, hai visto?
1: Abbassata.
0: Sei andato in difensiva.
1: Forse
2: perché ero distante.
0: Eri...
2: Non lo so. Forse perché ero distante.
0: Vai più lontano, vai. 7-8 chilometri, vai. Ti compro i cavi delle cuffie lunghissimi. Allora, è arrivato, ragazzi, il nostro amico Vincenzo. Si sta grattando la festa. La testa. No, prima mi ha fatto uno scherzo perché mi ha detto: abbiamo assunto una in azienda. Mi ha fatto vedere le foto. Ho detto: ma questa mi sembra un po' hard come signorina. Cioè, non è da te, voglio dire. Cioè, sono tutte professionali così qua là. E continuiamo a sfogliare le foto. Dice: ma dai, a un certo punto l'ho vista in compagnia di due amici di Achille, due senegalesi vestiti bene, però. Ho detto: ma dai, amici, ma dai. E poi ha detto: te sto a coglionà, è una porno diva.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno!
3: Buongiorno, buongiorno! Col sorriso!
0: Allora, Vincenzo, di non solo clima, però prima di parlare di Vincenzo bisogna mettere il jingle.
3: Mettiamo jingle!
0: Ma ecco, nella comunicazione verbale e non verbale, questo è un segno di chiusura. Tu ti stai chiudendo a noi e agli ascoltatori.
3: Non va bene.
0: Apriti. Non ti piegare davanti ad Achille, ma apriti. Ho visto la tua foto profilo, posso dirlo che ti sei messo.
3: Ho dovuto togliere.
0: No, l'hai tolta. Perché l'hai tolta?
3: Ma c'aveva tipo 19 inoltri. Sai quando se le mandano
0: per coglionarti?
3: Per coglionarmi, sicuramente.
0: Vabbè, ma che te frega, cioè. Ma no, secondo me stai bene, stai migliorando, stai, fratello.
3: Vabbè, dai.
0: Ma stai facendo diete, palestra, stai facendo
3: un po' di palestra. Diete poche. Non riesce troppo poco.
0: Sai che è il contrario, no?
3: So.
0: Conta più la dieta che la palestra. Vabbè, poi dieta, puoi mangiare bene, però.
3: Diciamo che ho tagliato.
0: Però noi stiamo scaldando una nostra focaccina.
3: Ho visto.
0: E lui subito ha detto:
3: la Nutella.
0: Ci vorrebbe la Nutella.
3: La Nutella.
0: Se metti la Nutella è finita.
3: Dove sta la Nutella?
0: Ma non sa la Nutella. La Nutella no. La Nutella,
3: dagli
0: no.
3: Secco.
0: Dagli spamma la Nutella. Va bene, jingle, vai, fratello.
4: Studio Più presenta One Day Sponsor.
5: One Day Sponsor.
4: 3 minuti con. Non solo clima.
1: Buongiorno Vincenzo.
3: Ciao Ugo, buongiorno.
1: Perché è ancora più vicino.
0: Sì, aspetta, metto l'ego così viene meglio. Rispondi a Ugo, vai.
3: Ciao Ugo, buongiorno.
0: Va bene, Vincenzo, di non solo clima. Uno ha scritto: raga, uscite troppo bassi, si sente poco. Ma che cosa si sente poco? Stiamo anche urlando.
3: Alza urlando. Il volume, fratello.
0: Alza il volume tu.
3: Si chiama Vocal B.
0: Infatti.
3: Sarà sordo lui. Vocal B.
0: Ah, si chiama lui Vocal B.
3: Vocal B sarà un DJ. Sarà sordo come tutti i DJ.
0: Infatti.
3: Alza il volume, fratello.
1: Wilson!
0: Facciamo chiarezza sui mustacchi. I baffi, quelli all'insù, quelli qua si chiamano mustacchi.
3: Ah, ok.
0: Arriva dal greco antico mustokos. Vabbè, andiamo avanti. Lasciamo stare, non sai le cose. Non è...
1: Ma io?
3: Ignoranza. Si respira ignoranza
0: qua
3: dentro.
0: Bravo. Dagli di mortazza. Allora, tagliata grossa, mi raccomando. Allora, Vincenzo, non solo clima, punto.
3: Sì. Com
0: che è il sito, no?
3: Esattamente.
0: Sito. Di cosa ti occupi?
3: Ma io mi occupo di climatizzare correttamente gli edifici.
0: Gli edifici addirittura?
3: L'edificio c'è anche per esempio la tua palazzina, il tuo resort.
0: Tu che sai tutto, no? Uno che abita in un condominio, no?
3: Sì, sì.
0: Che è costretto a pagare le spese condominiali del riscaldamento.
3: Sì.
0: Si può tirare via?
3: No.
0: No.
3: Deve morire.
0: Sei veramente una bestia. No.
3: Tu parlavi del centro. Centralizzato. Sì,
0: uno
3: sì.
0: Può.
3: Cambia casa.
0: No. Io voglio farmi la caldaia per i cavoli miei.
3: Sì,
0: perché l'accendo
3: scherzi.
0: Quando voglio.
3: È un problema comune a queste. Di solito sono in centro del paese, della città, queste abitazioni, questi quartieri residenziali. E si inventarono i centralizzati, che una volta andavano anche bene, devo dire. E oggi...
0: Centralizzato vuol dire tutto il palazzo.
3: Sì, c'è una mega caldaia di solito giù di sotto nei locali, che appunto è centralizzata. E da lì dirama le tubazioni.
0: Che a ottobre praticamente inizia a emanare 70-80 gradi.
3: Esatto.
0: E tutti bagli in casa.
3: Costi di gestione molto alti. Altissimi. E poi sono impianti molto vecchi.
0: Molto vecchi.
3: Adesso che sono da sostituire, anche. Nessuno vuole cambiare con un nuovo centralizzato. Vorrebbero tutti essere termoautonomi, si dice.
0: Sì, sì. Termoautonomo.
3: Sì, e quindi magari andiamo.
0: Anche tu sei termoautonomo.
3: Installiamo.
0: Stessa temperatura.
3: Però installiamo un nuovo generatore esclusivamente proprio sul terrazzino, sul balcone, piuttosto che troviamo una soluzione.
0: Generatore vuol dire caldaia.
3: Sì, una caldaia, sì. Una pompa di calore.
0: Quindi uno si può staccare.
3: Beh, nella maggior parte dei casi sì.
0: Sì.
3: Se non riuscite a staccarvi,
0: cambiate casa.
3: Esatto, il consiglio di prima.
0: Sfasciate la caldaia e dice: io mi voglio staccare. La caldaia non produce l'acqua calda. Gli dai quattro martellate fatte bene, dice: oh, allora che facciamo?
3: Però ci scrive Lara che il volume effettivamente è basso. Adesso non so se meglio che urliamo noi.
0: Ha ragione, vi si sente volume basso. Ma allora
3: che vordì?
0: Ci ascoltate dall'app, dalla televisione, ci
3: o
0: ascoltate
3: da
0: radio. Dipende da dove ci ascoltate. Vi aspettiamo la risposta.
3: Ma quando dice che si sente basso, adesso io sono ignorante pure io, non basta alzare un po' il volume,
0: no,
3: si migliora la cosa.
2: Andrea, volevo chiedere un'informazione.
0: Noi abbiamo abbassato tutto per la voce di Achille che stridula, dà fastidio, e quindi abbiamo abbassato tutto per essere un po' in
3: mood. È cascato un timpano proprio.
0: Vediamo, è arrivata una foto addirittura, aspetta, vediamo se capisci. No, non c'entra niente questa.
3: Fai vedere.
0: No, lasciamo stare.
1: Ma comunque volevo dire,
0: è una malattia, la stessa malattia che ha Achille, cioè non, lui si veste in modo strano.
3: Là, a sinistra.
0: Ragazzi, in radio si sente bene, digli di girare la manopola.
3: No,
0: c'ha ragione. Allora, probabilmente se ci ascoltate con l'app, stamattina l'app si è sviata così per il vento.
3: Maltempo. Abbiamo situazione meteorologica instabile.
0: Sì.
3: Potrebbe comportare a un disturbo sulla rete.
0: Sì.
3: Ma
0: sei Bernacchia.
2: Andrea, volevo chiedere a Vincenzo.
0: Ha scritto da radio. Stamattina sei un po' romano, Catà. Dipende come mi sveglio. Dimmi.
3: Apri la foto, dai.
0: Apro la foto?
3: Magari c'è un buongiorno. Era questa?
0: No, meglio di no. Non si può.
2: Adesso intuito.
0: Volume basso dall'app. Ah, vedi?
3: Comunque,
0: dall'app.
3: Visto che abbiamo a che fare con un magembre.
0: Con?
3: Magembre. La definizione magembre. Di magembre.
0: Ah, perché fa freddo come a dicembre.
3: È un maggio mescolato con novembre.
0: Stamattina mi sono alzato veramente. ho messo il muso de fuori. Mamma, mi ha brinato la faccia.
3: Allora, stamattina il direttore marketing mi dice: io suggerisco di parlare di stufe e caminetti.
0: C'hai anche il direttore marketing?
3: Sì, stavo facendo.
0: È sempre lui,
3: Esatto.
0: Sempre lui. Quando dice c'è un sacco di ragazze, è sempre lui. Si veste la donna, si mette dietro le scrivanie e salta fuori così.
3: Esatto, quindi bisogna che.
2: Ma volevo chiedere a Vincenzo una cosa.
5: Sì, dai, diglielo!
2: No, perché è. Lui,
0: vedi, Lara dall'app abbiamo capito che si sente male. Vabbè, sente basso.
3: Ce l'hanno una radio sti ragazzi là fuori?
0: Mettete la televisione o la radio, ragazzi.
3: Ce l'abbiamo una radio?
2: Dai. Volevo chiedere che cos'è la pompa di calore, perché ogni tanto la sento menzionare, non ce l'ho anche presente fisicamente. Ce l'ho presente la caldaia, ma cos'è la
3: Andrea,
2: pompa di calore?
3: Puoi rispondere tu, mi ha messo in difficoltà, giuro che non me l'aspettavo. Mi ha messo in difficoltà.
0: Che ti ha chiesto, perché ero distratto da Lara, dimmi.
2: Allora, Vincenzo parla della pompa di calore.
3: Ha chiesto cos'è una pompa di calore.
2: Sì. Perché ho visto che la va a menzionare e ho detto, però io non l'ho mai vista, cioè nel senso, che cos'è la pompa di calore?
0: Ma tu come te scaldi a casa, fammi capire.
2: Io c'ho la caldaia.
0: C'è la caldaia? C'è tua madre c'ha la caldaia. A gas.
2: Sì.
0: E quando fa.
2: Va a gas. Sta
0: calmo. Quando fa caldo d'estate, tu hai il climatizzatore?
2: No, io c'ho il ventilatore, basta.
0: Ventilatore?
1: No, non ce l'ha.
2: Non ho mai avuto il climatizzatore a casa. Mai avuto.
0: E vedi?
2: Se
0: capisci bene dopo il fatto che ci abbia dei problemi seri.
2: Sai quella tecnica?
0: Lui è rimasto scioccato dall'estate del 46. È rimasto scioccato così.
3: Si è fulminata qualche cellula, era troppo caldo.
0: Si è bruciata completamente.
2: No, perché io nel mio condominio dove abitavo prima,
0: sì,
2: il pavimento era fatto tipo in marmo. Quindi io d'estate mi sdraiavo nudo.
0: Ah, nudo addirittura.
2: Sì, mutande.
0: Ah, okay. Ma non rimaneva incastrato tra le fughe?
3: Va bene, comunque, andiamo avanti. Il suggerimento agli ascoltatori:
0: se metto la caldaia sul terrazzo di un palazzo, come si fa con la canna fumaria?
3: Le canne fumarie andrebbero portate tutte a tetto.
0: Oh, andrebbero,
3: perché ci sono dei casi in cui poi ci possono fare delle eccezioni. bisogna vedere la normativa del comune vigente oppure dell'amministratore locale. Ad ogni modo, con la canna fumaria si va sempre a tetto. Molto spesso si fa una colonna collettiva, cioè un cannone esterno dove entrano tutte le canne fumarie.
0: Ah, tutte lì.
3: Un aggroviglio di cannoni, di canne, una sorta di game bang in acciaio che porta e convoglia tutto a tetto. Mettiamola così.
0: Una... Oltre alle pompe di calore, fate altro tipo di... Andiamo avanti.
3: No.
0: Achille, fatti un clistere in diretta. Ma ragazzi, ma no, stiamo parlando di cose serie.
2: Che chiedono se ci sono altre tipologie di riscaldamento.
0: Vieni
2: di
0: in Alto Adige a farmi l'impianto.
3: Allora, Alto Adige, ci devi prima mandare diciamo il 7:30 perché dobbiamo vedere se sei abbastanza lontanino.
0: Infatti.
3: Se ci paghi l'aereo per il sopralluogo, un piccolo jet da Montichiari a Bolzano.
0: Ah, vai. Sì, infatti.
3: Ci sta, Montichiari a Bolzano, mezz'ora siamo su. Comunque non ci saranno problemi. Dicevamo, ed è molto importante sottolineare,
0: a Brentonico ci vai, a Brentonico
3: lontanissimo,
0: lontanissimo,
3: cioè salutiamoli perché hanno dei prodotti tipici locali buonissimi.
0: Si mangia da Dio,
3: adesso saranno 4 gradi sotto lo zero Brentonico,
0: esagerato,
3: freschissima. Bene, abbiamo a Londra si sente bene, grazie per l'informazione.
0: Ciao Sebastian.
3: Allora, climatizzazione da
0: allora,
3: spingere,
0: cosa fa la Non Solo Clima
3: adesso?
0: Cosa fa?
3: Siamo a metà maggio, Andrea, sì. Sto weekend arriviamo a metà maggio, ma tenendo conto.
0: Te rendi conto?
3: Tra un attimo è fine mese. Poi inizia giugno. Arriva il caldo, Lucifero, Caronte, Mastodonte.
0: Gennaro, sì.
3: Ma arrivano tutti i vali anticicloni africani e stiamo senza condizionatore. Un disastro, eh.
0: Diventiamo tutti come Achille. Cioè, te rendi conto?
3: Ragazzi, per carità, la vita portatevi avanti.
0: Cioè, dormire col caldo, ragazzi,
3: no,
0: con la schiena sudata.
3: Dopo hanno fretta.
0: Devo... Vedi che parli come
3: dopo
0: Achille. È già t'ha detto bene, eh.
3: Cioè, dopo c'è la suocera malata, dobbiamo fare fretta. C'è il bambini piccoli, ma il cane che non sta bene, perché comunque ci sono anche gli animali
0: domestici. Ti scrivono dopo questo?
3: Hanno frettissima dopo.
0: Quindi fatevi sotto adesso.
3: Cioè, se
0: però
3: il
0: tu
3: cane...
0: devi dare un incentivo, se mi chiamate oggi
3: c'è lo sconto termico in fattura per la rottamazione dei vecchi climatizzatori.
0: Se non c'ha il climatizzatore, scusa.
3: Allora, se non ce l'ha, facciamo la detrazione.
0: Lo disegniamo sul muro,
3: e gli facciamo il rateale interessi zero. Con la prima rata a 4 mesi dall'acquisto.
0: Sì.
3: Quest'anno lo monta e a settembre con calma lo pagherà.
0: Lo paga.
3: Tanto togliamoci il problema dalle scatole.
0: Sì.
3: Se dicevo, tanti hanno anche magari delle persone che hanno delle problematiche di salute o così, soprattutto
0: tipo la mamma di Achille, insomma,
3: ultimamente gli animali domestici sembra che abbiano più problematiche e patologie dell'essere umano.
0: Ah, addirittura.
3: Sì. Se respirano un po', mangiano un po' pesante, respirano in affanno.
0: Sì, il mio ha mangiato pesante, ha vomitato stamattina.
3: Ragazzi, bisogna lasciare il clima acceso a casa al nostro amico Fido.
0: È vero.
3: Il cane, non so se tu spegni, non fai il pucciaro, no? Quando esci,
0: io lo butto
3: esci
0: fuori,
3: tu?
0: Lo butto fuori al caldo.
3: Vabbè,
0: almeno si abitua.
3: C'è un animale.
0: C'è un po' di ombra, vai all'ombra.
3: Allora, c'è il fotovoltaico sul tetto di casa.
0: Sì.
3: Lascia il clima acceso, sta
0: bene. No, poi si abitua. L'ho fatto una volta, l'ho ritrovato sul divano, coi piedi sul tavolino, col cocktail in mano. Ma che te stai inventando?
3: Comunque, sono tutte chiavi.
0: Claudio Tozzo ci ha scritto: sono a Verona, l'app funziona bene. Lo vedi, la gente è proprio. Ci ha scritto proprio Claudio, che è proprietario.
3: Grande boss!
0: Allora, se non vi vanno i vostri volumi, la frequenza, come si dice, quando tu non funziona perché c'è una radio pulciara, oppure c'hai internet che l'hai preso da Fresco Baldo, non è che è colpa nostra, se deve sentire per forza bene dappertutto, non è impossibile. No?
3: Prova a aprire l'ultimo messaggio che gli diamo un po' di informazione a sti ragazzi, dai, si scrivono
0: Angelo,
3: da Tortona,
0: ma una domanda per Vincenzo, qui nella mia zona, leggi tu.
3: Nella sua zona
0: mi hanno detto che
3: lo sconto termico per i privati non esiste, i soliti cazzari, dai.
0: Solo allora, per chi ha la partita IVA, è vero?
3: Non è vero, non spieghiamolo è vero. Bene. Lo sconto termico, come lo chiamo io, è un anticipo del contributo. Quindi Andrea decide di installare...
0: Andrea, sono io?
3: Sì,
0: Okay.
3: Mi ha detto, vienimi a fare un sopralluogo per la pompa di calore, giusto? Hai la caldaia a gas,
0: la togliamo,
3: facciamo l'operazione, diventiamo full electric.
0: Sì.
3: Facciamo un conto veloce, 13.000 euro di preventivo, chiavi in mano per la nuova centrale.
0: Sì,
3: okay,
0: ho capito solo chiavi in mano, io non so come mai.
3: La nuova centrale termica prende 8.000 euro di contributo a rottamazione.
0: Sì.
3: Questi 8.000 io te li sconto subito direttamente in fattura.
0: Quindi 13 meno 8 fa?
3: 5 per differenza.
0: 5.
3: Spendi 4-5.000 euro.
0: Okay.
3: Tu mi firmerai il mandato irrevocabile all'incasso.
0: Sì.
3: Quindi invece di aspettare tu un bonifico fra 5 o 6 mesi quando arriva, se arriva,
0: sì,
3: mi assumo io il rischio d'impresa e lo spenderemo noi questo bonifico.
0: Ok, okay? Bravo.
3: Quindi lo
0: rischio d'impresa si chiama.
3: Chiaro che a discrezione del rivenditore. Il rivenditore deve avere chiaramente delle finanze adeguate a sostenere questa cosa, perché 8.000 uno e 78.000 un altro sono un sacco di soldi.
0: Vuol dire che c'hai i soldi tu?
3: No, devi fare un castelletto con le banche, un plafond rotativo.
0: Lo sto perdendo.
3: Devi fare un'operazione.
0: Bitcoin!
3: Devi fare un'operazione finanziaria mirata a sostenere questo. Questa è un'emorragia.
0: A novembre fallisce, dai, ok. Va benissimo.
3: È un'esposizione finanziaria di tutto conto.
0: Stamattina Trentino 5 gradi. Massa.
3: Arrivano in provincia di Modena. A Modena ci arriviamo, fratello.
0: No, era una domanda. Non solo clima, arriva in provincia di Modena.
3: Sì, a Modena ci arriva.
0: Modena ci arriva.
3: Mi sento che. Sì. Apri la foto.
0: Ma che apro la foto? Che la foto? Poi non si apre, rimane piccola.
3: Trentino 5 gradi.
0: 5 gradi.
3: Mo prendiamo sto fresco e ce l'andiamo a vendere, così facciamo prima. Che dici?
0: Sì. Ma se tu prendi il fresco che c'è in Trentino e lo vendi a Verona, magari.
3: Facciamo delle canale.
0: Delle canale, delle tubazioni.
3: Delle condotte.
0: Ragazzi, non sembra neanche un one sport, ragazzi. Siamo impazziti completamente. Allora, resumé veloce: non solo clima, per caldaie a pellet,
3: caldaie a gas, a condensazione.
0: Caldaie a condensazione,
3: stufe,
0: camini, a legna, a pellet, agli mortacci vostri, a quello che volete.
3: Fotovoltaico,
0: pannelli fotovoltaici,
3: pompe di calore,
0: pompe di valore, climatizzazione,
3: efficientamento energetico.
0: Basta.
3: 030 91 31.
0: Se volete un sovralogo gratuito a casa vostra, chiamate con fiducia la nonsoloclima.com. Questo è il sito e il numero è questo.
3: Comunque c'è da fare come le altre radio, vedi, a Roveretto 9 gradi. Tu e gli ascoltatori gli devi chiedere che tempo c'è lì da quelle parti e quanti gradi. Vedi che rispondono tutti. È 9 gradi qua, 5 gradi là.
0: A Roveredo 9 gradi questa mattina. Uno ha scritto: vanno a Bolzano e non a Brentonico, che è vicino a Mori di Roveredo. Cioè, andate.
3: Sono ignorante come una capra in geografia, fratello. Tu chiama.
0: Qua adesso intelligente non c'è.
3: Dai, allora io direi: diamo il numero, chiami in ufficio e vediamo Crystal come gli gira stamattina. Dai,
0: gira
3: è un cancro pure lei, quindi
0: è un cancro,
3: è un segno del cancro.
0: Una nervosa, il cancro.
3: Quando c'è maltempo, sono un po' lunatici quelli del cancro.
0: Meteoropatico.
3: Si dice.
5: Allora, ragazzi, chiamate questo numero che vi risponde la meteoropatica: 030 91 31 117. Ve lo ripeto: 030 91 31 117. C'è anche la pagina Instagram dove ci sono tutti i lavori della Non Solo Clima, nonsoloclima.com.
0: Sta leggendo, visto che ha letto?
5: Non ho letto.
0: Sembra il delle Iene, bravo. Ma per i pannelli solari c'è lo sconto in fattura?
3: No, sconto in fattura l'abbiamo seppellito tre anni fa. Febbraio 2023 abbiamo la detrazione fiscale, ci sono dei bandi.
0: Una schifo a Ibiza, l'app non... avete rotto i maroni però! Basta però! Dovete scrivere solo se fa, se non fa non lo dovete scrivere!
3: No, stiamo scherzando. No, solo
0: salutiamo gli amici di Ibiza.
3: E mandateci come.
0: Sai che la frequenza è tornata, cioè il nostro programma è ancora... la mattina Ibiza,
5: siamo in onda da lì
0: e mi scrivo da Ibiza, cioè, sei un cretino.
3: Nel frattempo la focaccina si è bruciata, Andrea.
0: Sì, sicuramente
3: sento un odore terribile.
0: Va bene, 030
5: 91 31 117
0: nonsoloclima.com. dai, sei un po' rallentato stamattina.
3: Dai,
0: devo trattarti bene, sennò poi vai in depressione.
5: Ma non è vero,
0: vai in modalità ce l'hanno con me, piccolo
5: ladroccolo.
0: Ciao a tutti, ciao, grazie Vincenzo.
5: Ciao Andrea.
0: Ciao.
4: Su Studio Più.

0: C'è uno che ha scritto: Vincenzo, sei un grande, mi hai cambiato il camino a legna con pellet, 11.000 euro di lavoro, ma alla fine con lo sconto termico ho pagato solo 3.000 euro. Vedi che sei bravo. Grazie, sei.
1: È vero, è tutto
0: sei
1: vero.
0: Bravo.
1: Salutiamo, come si chiama?
0: Non si è firmato. Vincenzone ti ha chiamato.
1: Grande.
0: Vincenzone è una garanzia.
1: Spingere.
0: Se n'è andato Vincenzo, a Pesaro venite, se ci sono i soldi lui va ovunque. Ciao fratello.
1: Ciao.

0: Allora ragazzi, purtroppo l'hanno fatto il fotomontaggio. Scusate se ho la bocca non piena perché ho mangiato un pezzettino di pizza. Che pizza? La mia. Mamma sei buona. Allora, hanno fatto purtroppo il fotomontaggio. Sta canzone mi ricorda quando sei ragazzino, non so se lo facevi anche te, che davi le testate contro la struttura di ferro. Come si chiamano? I ponteggi dei cantieri. Non lo facevi tu?
1: Ma sei male.
2: No, io una volta mi sono schiantato contro un palo.
0: Ho capito. Si capisce. Si capiscono tante cose dal passato. Dimmi no, Freud.
2: Testate volute a un
0: Ma stai mangiando, ma non si parla con la bocca piena però. Dai.
2: No, sto degustando, di diverso. Sto degustando.
0: Vabbè, comunque io da ragazzino davo le testate contro, come si chiamano, i ponteggi, quelli. I ponteggi dei cantieri.
1: Ma perché?
0: Non solo con la testa, anche con qualsiasi ferro trovavi nel cantiere. Boom, boom, boom. E il rumore è uguale, è simile. Vabbè, andiamo avanti. Hanno fatto il fotomontaggio di Ugo che mangia un calippo con la mia faccia. È imbarazzante, veramente. Me la puoi mandare, per favore? Mamma che schifo ragazzi, c'è anche la lingua verde, hai visto?
2: È vero.
0: La lingua verde, perché il calippo è al limone. Allora mi mandi la foto per favore sulla mia pagina, che io così dopo, cioè sulla mia pagina, sul mio WhatsApp. Grazie fratello, grazie.
2: Sul tuo personale? Ti possono mandarlo?
0: L'ho già detto io. Vediamo se me l'ha già mandata. Parla.
2: Questa cosa qua delle... premessa. Sì. Pizza buonissima. Sì. Pizza buonissima.
0: Andiamo avanti, non far marchette, andiamo avanti.
2: Va bene, ok, pizza buonissima. Vabbè, niente, qua non faccio... Allora, però questa cosa qua di te, Ugo. Di te, Ugo.
0: Niente, non me l'ha mandata. Ah, eccola, adesso la pubblichiamo. Mentre parli io la pubblico. La metto su Instagram, vai.
2: Ok, molto bene. Allora, per chi non l'avesse ancora fatto, potete...
0: Una volta uno disse, quando uno parla, non sa fare la radio, inizia... uno bravo disse sta cosa a un sacco di speaker radiofonici, quando non sapete che di, non dire niente, fate una pausa piuttosto che fare... è bruttissimo, no, da sentire.
2: È vero, sono d'accordissimo.
0: Tu incarni tutti i difetti dei DJ, lo sai, degli speaker.
2: Guarda che non è mica facile.
0: Io sono ignorante, non è che sono bravo, io ci mancherebbe. Io sono, come dico sempre, io sono alle prime armi, insomma, devo ancora imparare, forse certo. Non imparerò mai. Ugo è un po' sotto di me e tu sei sotto a Ugo, diciamo. La scaletta è tre incapaci.
2: Ma guarda che è bello vedere i tuoi progressi durante il cammino.
1: I progressi.
0: Anche i prolassi, se vuoi.
2: No, ho detto progressi. È bello che tu... Vabbè, allora, bisogna mettere proprio, cioè, i propri limiti. Se tu sai il tuo limite...
0: Scusate, ma che cos'è l'app? Vabbè, dai. Vabbè. Vive in Germania, è normale.
1: Ma non
0: in Germania non c'hanno l'app.
1: Ma non è vero.
0: Andiamo avanti.
2: Comunque oggi c'è il Bavaria,
0: 11 gradi. Ah, asso, 11 gradi. Vabbè, a Trento... Andiamo avanti, vai. Non ci vanno tutte le temperature.
2: Volevo dire che oggi...
0: A Trento 12 adesso. Vabbè, ok, ma aumenta.
2: Oggi c'è il derby a Roma. A Roma c'è il torneo, la TP 1000, il Foro Italico. Torneo di tennis.
0: Puoi ricomporre la frase con... un disastro ragazzi.
2: No.
0: Allora, fai così. No, fai così, inizia a fare tutto insieme e poi dopo fai la frase, però vai, scalda prima la voce. Ok.
2: No, allora volevo dire che oggi ho
0: un film hard per dislessici, fantastico.
2: Si sta svolgendo in questi giorni.
0: Scusa, però sono fatto così, sono malato. Dimmi.
2: Si sta svolgendo in questi giorni.
0: Una battuta strana, dimmi.
2: Il torneo di Roma.
0: Cosa? Che torneo di tennis? Devi dire tennis. Se non dici torneo di
2: te, vabbè, però adesso vabbè, specifica, però così fa anche la foca, perché sì. Ho fatto anche la foca per un periodo.
0: Chi?
2: Io ho fatto anche la foca.
1: Stavi parlando del torneo.
0: Parlo del torneo, non ce ne fa, solo si nervosisce. Sembri Gundal.
1: La PT 1000.
0: Andiamo avanti.
2: Si sta svolgendo il torneo della TP 1000, quindi sì. Torneo maschile.
0: Stai passando una brutta giornata? Ascolta, andrai a tavolo show.
2: Correttamente sarebbe...
0: Per compensazione ti sorriderà tutta la tua giornata. Vai.
2: La TP è...
0: Perché... noi siamo come le medicine omeopatiche, non facciamo male, nel senso che la gente ci ascolta, gente che ha dei problemi magari così, ci ascolta e dice quelli stanno messi peggio, molto peggio di noi, di me, quindi io lo ascolto, capito? Siamo medicinali, siamo medico sostantivi.
1: Andiamo avanti.
2: E comunque si sta svolgendo il torneo di Roma.
0: C'è una scritto Achille, mia sorella cieca vuole uscire con te. Dai, adesso siete cattivi, amore. No. Non l'avevo letto cieca, dai.
2: Vabbè, ma attenzione,
1: è cieca Andrea perché è cecoslovacca.
0: Sì, anche, tua sorella anche è cecoslovacca.
2: No, okay.
0: No, con tutto il rispetto per i cecoslovacchi, sennò magari si offende.
2: Che poi battute, sì, no, dopo c'è è un po' come il derby, è Milan-Inter.
1: Parla del torneo!
0: Andrea, oggi la mia piccola compie 41 anni.
1: È piccola.
0: È già brontola come una suocera. Ma piccola, quanti anni c'ha lei? Scusa. Se la piccola fa 41 anni, lei quanti ce n'ha? 86? Non...
2: No! Sarà ma no, compie ancora ma no, sarà compie 4 anni,
0: facciamo
2: dai,
0: così
2: secondo me
0: James, facciamo così, mettiamo un pezzo di canzone, poi ci racconti okay. Il foro italico, mamma ragazzi. Merano 8 gradi. Merano. Io sono andato una volta a Merano per qualcosa. A Merano c'era la. Vabbè, andiamo avanti.
2: C'è il marmo di Merano.
0: Il?
2: C'è mica il marmo di Merano.
0: Ma dai, marmo di Carrara. Che c'entra?
2: C'è anche
0: marmo
2: il vetro
0: di Carrara.
2: Si soffia a Merano.
0: Si soffia a Merano. Vai a soffiare a Merano. Tu arrivi a Merano, come dici il cartello.

0: 好，去撒了吧，去撒。好了，devo dire una cosa, adesso non si fa che parli di Michael Jackson, perché Michael Jackson, vabbè, è stato per me il re del pop in assoluto, così qua là. Però in effetti, se tu guardavi come ballava James Brown, ballava un po' come Michael Jackson, in maniera un po' più goffa, se vogliamo, benissimo sempre, però in maniera un po' più goffa rispetto a Michael Jackson. Michael Jackson è un po' più magro, quindi così. Però anche James Brown muoveva i piedi in maniera esagerata, bravissimo, fortissimo. Il Moonwalker è stata un'evoluzione dei passi di James Brown, capito?
1: Ah, sì,
0: ma si capisce quando parlo serio?
2: Sì, certo, poi, sì. Comunque, Andrea,
0: volevo dire una cosa seria.
2: No, non hai detto tutto sbagliato, Andrea. Perché
0: e se guardate i film di Charlie Chaplin ballava già un po' di Moonwalker già nel 1939, cioè non è una cosa esagerata, cioè proprio. Quindi sono i geni, quelli sono geniali. Ma Michael Jackson è un altro genio, comunque. Non è che. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Tanto le cose serie non mi escono. È il vetro di Murano. Il vetro, non Merano, ma Murano. Murano. Prima abbiamo detto Merano o Murano.
2: No, ma tu hai detto sei stato a Merano, Andrea.
0: No, uno ci ha salutato da Merano.
2: Merano.
0: Allora.
2: E da Merano.
0: Non è che io esco e dico, oh, sono stato a Merano, no.
2: Ti ha salutato da Merano. Da Merano. Detto, sono andato a Merano a fare qualcosa.
0: Dirci che lui ha detto, si soffia a Merano. No, a Murano si soffia. A Merano si non si soffia.
2: A Merano, la cosa più bella di Merano è Gloria Guida, che è nata a Merano.
0: Ma che ne sai tu?
2: Vai a vedere, c'è scritto.
0: Alza le mani, fammi vedere. Ah, sì. Vabbè, andiamo avanti. Gloria Guida, ragazzi.
2: Gloria grande.
0: Chi è che non si è sfogato su Gloria Guida? Cioè, pensare che quando si era fidanzata con Johnny Dorelli, no? Che Johnny Dorelli è morto?
2: No, stanno ancora insieme.
0: Ah, stanno ancora insieme?
2: Come no?
0: Johnny Dorelli, mi ricordo che era simpatico, però non era proprio l'emblema della bellezza. Lei è una ragazza bellissima, da giovane. Beh, tu sei di un'altra età. Però, Lucerna, stai calmo. Mi ricordo quando si mise con Johnny Dorelli, tutti delusi. Ma come Johnny Dorelli? Cioè, veramente, Johnny Dorelli. Uno se la immaginava, capito, pitonessa, leonessa, grattamuri. Insomma,
2: grattamuri.
0: E la vedi lì, si è fidanzato con Johnny Dorelli. Cioè, è una cosa, siamo rimasti tutti male, siamo rimasti. Però vedi, la storia ci contrastiti. Dice.
2: Cosa?
0: Nel senso che sono rimasti ancora insieme. Che uno dice, beh, non dura, cioè non ce la fa Johnny Dorelli.

0: Party Time, I Remember Yesterday, tutto da rifare alle 10.30 con il Free Selection. Studio Più.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronny Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ossessione Samurai J.
1: Studio Più News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Ripartita da Tenerife la nave focolaio di Antivirus. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri, che ora si ritrovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine, seguendo i protocolli dell'OMS. Tranne negli Stati Uniti, paese uscito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca. In Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco, in quanto venuti in contatto con la passeggera poi deceduta in Sudafrica. Gli altri 2 sono un'italiana a Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici. Intanto il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare che conferma un rischio basso per la popolazione, ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto il monitoraggio quotidiano e l'isolamento fino a 42 giorni. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, come delineato nella proposta in 14 punti. Così il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, che in un post su X ribadisce il no dell'Iran alle proposte degli USA. Una risposta definita spazzatura da Trump, che alla stampa parla di tregua fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raid di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Così il premier israeliano Netanyahu, che usa il termine ebraico per la Cisgiordania, per scagliarsi contro il Consiglio europeo degli affari esteri, che ieri ha dato il via libera a sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Garlasco, sotto il peso della pressione mediatica dopo le rivelazioni sulle indagini della Procura di Pavia che lo indicano come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio è arrivato a Roma. I suoi legali, che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza, hanno deciso di ricorrere a una psicoterapeuta e criminologa per redigere una consulenza sulla personalità. Adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12.30 per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis in programma al Foro Italico. È tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Let's Get You Started, così il titolo di questa canzone. 10:03 su Studio Più con il capitano dei capitani Walter Massa, buongiorno. MP Tune in calgo c'è, poi Calimero e Pisellino in diretta dalla battigia di Riminese, insomma, sono la battigia è in poche parole lì dove arriva l'acqua del mare, insomma il lungomare, la battigia è proprio lì dove arriva l'acqua, dove la sabbia è più dura, la battigia. Buongiorno Capitan Massa, Alessandro da Tredozio c'è, andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Capitan Massa, buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever, ci ascoltiamo Cica Barcellona stamattina. Giorgio Ruspista Pazzo, ciao, un beso.

0: Sicca Barcilona, Iano, ce l'abbiamo, fa anche rima. Buongiorno, buongiorno, buon martedì 12 maggio. Siete su Radio Studio Più con il Capitan Massa. Questo è il programma delle richieste, insomma, siete voi a richiedere la musica, a completare la playlist. Adesso c'è un po' di pubblicità. Intanto volevo salutare Uliano da Sant'Ippolito.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: New relation, new. Vabbè, lo new. Vi ricordate quando alla mattina, io mi ricordo, c'è stato un periodo che guardavo un programma la mattina, parlavano degli new, che sono tipo delle, non lo so, la mandria di new. E adesso vado a vedere perché non mi ricordo, però insomma guardavo tutte le mattine, davano questa, la mandra degli new, ed era un programma tipo un, non so come dire, sai quei documentari che parlavano degli animali selvatici, gli new, ecco gli new, mi ricorda questa cosa qui. New Religion. Andrea da Verona, buongiorno capitano. Andrea da Verona, mi fai ascoltare? No, non posso. Saluti Mattia Palista tutto giallo, dal Franky da Corugate, di Corugate. Poi chi c'è qua? Buongiorno, il Cobra Sputatore, Ilaria ti cobra c'è. Un saluto da Torremolines, Anna e Achille. Bene, andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te.
1: Buongiorno capitano, buongiorno a tutti il popolo di Morning Fever. Oggi vorrei ascoltare, se possibile, Point of No Return del Century. Grazie.

0: Good Look Baby, Good Look Baby, così il titolo di questa canzone. Mamma mia che bella, che bella. Allora, sono andato a vedere, perché prima ho parlato dell'Ignu, il grande mammifero erbivoro africano appartenente alla famiglia dei bovini, noto per il suo aspetto che unisce caratteristiche di antilope, bovino e cavallo. Ecco, insomma, è un po' un insieme. E tutte le mattine mi guardavo, non so, per diversi anni mi sono guardato questo documentario, che tutte le mattine lo davano, non so perché. Mi svegliavo e non mi ricordo, insomma, mi alzavo presto per andare a lavorare, non facevo lavoro in radio, lavoravo con gli escavatori, e mentre facevo colazione guardavo gli Ignu. Alessandro da Brentonico, un saluto a tutti voi. Grazie, ciao Walter, un saluto da Forcellini. È possibile sentire la frase a Cesena? Oh yeah. No, allora, cioè, non è. Allora, quello è, c'è un vent che porta via, che è questa qui.
1: Un vent che porta via!
0: Oppure abbiamo l'altra che dice così, anche questa è sempre del Baldo. Vabbè, tra l'altro il Baldo l'ho visto a Bora all'evento e lo saluto. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
2: Ciao grande, sono Ivan. Volevo chiedere se era possibile sentire Thunderstruck. Buona giornata a tutti.

0: Thunderstruck, gli AC/DC, bella lì, salutiamo Werther, Werther Martedei, perché oggi lui è lunedì, però oggi è martedì, lui prende il nome, il cognome lo prende dal secondo il giorno, ma domani sarà Werther Mercoledì. mando un abbraccio anche al mitico Robby Digio, so che c'è stata la tappa, la seconda tappa del trofeo ASI, insomma del drift, peccato perché la domenica insomma si è piovuto a Bora, piovuto anche là, quindi ha rovinato un po', però complimenti comunque per l'organizzazione, sempre bene bene bene, siamo tutti una famiglia, come si dice, siamo tutti una famiglia. Andiamo a sentire questo messaggio al volo, vai.
1: Ciao, sono Anna dalla provincia di Mantova, mi piacerebbe sentire Freed from Desire di Gala, ciao a tutti.
0: Non l'ha presa, non l'ha presa, io non so perché non l'ha presa, io provo a rimetterla al volo, vediamo se la prende, vediamo, vediamo. Sì, è rimasta la base sotto, non so perché. Dammi aiuto! Vabbè, sembra niente, vediamo. Vedi, perché l'aiuto, l'aiuto del DJ Dami è molto importante. Grazie!

0: Free From Desire, gala, bella lì. C'è la pubblicità e poi il party time free selection.
1: 105.7
2: spot.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: dance of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Ale Rinaldi c'è, Valterino. Ale, ti aspetto per Acqualagna, mi raccomando, lì è tutta bella da guidare, anzi dai qualche cavallo al motore.

del Morning Fever, il vigilante matto da Pescara c'è, DBF Scavi presente, dai che andiamo, c'è anche Gassa Matteo, dai Giuliani, prima dentro!

Capo Pesaro, ci vorrebbe un negozio dove si vanno a comprare i cavalli per i motori, per me ne serve un po' nella mia, vabbè, insomma, vabbè, ma te sei un po' matto scalmanato, quindi li tiri fuori i cavalli, anche se non li hai.

Walter, mi raccomando, il prossimo rally non ascoltare il meccanico, di dare un'occhiata sotto. Stefano Dall'Occorotondo. Lo so, ma però quello non si può mai dire. Quando fai un rally, capottare un attimo, guardate esempi. Faccio l'esempio di Paolo Diano, nei 3x2 la mette sotto sopra, però, perché quando vai forte, oh, non c'è niente da fare. Buongiorno Walter, un saluto dal Biccio Terre Roveresche. Alessandro, quest'estate farai una capitata qui in Trentino? Un saluto da Alessandro, non lo so, tutto può succedere. Vorrei salutare la Barbarella di Misano, chissà la Barbarella se c'è all'ascolto.

arriva anche l'ultimo disco. Salutiamo Roby da Bellaria. Ciao Valterone, by Marco Tonti, Misano World Circuit. Salutami Lucio, salutamelo.

Ciao Walter, un saluto da Ivano da Fano. Il tornio balla, dice la Katia, Katia Val di Sole. Buongiorno Super Walter, settimana di ferie con tempo ballerino, sempre con la family. Ciao meraviglia, Maya Morgana.

0: con Getaway finisce il party time, il party time free selection. Vi ricordo, il prossimo appuntamento sarà fra meno di un'ora. Quindi il party time DTM è quello che più vi piace, insomma, 90-2000. Più tardi!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di martedì torna a prevalere il sole sul nostro territorio, il cielo sarà sereno al più poco nuvoloso. Da segnalare però è residua instabilità in mattinata sul Triveneto e nelle aree interne della Toscana, con fenomeni sparsi ma poi in esaurimento. Qualche isolato piovasco pomeridiano interesserà anche il territorio marchigiano. In generale le temperature massime diurne saranno comprese fra i 18 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Racco, ai loco. Va bene. Ci siamo, signori. Gas il ciclista, buongiorno capitano. Un saluto sempre, Gas il ciclista, perché ci fai sognare tutti i giorni. Saluti da Danilo, dall'ospedale Torrette di Ancona. Vi sentiamo tutto volume mentre si lavora. Bene, mi fa piacere. Non possiamo mettere la canzone che hai chiesto, però intanto grazie perché siete lì. Ciao Walter, la moto da cross che fine ha fatto? Mi piacerebbe rifare un giro in pista con te. Buongiorno a tutti, Luigi da Monte Guiduccio. La moto da cross ce l'ha Giuliani, nel senso me la tiene lui, perché io qua non ho il posto in garage, tra tutte le macchine, tutti i pezzi, insomma c'è già l'R1 e la BMW. Ciao Walter, Cliva Texeriate, c'è. Mi puoi dire che fine ha fatto Jump, che è un po' di lunedì che non vedo in TV nel programma, Carlo D'Alonno? Non lo so io queste cose qui non le so, purtroppo. Andiamo a sentire questo messaggio da Luca da Carpi, vai.
1: Buongiorno Walter Massa, sono Luca da Carpi, oggi ti chiedevo la canzone, la tua canzone estate.

0: l'estate va, mi ero quasi dimenticato di questa canzone, però insomma sta arrivando l'estate, quindi ci sta, grazie a Luca da Carpi che l'ha richiesta. E sempre con noi Autofficina Morari, ciao Valterone, domenica abbiamo dovuto finire un lavoro, ci spiace, ma siamo presenti, ciao Capitan Massa. Ah ok, gli aerografisti da Siria, va bene, dai, va bene, va bene. Io vi aspetto il 30 e il 31 ad Acqualagna, se volete, anche lì ci sarà lo show dei motori, tanta roba lì, una massa di strapazzi vi aspetta Acqualagna, torna Acqualagna dopo tanti anni, un bellissimo evento di drift. Detto questo, pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te a Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Amore Tonight, Christian Marchi, ci piace? Mamma mia, bella, bella, bella, mi piace, perché Christian è diventato veramente molto, molto bravo, ne sforna uno più bello dell'altro. Ciao capitano, disastri a Pratello, disastri a Pratello. Ah, ok, David Pratello, perché disastri? Non lo so, non so, spiegami, dammi delle spiegazioni, io voglio sapere. Andiamo a sentire intanto questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Studio Più, oggi è possibile ascoltare Charles e Dedic, Would You Like, dedicarla a tutti voi, una buona giornata. Ciao da Camionista di Milano.

0: Grosse, ce l'abbiamo, buongiorno, salutiamo la Fabiola da Faenza, buongiorno anche a te, buongiorno a Filippo da Pescara, buongiorno a Enrico da Senigallia, insomma tanta roba. Guarda che il 16 sono lì vicino a Senigallia, mi raccomando, da non perdere la festa de Cuntaden, 41esima edizione se non vado errato, è proprio così. 41esima edizione, festa del Cuntaden, ingresso libero, Montignano Senigallia questo sabato, mi raccomando, sabato 16 con Mauro Gagliardini e Walter Massa. Andiamo a sentire, tocca a te, vai.
1: Buongiorno ragazzi, sono il Matti Filo di Corno. Questa mattina volevo richiedere il Toro Loco. Grazie mille e una buona giornata a tutti. Ciao!

0: Piero Pelù, gli Eiffel 65, il remix naturalmente. Abbiamo spazio per l'ultimo, vai, l'ultimo messaggio al volo, vai.
1: Ciao dal pulitore folle, vorrei ascoltare Disco Moscow. Ciao.

0: È partita la base, niente, a posto così. Va bene, signori, siamo arrivati, forse anche perché è l'ora giusta, è l'ora. Di solito arriva l'orologiaio di Tavernelle che mi dice l'ora giusta per il party time. Non l'ho visto e quindi, vedi Massimo, c'è bisogno del tuo messaggio a quest'ora. Bene, siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time, il DTM. Ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta. Presenta anche la mini playlist e le prime quattro canzoni con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle degli anni 90-2000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
0: Spot.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Martedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, squadra che vince non si cambia, quella del party time delle 11.30 dedicata agli anni 90-2000, il DTM 90 che poi riparte la sera dalle 20 alle 22 come sempre per farvi ballare con questo genere musicale che a noi piace tanto ma vedo anche a voi perché le playlist sono veramente sempre tantissime. Oggi il protagonista è Mattia Di Marcheno in provincia di Brescia che vuole ascoltare Pups & Scar, Turn Around, DJ Dado, Gimme Love, Eric Pritz, Colombina, partiamo subito con Neja, Shock, Shock a chi? A me?

Ciao Walter, Beppe DJ Savona, sempre presente, party time, ma proprio tutti, bravo. Un saluto dalla Gabri, dalla Bassa Bolognese, c'è anche Samuele da Borgo Virgilio Manto. Oggi non è al lavoro.

Ciao Walter, un saluto anche a Alex Castellini, il mio omonimo, il mio coscritto. Alessandro si chiama Alessandro, lui si chiama Alessandro, vabbè. Alessandro Stakhanov, Massa Vento, Rovaldo c'è, insomma, in Carpegna sicuramente c'è il vento ancora più della Riviera. C'è anche Luigi della Famar.

Ilaria dice fuoco che arde, si vola. Buongiorno Super Meraviglia, bacioni da Grazia. La Padania Foraggi sempre presente, dai che andiamo, gas a martello. You

Buongiorno, un saluto ai gomisti del Monte Urano Martino. C'è Ricky l'autista direzione Ancona. Buongiorno anche da David Brentonico.

arriva l'ultimo disco. Bravo Alex, bravo, bravo. Stop ai messaggi, signori. Chiudiamo in bellezza, dai.

Siamo in fondo. Grazie Alex. Finisce qua il Party Time DTM, tutto rimandato a domani. Domani siamo già al giro di boa, signori. Mamma mia, come vola il tempo con il Morning Fever. Grazie a DJ Dami per il supporto tecnico. Adesso vi lascio in buone mani con la Sil.k e Gas for Lunch e tutti i programmi che seguiranno. Qualora lo vogliate, domani mattina dalle 9 a mezzogiorno mi trovate qua, il Capitan Massa. Ciao a tutti.

0: Yes, ogni giorno dalle 9 alle 12 il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Bonjour, bonjour, ma petit bonjour. Allora, io mi stavo mettendo il rossetto. Però ho sbagliato il rossetto, questo è un po' troppo chiaro. Però adesso vado a cambiarlo. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, cari miei guest orlancini, ben arrivati.

va bene, dai, basta Silvia, ero già nel 2027. Diamo inizio a un'altra puntata di Guest or Lunch, ospiti a pranzo, è arrivato quell'altro. Hai prenotato per l'ultimo dell'anno, Paromix? Hai prenotato? Dai che Jamaican per iniziare questa seconda giornata di Guest or Lunch, ospiti a pranzo.

amici, litighiamo. No, allora la puntata sarà divertente perché deve essere sempre all'insegna del divertimento, ma oggi litighiamo perché mettiamo a confronto, anche oggi mi piace ogni tanto farlo, uomini e donne. Ma prima di farlo, spoilerare assolutamente niente. Prima di farlo, Annalisa, con questo regroove del nostro DJ Dami con Esibizionista.

la canzone dice, Annalisa dice, esibizionista. Io mi sono domandata, ma sono più esibizionisti gli uomini nel 2026 o sono più esibizioniste le donne? Eh? Ma io non lo so, una vera polemica ce l'avrei anche, però secondo voi 338-141-1001 sono più esibizionisti gli uomini o le donne? Nel 2026.

0: 1941, dai, diamo qualche opinione. Sono più esibizionisti nel 2026 gli uomini o le donne? Laddove anche gli uomini,
1: Spot.

0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

sono più esibizionisti gli uomini o le donne? E questo è l'argomento di oggi, soprattutto parlando del 2026. Sono più esibizionisti gli uomini o le donne? 338-141-1001, questo è Gaspar Lancia, ospite a pranzo, io sono la Sil.k e siamo nel momento di chiacchiericcio della seconda giornata della settimana. Buongiorno, oggi come oggi, secondo me, un 80% le donne e un 20% gli uomini, Christopher da Rover Chiara. Ma sei proprio sicuro? Questi uomini con questi macchinoni sempre lì pronti a guardare qual è la macchina migliore, qual è lo sport migliore, qual è, poi cioè, non parliamo solo di vestiti, ma parliamo proprio di quello che possono avere, no? Perché poi dipende un po' anche dall'età, la casa migliore, l'investimento migliore. Siamo sicuri che solo la donna, cioè la donna è all'80% dell'esibizionismo?

0: Ciao, sì, quello che hai citato sono passioni e lavoro. L'esibizionismo è tirar fuori le gambe, tirar fuori il seno, truccarsi come dei quadri, quello è esibizionismo, orecchini, piercing da tutte le parti, eccetera. Quello per me è esibizionismo. Quindi sono d'accordo con quel ragazzo che ha detto prima l'80-20. Ciao!
1: Che apro il microfono, non si apriva. Beh, ma perché noi abbiamo 1000 gingilli da poter mettere, voi siete esibizionisti anche con quei 3 gingilli che avete, perché ci sono degli uomini stratatuati. Parliamo di cose che possono fare sia gli uomini che le donne. Cioè, il macchinone lo predilige più l'uomo che vuole fare breccia sulla donna, quindi non è una passione, quello è un esibizionismo. Ma è ancora peggio questo argomento, è molto più serio di quanto pensiamo, però dal momento mi diverte leggere, poi vi do la risposta corretta. Di chi è più esibizionista o chi è meno esibizionista. Gli uomini guardano il macchinone migliore, la casa migliore, l'investimento, perché le donne guardano questo. Vedi, ho capito, ma e allora dai, aspetta, non voglio leggere degli altri. C'è poi chi ha cambiato idea, aspetta, siamo un po' al 50-50. Buongiorno, oggi, ecco, vedi, ho cambiato idea, è sempre Christopher, siamo un po' al 50-50. E effettivamente questa probabilmente è la risposta migliore. Anzi, noi uomini forse siamo più semplici, cerchiamo fama più con le auto, le donne ovviamente, oggi tra social e OnlyFans cercano di, ma quello è tentare di fare dei soldi, non...
2: Ciao, buongiorno Emilio da Pescara. Allora, per me diciamo che la donna esibizionista mi sta bene, perché la donna deve essere esibizionista, le donne sono belle, quindi devono essere esibizioniste. L'uomo che invece fa troppo l'esibizionista non va bene, io non lo so, per me è una mezza checca, diciamo la verità. E gli uomini adesso purtroppo sono allucinanti, sono non peggio delle donne, perché le donne sono peggio, ma gli uomini sono esagerati, proprio esagerati, veramente sono arrivati al punto, ma meglio si truccano tra poco, già si truccano.
1: Però avete mai visto parlare di donne, voi chiedete tanto, no? Avete mai visto parlare le donne di tette tra di loro, ce le ho più grosse io, ce le ho più grosse tu, ah no, ma perché le mie sono migliori perché sono più grosse, no? Però abbiamo visto parlare uomini di macchinone, io questo macchinone, quell'altro macchinone, quindi insomma, e allora, non è vero che è la mia casa questo, no, ma la mia casa l'altro, no, ma la mia casa è. Le donne non parlano delle loro cose da esibizionismo in questo coso. Poi se tiriamo fuori le tette perché piacciono gli uomini, voi prendete la macchina perché piacciono le donne. E allora, ma non esiste, mo vi metto a posto tutti, non esiste, e poi c'è e poi ridiamo, una risposta univoca, perché l'esibizionismo si manifesta in forme diverse tra uomini e donne, influenzato da fattori culturali e sociali. Sebbene il disturbo esibizionista patologico, quindi ciò che è patologico, sia riportato per il 90-95% tra gli uomini. Forme di esibizionismo sociale e mediatico, quindi valorizzazione della propria immagine social media, sono comuni per entrambi. Cioè, qui le donne ancora non l'ha menzionate. E allora, laddove gli uomini tendono a manifestare comportamenti esibizionistici più diretti, le donne possono esprimere esibizionismo attraverso la valorizzazione dell'immagine. Fantasie di esibizionismo sono comuni in entrambi i sessi. Circa un 55% delle persone che desidera essere guardato durante la attività sessuale, quindi sia uomini che donne, ecco, io non rientro in quella categoria lì. Poi ci sono fattori psicologici, che forse è un po' quello del patologico. Alla base dell'esibizionismo possono esserci bisogni di conferme, insicurezza e desiderio di controllo, presenti in entrambi i generi. Quindi se una persona è esibizionista, quindi si capiscono anche un po' le vostre risposte di chi dice non è l'uomo esibizionista, perché probabilmente non c'è alla base un bisogno di conferma, ed è chi mi ha risposto così. Perché l'esibizionismo nasce proprio per bisogno di conferme e insicurezze e desiderio di controllo presente in entrambi. Ma in sintesi, mentre il disturbo clinico è prevalentemente maschile. prevalentemente maschile, l'esibizionismo inteso come desiderio di attenzione e visibilità è una caratteristica che può appartenere ad entrambi i sessi. No, io ve lo dico, qui le donne le hanno menzionate veramente poco.

0: ha fatto questa, chi ha dato questa risposta è sicuramente donna. No, era Google, è imparziale. Secondo me se lo chiedete anche alla I vi risponde lo stesso. Ma quello che dico io è che c'è chi fa l'elicottero. Mia moglie mi sgrida sempre. E allora, sono gli uomini che nelle sotto le docce dopo il calcetto fanno l'elicottero e se lo guardano. Noi donne non ce le guardiamo. E allora chi è più esibizionista? In palestra, chi è più esibizionista? Rido perché mi piace questa sfida. L'abbiamo vinta, l'avete vinta voi, perché gli esibizionisti sono più gli uomini a quanto pare. E vabbè, 1-0 per le per gli uomini, va bene, va bene. Ci rifaremo allora, ci rifaremo sulla chirurgia estetica, magari siamo di più noi. E andiamo con il meteo, gli spot e il primo party time.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di martedì torna a prevalere il sole sul nostro territorio, il cielo sarà sereno al più poco nuvoloso. Da segnalare però è residua instabilità in mattinata sul Triveneto e nelle aree interne della Toscana, con fenomeni sparsi ma poi in esaurimento. Qualche isolato piovasco pomeridiano interesserà anche il territorio marchigiano. In generale le temperature massime diurne saranno comprese fra i 18 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

da Formentera, ci scrivono da Formentera. Grazie, grande compagnia mentre stiamo lavorando. Mua! Mentre salutiamo anche Simone il Netturbino da Urbino, si impegna col camioncino.

0: cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: ci siamo. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Guest or Lunch, ospiti a pranzo. Martedì 12 gennaio alle 13.56, prontissima a passare la linea al nostro Michi Garzilli.
1: Mi sembra di sentire la sua voce. Mi sembra di sentirlo, sta per arrivare.
0: Ci vediamo domani, ci sentiamo domani, un bacio!

0: Radio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Israele istituisce il tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre e rilancia sulla pena di morte, mentre protesta duramente per il varo europeo di sanzioni contro

0: suoi coloni. Tra Stati Uniti e Iran intanto si fa strada l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Gharibaf dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran che, pur confermando la disponibilità negoziale, rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano che, secondo la CNN, ha incontrato ieri sarei vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prendercelo, incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, scandisce utilizzando il nome ebraico per la Cisgiordania. E Israele non si ferma su tutti i fronti. Altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito, e prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera per lamentare l'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati anche retroattivamente rispetto alla legge varata la pena capitale.
0: Lasciate le briciole all'australiano Popirin. Yannick Sinner punta deciso i quarti degli internazionali d'Italia. Alle 15 primi scambi del derby in atteso contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni, e il numero uno del mondo insegue la 31esima vittoria nei Masters 1000 come Djokovic. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Guai ad accontentarsi, anche se si è fuori classe si può sempre far meglio, come dar del tu alle leggende. Presto detto, questo è l'identikit di Yannick Sinner, il numero uno del mondo che ha inanellato la 13esima vittoria di fila sul rosso, un tempo poco amato, punta adesso al 31esimo successo nei Masters 1000 come un certo Novak Djokovic, qualcuno che ha già scritto la storia del tennis. Tutto passa attraverso il match di oggi degli ottavi degli internazionali d'Italia. Ore 15 nel derby che non t'aspetti contro il 29enne pugliese Andrea Pellegrino, 136 dell'ATP, reduce dalle qualificazioni e dall'impresa compiuta contro l'americano Francis Tiafoe.
3: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura. Bello che tutti e due siamo arrivati a uno dei tornei più prestigiosi e cerchiamo di giocare una buona partita.
2: Un solo precedente del confronto Sinner-Pellegrino lontano nel tempo, 2019, Santa Margherita di Pula, vinto dall'altoatesino che allora di anni ne aveva 17.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
5: No, niente tromba oggi. No, niente tromba, niente tromba. No, non voglio la carica.
6: Siamo già al 100, siamo.
5: Allora, signori e signori, si inizia.
7: I feel good.
6: Dobbiamo sentire gli applausi, non ci sono gli applausi. Non ci sono gli applausi. Niente applausi oggi. Fagli scherzi. Ah no, ci sono, ci sono. Va bene, scoccar delle due del pomeriggio su Radio Studio Più, la Dance Station Italia. Inizia questo programma dove musica, cultura e ampliamento delle cellule. Beh, cioè, iniziamo a figo, dai, che è meglio, vai, vai.
8: Giornata stressata oggi, eh. Tutto di corsa sempre, mamma mia. Ma prima o poi troveremo il tombino coi soldi.

0: relax, per favore. No, perché ormai nella nostra vita ci sono dei tempi, tutti veloci, no? Devi fare delle cose, dei lavori, oh, veloce, calma, già ti svegli al mattino, ognuno ha i propri tempi, ragazzi. Io sono un diesel, devi mettere in moto piano piano, non è che quando ti svegli già la gente urla, deve essere calma, calma, la vita è fatta anche per godersela in modo tranquillo, no? Va bene, 4 minuti dopo le 2 del pomeriggio siete su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, inizia I Feel Good. Per favore fate il passaparola perché abbiamo gente VIPs che ci ascolta. Ragazzi miei, allora oggi c'è gente agli internazionali di tennis a Roma che ci stanno ascoltando. Inoltre inizia il festival del film a Cannes. E sulla Croisette che è la Dance Station d'Italia, te capì? Sono arrivati dei messaggi. Bonjour Michel! Ragazzi, io quando sento ste cose vado in brodo di giuggiole. Vabbè, questi sono avvenimenti importanti. Molti, molto modaioli, molto, molto modaiolo, no? La cosa, voglio dire, se siete. Vedi, arrivano anche già foto. Calma, calma, calma, ragazzi. Comunque, punti di contatto 338-141-1001, il nostro numero di WhatsApp per interagire con noi. Salutiamo anche tutti gli amici che ci seguono sui vari social network, sia quello del sottoscritto, ma sia quelli della radio. Dovete seguire la Dance Station Italia. Tantissima gente dall'estero e qui veramente vi faccio un applauso, vi voglio bene perché la famiglia si sta allargando sempre di più. Ma a proposito di famiglia, poi abbiamo un collaboratore da ascoltatore, uno dei tanti, è diventato uno dei nostri collaboratori che ci tiene informati, così come sta andando, come oggi, che succede, sentiamo.
1: Un grande saluto Miki da Antonio di Parma.
0: Ciao,
1: dunque,
0: Antonio.
1: Però oggi è il 12 maggio, non il 12 gennaio.
0: E chi l'ha
1: come
0: detto?
1: Ci ha detto l'annunciatrice prima.
0: Chi?
1: La
0: beh, ma la sigla.
1: Poi volevo dirti sì, che oggi è il compleanno dell'allenatore grande, famoso Zeman. E stasera
0: certo
1: si esibirà a Salda Vince Eurovision.
0: Bravo,
1: ancora
0: bene.
1: Un grande saluto da
0: grazie,
1: Antonio.
0: Ciao, grazie, grazie. È informatissimo, bravo. Beh, non so la Silda, vabbè, ma la Silda ha i suoi tempi, anche lei vive in un mondo parallelo, cioè perché.
2: Ciao canto!
0: Che c'è, oh santo. Vedi, inizialo già urla. Non si urla oggi non si urla.

0: anche gli ascoltatori. Andiamo in pubblicità, vado a bere un caffè e torniamo subito.
1: I feel good. You tune the radio. Studio.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

ormai è così nel mondo della musica, no? Si prende spunto da canzoni di successo e da lì magari, dai, gli rubi un po' di ritornello, un po' di strofa e vabbè. Vabbè, ma ormai è da un po' di tempo che c'è questa mania nel mondo della dance. Stavo guardando un attimino che la città più piovosa in Italia, guagliò, è Varese. Cioè, Varese è il pisciatoio d'Italia, veramente? Sì, è venuta fuori questa statistica, questa indagine. Beh, la fonte è il Sole 24 Ore. Boh, non sapevo. Oh, ragazzi di Varese, fatevi sapere. Cioè, non mi immaginavo per l'umidità, per la localizzazione geografica. Non lo so, l'uso Varese. A quanto mi dispiace per il Varesotto, voglio, c'è caso. Vabbè, comunque parliamo di cose serie. Sta aumentando in Italia la moda, è iniziato in Giappone, nell'Oriente, loro sono avanti, lo sai com'è. Anche in Italia ha preso piede e stanno aumentando le fidanzate a pagamento. No, no, non le escort, no. Proprio fidanzate, cioè tipo accompagnatrici, che però vabbè si lasciano andare a defusioni non erotiche, bacino, cioè tutto, voglio dire, vuoi far bella figura, non so, vai fuori a cena, è una vita che non ne becchi una, non ne becchi uno, perché ci sono anche i fidanzati a pagamento che stanno prendendo piede in Italia. Tu esci con il bel imbusto, cioè voglio dire, o la bella, hai capito, mano nella mano, la presenti a zia Carla come la tua fidanzata, ciao, ti presento Aurora, no? Lei, già piacere, capito, sta tutto al giochino, effusioni non erotiche, romantiche, si limitano al bacino, sulla guancia, voglio, state calmo, voglio, Però io non sapevo, vabbè, sai, in Giappone sono un po' strani e potevo capire che potesse funzionare, ma in questo caso in Italia rimango un po' sbalordito. E qui ci sta il fatto che poi, grazie ai nostri ascoltatori, gira la voce che ci sono tantissimi single, e lì poi andremo a scoprire la motivazione. Però questi single, ragazzi miei, se volete far bella figura, non so quanto costano, ma anche in Italia dunque il boom di

0: Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto, ciao Miki.
0: Ciao Antonio, hai sentito che c'è il boom delle fidanzate?
1: Ma sono in diretta?
0: Eh beh certo, sono in diretta, che fai? Ti chiamo di nascosto.
1: Ok, allora saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più.
0: Sì, non iniziare a farle marchette, sta calmo. Io ti stavo dicendo, tu che sei single da un po' di tempo, ragazza, ci sono le fidanzate a pagamento che non sono le escort.
1: Davvero, ma io guardo, ormai mi sono anche un po' rassegnato, poi...
0: Ovvero, cioè basta, single.
1: Voglio dire...
0: Cioè, se capita. Però, sì, scusa, però, ma che ne sai, magari un'esperienza nuova da provare, Cioè, non so adesso i costi, vediamo un attimino. Però tu, scusa, ti presenti da... Hai una, tua zia come si chiama? Come si chiama? Hai una zia?
1: Mia zia, sono quasi tutte morte, vabbè, ti dico quella che mi invita.
0: Poveri, almeno quella, come si chiama?
1: Che... Marta, ecco. Abita a Sanremo, tra l'altro.
0: Abita a Sanremo, tu pensa che vai a Sanremo e ti presenti con questa bellissima ragazza, che ne so, metti che si chiama Aurora, già un nome a caso.
1: Sì, no? Un bel nome, Aurora.
0: Vedi, già il nome ti infoia di brutto, Aurora. Vai là e gli dici, ciao zia Marta, guarda, ti presento la mia fidanzata. E lei ti fa le coccole, le fusioni romantiche, capito?
1: Sembra una cosa un po' da film, questa cosa, però magari esiste davvero.
0: No, esiste, che da film.
1: Esiste davvero,
0: certo,
1: sì.
0: In Giappone sta andando forte anche in Italia, Sai quanti sono che prendono le fidanzate per farsi vedere in giro?
1: Ma vale anche per gli uomini, sì, ha detto di sì.
0: Come vale anche per gli uomini, sia per gli uomini che per le donne, perché
1: ci sono anche i fidanzati che anche loro,
0: certo, c'è anche il fidanzato, perché vuoi provare una nuova ebbrezza con un fidanzato?
1: No,
0: cioè magari sai, non avendo da tanto tempo il piacere, sai, è facile un attimino sviare, cioè lì basta che ti pieghi un attimino, il gioco è fatto, cioè dimmelo se stai un attimino,
1: no, così, dai.
0: Ma così, perché sei uno di larghe vedute, dici vabbè, se non becco da qua, becco da altre parti. Comunque puoi anche...
1: Non c'è niente di male, però...
0: Ma per l'amor di Dio, ognuno fa quello che vuole nella vita. Uno può dare o può ricevere, dipende dai punti di vista, no? Comunque, se tu sei interessato sia su una sponda che dall'altra, mettiamola così, c'è a disposizione questo. E inizi magari, sai, da cosa nasce cosa?
1: Dimmi. Cioè, più che altro nelle grandi città oppure dappertutto?
0: Nelle grandi città, però voglio dire, tu della zona di Parma si trovano, poi c'è un sito, voglio dire, fidanzamento a pagamento, chiedi le cifre, addirittura scegli la tipologia, se la vuoi bionda o biondo, cioè dipende, hai capito? Decidi tu e almeno, sai, è meglio magari avere un weekend fatto di coccole, anche se non c'è niente di...
1: No, in effetti sì, è una bella cosa. Dai.
0: Va bene. Poi facci sapere se sei interessato o dalla parte di là o dalla parte di qua, noi siamo ragazzi, ma è normale, ci sta. Sai quanta gente ho visto che cambia, che da un giorno all'altro è passato l'ovetto Kinder senza rendersene conto, ma quelle sono altre storie. Va bene, noi ti informiamo. No, perché noi ci teniamo agli amici e ai collaboratori. Comunque, se c'è un'evoluzione in questa situazione, tu faccelo sapere, va bene?
1: Va bene, ok.
0: Grazie, ciao!
1: Grazie a te per avermi chiamato.
0: Ma ciao, Antonio, come facciamo senza di te? Ti vogliamo bene, ciao Antonio,
1: ciao.
2: Radio Studio Più, the best sound from the past.

0: questa canzone, sai com'è? L'amore nell'aria. Che roba, ragazzi, che roba.
1: I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

eccolo qua, lo sapevo. Lo sapevo che alla fine, nel meglio della musica dance degli anni 90 e primi anni 2000, non può mancare il progetto di Oliver Adams. Dice

un tastino che quando lo schiacci sono tutti gli effetti speciali. Tutti gli effetti speciali. Vedi che roba? Si rallenta, qua si rallenta. Attenzione che si rallenta perché arriva un classico.

diretta. Bene, adesso è buio, per piacere, però lo dico al tecnico Luci, perché sapete che quando inizia il party time è come se si entrasse in un club virtuale dove è aperto al pubblico in generale, niente selezione. Ragazzi, perché così basta fare la selezione, perché sennò poi quelli che entrano se la tirano tutti, capito?

0: buon ritmo, ragazzi, Già, stamattina è stata stressante. Se ci ammorbidiamo un attimino, qua c'è un ammosciamento totale, sai? No, parlo a livello psicologico, ci mancherebbe altro. Hai capito, Mauro Piccotto, l'amico Piccotto? Quando ha fatto sto disco, già domandava in giro, no, ai vari amici collaboratori DJ, ma funziona, funziona. Ha venduto oltre 1 milione di copie, no, lo dico, no, tanto per capire. Hai capito, Piccotto? Bravo Mauretto!
1: Welcome! Eccolo! Benvenuti a tutti sulla Dance Station numero uno al mondo!
0: Mondo, the world!
1: È lui, non è lui, ma certo che è lui! Dai. Il nostro presidente del consiglio delle console italiane!
0: Bravo!
1: Il nostro guru!
0: Sì.
1: Il nostro re!
0: Sì.
1: Il nostro presidente!
0: Così,
1: un applauso per il mitico, l'insuperabile, l'intramontabile, l'ineguagliabile! Indivisibile, l'insostituibile, Vicky Gardelli. E un bacione, un abbraccione alla mia Manuela.
0: Lo portiamo a Ibiza questa

0: complimenti al nostro laboratorio di ricerche musicali. Abbiamo chiuso veramente in bellezza il nostro party time, il primo party time, quello delle 14:30. Mamma mia, ragazzi, che emozione, Underworld.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di martedì torna a prevalere il sole sul nostro territorio, il cielo sarà sereno al più poco nuvoloso. Da segnalare però è residua instabilità in mattinata sul Triveneto e nelle aree interne della Toscana, con fenomeni sparsi ma poi in esaurimento. Qualche isolato piovasco pomeridiano interesserà anche il territorio marchigiano. In generale le temperature massime diurne saranno comprese fra i 18 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Nicky Garzilli e

0: pensavo fosse E la luna busso alle porte.
1: Sì, sarebbe bello
2: rifare quella canzone. Sarebbe bello. Questo è un inedito. Quello è
0: una bella ritmica, mi portava un po' là.
2: Sì, perché il mondo reggae è quello lì.
0: Bello, bello. Buongiorno Frankie.
2: Ciao, buon pomeriggio. Come state? Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto
2: bene. Bene.
0: Da noi in autostrada facevo una riflessione che l'ha fatta anche Flavio.
2: Chi? Sai, Flavio chi?
0: È il briatore, il nostro.
2: Il Bria.
0: È il Bria, il nostro
2: Flavio Bria. Flavio è il Bria, il nostro, certo. Sentiamo tutti i giorni.
0: Tutti i giorni. Ti chiama al mattino prima di svegliare.
2: Come no? Mi dà il brio alla giornata.
0: Ecco. Io stavo guardando, in effetti in autostrada non ci sono più auto italiane, di marca italiane, cioè la Fiat.
2: Perché tutte non ci sono le corsie adatte.
0: Ah, dici che per quello?
2: Sì, sì, sì.
0: Cioè, guardavo tantissime macchine giapponesi, tedesche.
2: Beh, certo.
0: Ma timbro italiano, finito.
2: E cosa c'è? Cosa
0: così, mi capita più dall'occhio. Una volta
2: vedi uno
0: in giro,
2: andare
0: vedi
2: con la 600 in autostrada.
0: No, vabbè, però no, c'erano le Fiat che andavano, no?
2: Sì, cioè, che andavano, dire, adesso non vanno più.
0: Ma adesso proprio è finito tutto. No. Finito tutto,
2: non lo
0: che
2: so.
0: Che roba brutta.
2: Ma guarda che quelle auto lì che vedi tu, tedesche, cioè, sono in realtà sono delle cover, come per il telefonino.
0: Okay.
2: Sotto in realtà c'è un'altra macchina. Sai che andava di moda, no? Fare la finta Ferrari,
0: è vero,
2: il maggiolone trasformato in Rolls Royce. Te lo ricordavi?
0: Certo.
2: C'era quel periodo in cui vendevano i kit.
0: Sì.
2: Ed è da lì che è nata la macchina kit.
0: Ah, da lì che poi è nata anche la serie televisiva.
2: Sì, è nata in Puglia comunque.
0: Bene,
2: Kit
0: bene.
2: And Murt è proprio
0: se ci segue magari ci crede anche.
2: Certo,
0: però, è vero, forse è quello.
2: Kit
0: sì, la scocca esterna sotto
2: sì,
0: invece.
2: Sotto
0: cioè,
2: in realtà c'è un'altra cosa, c'è un'altra
0: vabbè,
2: cosa, così,
0: così
2: tu fai il figo,
0: intanto
2: oggi è tutta finzione, no?
0: Cioè, anzi, quando entri c'è ancora l'accensione, sai, con le due levette della 500.
2: La levetta una dell'aria
0: una dell'aria e l'accensione
2: per dare l'accensione al motorino. Fighissimo, e magari hanno ancora il deflettore quando fumi.
0: Ragazzi miei, vabbè, sì, comunque vabbè, tante cose italiane stanno
2: spaventando. Sì,
0: vabbè.
2: Stanno spaventando. Stanno
0: tu
2: sparendo.
0: Tutto a posto, tutto tranquillo?
2: Io ti posso
0: ho
2: dire.
0: Ho visto un reel che ha a che fare con il legno.
2: Hai visto? Il legno è vita.
0: Il legno è vita. Lo diceva anche Pinocchio.
2: Anche certo. Oggi ho dato...
0: Hai dato oggi?
2: Ho dato al legno forma e vita.
0: Così mi piace.
2: Così. E anche domani.
0: Forma e vita al legno.
2: Un'altra forma e vita al legno. Anzi, saluto i miei colleghi di lavoro. Ciao Stefano.
0: Oh, no, Stefano.
2: Ciao Alberto.
0: Arto.

0: good. You tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Tornate a sbarbata Jennifer Lopez insieme a David Guetta. Ho visto un video. Gli ha detto,
1: abbiamo la stessa età io e Jennifer Lopez, credo.
0: E gli ha detto a Guetta: mi fai tornare giovane.
1: Ma questa gente non ha bisogno.
0: Infatti,
1: fino a quando non arriva la prima puntura, non ha bisogno.
0: Sai che gira voce.
1: Il problema è tornare giovani dopo tutto.
0: Dopo aver fatto le battaglie.
1: Dopo aver fatto le battaglie.
0: Sai che gira voce che lei non ha una relazione fissa perché è una mangiatrice erotica.
1: Vabbè.
0: E non gli stanno dietro.
1: Ho capito. Se non ci stanno dietro, non è vero. Poi Jennifer Lopez, scusa, stava con Ben Affleck. Ma ci ha fatto parecchio tempo.
0: No, si sono già separati.
1: Ho capito, però insieme hanno fatto parecchio tempo. Se uno c'ha il cinema, l'altra c'ha i concerti, cioè.
0: Non è che vai sempre al 100, digli, che caso.
1: Ho capito, è una loro scelta.
0: Allora, adesso ti spiego 8 semplici cose da fare per attrarre ciò che si vuole.
1: Otto semplici cose per attrarre ciò che voglio. Quindi tipo io adesso voglio un ghiacciolo.
0: Vuoi un ghiacciolo? Allora, vestiti come se avessi già la vita che desideri.
1: E già lo faccio. Non ho il ghiacciolo.
0: Vabbè, però adesso. No. Per ricordare alla mente chi stai diventando.
1: Sì.
0: Rifiuta la parola impossibile. Sostituiscila con non ancora.
1: Sì, infatti, non ho ancora
0: in questo modo
1: mangiato
0: il cervello,
1: il ghiacciolo.
0: In questo modo il cervello resta aperto.
1: Sì, sì, ma il mio è sempre aperto. Il cervello.
0: Proteggi la tua energia come un buttafuori. Non tutto deve avere accesso a ciò che stai costruendo.
1: Non tutto deve avere
0: accesso a ciò che stai costruendo o ciò che stai facendo.
1: Sì.
0: Lascia andare velocemente.
1: Lascia andare è una bella
0: errori
1: è una cosa da imparare. Lasciare andare. Cioè, delle volte bisognerebbe lasciare andare.
0: Poi smetti di spiegarti troppo.
1: Sì.
0: Il percorso giusto non ha bisogno di continue conferme esterne, ha solo bisogno di costanza.
1: La costanza. Quindi non c'è bisogno di spiegarsi troppo, a te stesso o con gli altri.
0: Anche con gli altri.
1: Dare troppe spiegazioni.
0: Celebra prima che accada, cioè tu sai che deve.
1: Che accada.
0: Che si stia realizzando qualcosa.
1: Anticipiamo, tipo un funerale.
0: Prometti, cos'è che dice? Prometti di sentirlo in anticipo, capito? Così non sembrerà qualcosa di strano quando arriverà l'evento o quello che tu
1: prometti di sentirlo in anticipo. L'emozione. Così non è strano quando arriva il momento.
0: Esatto. Magari qualsiasi progetto che stai costruendo.
1: Questo non l'ho capito.
0: Cioè, teoricamente, nel senso, con l'enfasi che stai facendo qualcosa.
1: Ho capito, ma se tu già prima di raggiungere quello che vuoi, tipo se io prima del ghiacciolo. Che comunque per questioni lavorative non potrò mangiare fino alle 6 del pomeriggio.
0: Cioè, però metti
1: caso. Se io già adesso dico che buono, sento già il sapore.
0: No, non devi dirlo, devo avere
1: sentirlo.
0: Lo stesso stato d'animo.
1: Però poi quando lo prendi
0: mi
1: sento già appagato.
0: Però
1: invece
0: così.
1: Preferisco l'esplosione quando lo prendo.
0: Vedi, celebra prima. Poi accetta i complimenti, mi raccomando.
1: Accettare i complimenti è sempre una cosa bella, anche se poi i complimenti molto spesso li fai e dall'altra parte dico no, non è vero.
0: Comunque passa del tempo da solo con i tuoi pensieri.
1: Niente rumori, niente distrazione.
0: Dunque,
1: ce n'è abbastanza.
0: Sei nelle 8 situazioni, vedi, ciò che desideri ti accadrà. C'è qualcosa, un tuo desiderio che hai inside? Non dirlo. Fammi soltanto il ghiacciolo.
1: Abbiamo già messo in pratica tutte queste cose.
0: Confermano. Dicono di fare.
1: Ma lui è Confucio?
0: Lui è quello che dà poi le dritte a Confucio, ragazzi miei.
1: È Confucino?
0: Si chiama psicologia. Martin Psicologo.
1: Martin Pescatore.
0: Anche lui.
1: Vabbè,
0: comunque, queste sono
1: le dritte. Dici tu.
0: Portate il ghiacciolo, Frankie.
1: Se lo dici tu, va tutto bene.
0: Il ghiacciolo, Frankie.
1: No, non lo voglio più, ho già provato l'emozione. Voglio il caffè adesso.

0: 3.26 sulla Dance Station d'Italia. Ti hanno portato il ghiacciolo. Visto, sono andato di là, ho detto, ragazzi.
1: No.
0: Ti hai messo lì.
1: All'anice.
0: All'anice l'hanno portato.
1: No, all'anice.
0: Con l'azzurro. Con l'azzurro.
1: No, no, quello lì è.
0: Quello dei puffi. No, quell'azzurro, ricordi? All'anice.
2: All'anice. Madonna, allora, che gusti. Io, se dovevo prendere il ghiacciolo, per me doveva essere a Marina.
0: A Marina.
2: Cioè, non ho altri gusti.
0: Il ghiacciolo.
2: Già Coca-Cola, già. No. No. L'arancia mi stufava, la Marina invece mi piaceva molto. Poi c'era quello all'anice, al secondo posto.
0: Ah, cazzo!
2: Sì, sì, al secondo posto c'era quello all'anice, che sembrava una roba da vecchi. Ma invece, poi, guarda caso, la Sambuca, voglio dire, è comunque una cosa che bevono tutti.
0: E sei già partito da piccolo?
2: No, a me piaceva l'anice, il gusto anice a me è sempre piaciuto. Sì. Anche nelle caramelle, cioè nel senso, le anisette, meletti.
0: Le anisette famose.
2: Le anisette di Ascoli Piceno, per
0: che
2: dire.
0: Poi, che
2: o,
0: poi
2: il,
0: quando...
2: o il liquore dell'anisette dentro il... dentro il confetto, il cioccolatino.
0: Ragazzi, sei viziosetto.
2: Non è che sono viziosetto. Conosco i miei gusti.
0: Bello.
2: Dopo ognuno è libero di mangiare quello che vuole.
0: Il ghiacciolo.
2: Però
0: che
2: il
0: grande,
2: ghiacciolo
0: che
2: per me finché ero piccolo, perché poi secondo me non li fanno più come una volta. No.
0: Che poi se aspettavi a mangiarlo, che si diventava un po' più morbido.
2: Ti spiego, quando uscivi con l'amica del Grest, dell'oratorio, che era brava a mangiarlo, lo ciucciava talmente forte che cambiava colore. Ti ricordi?
0: È vero! Perché, cioè,
2: perché assorbiva il succo, e rimaneva solo
0: rimane il ghiaccio.
2: E quindi quando tu assorbi e c'hai un potere,
0: cosa capivi là,
2: di aspirazione, un potere aspirante,
0: famosa ciucciata.
2: No, è un potere quello, perché poi in realtà ti viene mal di testa,
0: sì,
2: cioè la roba troppo fredda in bocca.
0: Sì.
2: Io invece c'era la tecnica per mangiare il ghiacciolo.
0: Sì.
2: C'era chi lo mangiava a morsettini dal davanti e chi lo ciucciava di lato.
0: Esatto.
2: Chi ciucciava di lato era in grado di far cambiare il colore al
0: ghiacciolo.
2: Al ghiacciolo. Okay. Siamo in un ritardo fotonico.
3: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Cucciolo alla Marina.
1: Vabbè, abbiamo chiuso quell'argomento. Abbiamo chiuso.
0: Sono stato di là a vedere se c'erano i ghiaccioli. Non ci
1: no,
0: sono.
1: Hai
0: fatto venire voglia.
1: Ho capito. Il ghiacciolo era una cosa che faceva estate. Va bene. Com'è?
0: Ma vedo che comunque le temperature sono belle, la gente
1: è contenta. Gli agricoltori sono molto contenti delle previsioni del tempo.
0: Cosa dicono?
1: Cosa dicono? Niente, devono buttare il raccolto, vedi tu?
0: Sì.
1: D'altronde, con quello che è successo ieri.
0: La tromba.
1: La tromba. Non è tanto la tromba in sé, ma proprio la grandine. La grandine ha rovinato tutte le verdure, Michi. L'uva che è appena nata in Francia Corta.
0: C'è qualcuno lassù che ce l'ha con noi.
1: No, è la natura. È l'uomo che si è allargato, non è la natura.
0: È l'uomo. Stiamo andando sulla via sbagliata.

0: Vabbè, comunque io dico che tra 30 anni, 40 il futuro sarà a verdura chimica, non ci sarà più niente, l'evoluzione, l'evoluzione.
1: Michi, abbiamo il 70% di ascoltatori che sono agricoltori.
0: No, ma se va avanti così, dico
1: diciamo che siamo con loro.
0: Ma ci mancherebbe altro.
1: Che,
0: ci
1: la mancherebbe che tra 30 altro, anni ragazzi. Noi non ci siamo più, la verdura chimica.
0: Però porca miseria.
1: Lo so. E cosa dobbiamo fare?
0: Bloccare tutto, tornare indietro, bloccare tutto.
1: Guarda. Te l'ho detto di fare l'orto sul balcone, non lo vuoi fare?
0: Eh no, io ci ho provato. Ho messo l'anguria, è venuto fuori un altro prodotto, che ti devo dire?

0: Comunque la gente è strana e noi ci comportiamo anche in modo strano.
1: Sì,
0: no?
1: È vero.
0: Allora, mentre noi siamo qua, succedono delle cose in diretta.
1: Sui miei social succedono cose strane, no? Io ci ho scritto Frankie Gada, speaker presso la Giusto di Più.
0: Certo.
1: Dalla Colombia mi domandano. Me gusta saber.
0: Vabbè. Sì.
1: Siccome ieri mi ha visto dipingere,
0: ah,
1: è okay. Carpintero?
0: No, no, beh, chiede, vede tante
1: sei un
0: cose.
1: Carpentiere. Poi ho visto che oggi ho messo un fiore. Agricoltor? Te che hai messo il fior? Sì, sei un agricoltor?
0: No. Vai, vai.
1: È scrittore?
0: Pure, vai.
1: Cosa sera? Cosa sarà? Sarà quel che sarà.
0: Beh, Maria della Colombia.
1: Signorita
0: dai.
1: Della Colombia. Soy polveroso.

0: Comunque salutiamo tutte le amiche e gli amici che ci seguono anche in Colombia,
1: sì, dove magari
0: vedono delle storie che tu stai dipingendo, allora una dice...
1: Creo confusione, perché se sto...
0: Ma in Colombia parlano come in Veneto.
1: Se sto cucinando, sono...
0: È il cuoco, lo chef.
1: È il cuciniero. Se sto...
0: Imbiancando,
1: sono il carpentero.
0: Bello, però vedi...
1: Se metto il fior, sono agricoltore.
0: Sei multifunzionale.
1: Sì, sono multitasking.
0: Vabbè, dai, salut, come si chiama?
1: Aspetta.
0: Rosalinda, come si chiama?
1: No,
0: Carmela, come
1: Bocalinda,
0: si chiama?
1: Bocalinda, aspetta,
0: salutiamo.
1: Si chiama Maria Rodriguez della Puente della Niña.
0: Ma dai, chi è la zia di Zoe?

0: appena noi tocchiamo un argomento, in questo caso abbiamo parlato di codesta fanciulla della Columbia.
1: Fanciulla.
0: Vabbè, sempre una fanciulla.
1: Sciura.
0: Una sciura. Diciamo, una sciura avanti sciura, con l'età, sciura, dai, sciura. Cioè, ci sta. Però già l'ascoltatore entra in quel mood.
2: E se li ama Boca de Rosa.
1: Boca de Rosa.
0: Però vedi che con questa interpretazione, questo modo di parlare,
1: mi ha sbloccato il ricordo di quell'attore che faceva la pubblicità del mulino,
0: che ha fatto anche Zorro,
1: sì,
0: dai,
1: sì Banderas.
0: Banderas, Antonio Banderas.
1: Mi ha sbloccato Banderas con la gallina Rosita.
0: Che poi vedi a parlare così si cuca.
1: Ma certo,
0: guarda, perché
1: infatti il mio consiglio è proprio quello di uscire dal lavoro e parlare così stasera.
0: Sì, okay.
2: Rosita,
0: vai
2: dove parla Boca de Rosa, vieni qua che ti dico una cosa.

0: attenzione che ci colleghiamo con Radio Columbia International. Abbiamo Ramon, chiudi il party, Ramon.
1: Ramones de la Guenta. A dopo.
2: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il marittimo calabrese di 25 anni che ha viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Il giovane, che era già in quarantena, sarà trasferito allo Spallanzani di Roma per accertamenti clinici e chiarire l'eventuale positività. Sta bene ed è asintomatico l'altro marittimo di 24 anni di Torre del Greco, posto in quarantena fiduciaria. Anche lui era a bordo dello stesso volo, così come la donna fiorentina in quarantena precauzionale. Intanto è risultato negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius, 9 i contagi confermati. Svolta nelle indagini sull'aggressione avvenuta la notte scorsa in pieno centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie, fermati un 16enne italiano e un suo amico sudamericano. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio, da ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Colloqui fino a sera tra il nostro assistito e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa al fine di tratteggiarne la personalità, fa sapere uno degli avvocati del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, secondo cui avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Abbiamo le risposte del nostro cliente, crediamo ad Andrea, manca la pistola fumante, aggiunge l'altra legale Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Da mesi vive tumulato in casa, di fatto è come se già fosse ai domiciliari. Calcio, cambio di programma per il prossimo turno di Serie A. Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. A deciderlo oggi la prefettura, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Insieme al derby capitolino, alla stessa ora di lunedì, saranno giocate le altre gare decisive per la Champions League. Si tratta di Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Nicky Garzilli

0: Ciao Franky, sono Adolfo, arrivo da Zurigo. Volevo darti un'informazione che noi in Svizzera siamo avanti rispetto a voi italiani, perché da noi in Svizzera, quando vai al cinema, tu vedi il film, metti caso che ti scappa pipì, tu puoi andare in bagno e nei bagni ci sono gli schermi per terra dove puoi vedere la continuazione del film, capito?
1: Quindi se fai una cosa lunga, tanto vedi il finale lì.
0: Bravo, se tu avrai un attacco di dissenteria che non ti puoi più, tu ti siedi nel water e continui a guardare tutto il film.
1: Se il film fa cagare, certo.
0: È normale, lì è bello.
1: Va bene, bello.
0: Infatti, molta gente entra nei bagni e non esce più.
1: Sì, che strano che la gente vada nei bagni, è una cosa strana.
0: Tieni conto come sono messi in Svizzera. Svizzera, sono tutti perfettini,
1: Ma noi in Svizzera al cinema non ci andiamo, quindi.
0: Allora. Eppure c'è gente che va in Svizzera per trovare nuove emozioni, entra nel casino con i
1: ma
0: soldi.
1: Ma di sicuro non vanno a vedere se nel bagno c'è lo schermo del cinema. Comunque oggi ci sono gli ottavi di finale della
0: internazionali, ragazzi,
1: di Roma, BNL, e in campo c'è un derby italiano, perché Yannick Sinner è contro Andrea Pellegrino.
0: Mi dispiace,
1: Andrea
0: però.
1: Pellegrino, che è il numero 155 del mondo, è arrivato lì grazie alle qualificazioni, cioè non è comunque è riuscito ad arrivare agli ottavi.
0: Beh, buono, quindi, perché il tennis italiano sta crescendo,
1: Yannick Sinner è una pratica comunque sia. 6-2 il primo set, adesso 1-0 nel secondo per Pellegrino.
0: Tu adesso mettiti nei panni Pellegrino, che sta giocando con il numero 1 al mondo. Cioè, ti viene un po' di cagarella, perché voglio dire, tu potrai dare, ma davanti hai quello che dici, voglio, questo m'ammazza.
1: Ho capito, però non si sta difendendo male,
0: No, per l'amore
1: non
0: di
1: si
0: Dio.
1: Sta difendendo male. Dall'altra parte c'è un altro italiano che se la sta giocando con Zverev.
0: Ancora sto Zverev.
1: È il numero 2 al mondo, Zverev, praticamente.
0: Comunque io con Adolfo
1: sta per diventare numero 2, numero 3.
0: Io gli ho bucato le gomme della macchina, Zverev.
1: Allora, si
0: però,
1: chiama Darderi contro Zverev. Il primo set è stato asfaltato, 6-1. Nel secondo sono 6-6.
0: Ma.
1: Ed è avanti l'italiano di una pallina del tie break. Quindi
0: 15-0 sarà.
1: No, sono 6-6.
0: 6-6 proprio.
1: Quindi c'è il tie break. C'è un. Non vanno a prendere il tè, Michi. Devono fare sono 11 a 10 per l'italiano.
0: Perfetto, adesso
1: capito. In questo tie break infinito, a quanto pare.
0: Vabbè, va avanti così, perché poi ne devi avere due di vantaggio.
1: Devi avere due palline di vantaggio.
0: Però belli, gli italiani stanno crescendo e questo ci fa veramente piacere. No?
1: Se poi dovesse passare l'italiano, se poi dovesse passare Zverev, ci sono i quarti, ma ti immagini un'altra finale Sinner-Zverev?
0: Ma io gli buco ancora di nuovo le gomme, mi ha rotto le balle.
1: No, Zverev, poverino!
0: Ma no, vabbè.
1: Ma non ce la fa mai!
0: E non ce la deve fare!
1: Ha passato l'italiano, 12-10.
0: Così dai, ancora
1: non
0: uno!
1: Non è che... No, ancora uno, un attimo. Ha vinto un set.
0: È già buono.
1: Cazzarola.
0: È già buono.
1: E la dice lunga,
0: È già buono. Vedi, gli italiani nel tennis, mentre gli italiani nel calcio, lasciamo perdere.
1: Il gioco del calcio?
0: Lasciamo perdere.
1: Ma no, dai, l'Inter può vincere lo scudetto, no?
0: Sì, c'è ancora qualche chance. Noi del Milan siamo lì proprio a un punto.
1: Sì, bravi anche quelli del Napoli, devo dire.

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Sentiamo il ballo della farfalla.
1: Com'è il ballo della farfalla? No, mi dispiace. No, non mi lascio. Preferisco altro. È chiaro.
2: Ascolta, sì, la tua opinione. Dai che ci sono in giro i controlli di gente che prende invalidità e poi realmente non sono invalidi.
1: I falsi invalidi. Sì.
2: Adesso ci sono dei controlli. Stanno seguendo una persona. Lui è accusato di essere un falso cieco.
1: Sì.
2: Perché hanno notato che lui va nel, possiamo dirlo, va ad acquistare dei DVD porno hard.
1: Sì.
2: Però il giudice dice: scusate, non è mica detto che lui li veda o che li guardi.
1: Appunto.
2: Cioè,
1: è punto.
2: Perché uno li compra magari.
1: Allora, cioè, scusa. Cerchiamo di essere chiari. Quando compravi le riviste di Pontello, tu leggevi. Allora, siccome gli altri giornaletti,
2: diciamo che noi da Zorro,
1: vedi, però non mi fai esprimere.
2: Vai.
1: Allora, le ore, quei giornaletti lì non avevano del parlato, non avevano dello scritto, mentre Pontello, Gabriel Pontello, era una specie di fotoromanzo,
2: diciamolo,
1: hot, era un fotoromanzo hot in cui c'erano dei dialoghi. C'erano scritti dei dialoghi che finivano con la famosa frase Ifice Chen Chen.
2: Bravissimo, okay? Sì,
1: tu li leggevi i dialoghi o guardavi solo le figure?
2: No, io prima leggevo solo i dialoghi, non guardavo
1: ma
2: le figure.
1: Ma dai, ma chi la vai a raccontare?
2: Allora tu dici che c'è questo.
1: Allora, siccome con la cartaceo le persone guardano solo le figure, allora, probabilmente prendere l'audiolibro, non è che devi leggere. Te lo metti con le cuffiette.
2: Perché l'audio. Allora facciamo.
1: Scusa, se lui vuole
2: filmare.
1: Se lui vuole sentire. Cioè cosa, dove lo legge? Se
2: giusto,
1: è cieco.
2: Perché magari non si ricorda
1: e
2: tutte le vocali.
1: È tutta una bagionata questa qua, hai capito? Ha ragione il giudice a dire che non è detto. No, forse. Scusa, ma se tu non fossi non vedente e volessi sentire un po' di brio, o lo ascolti, o che cos'altro puoi fare? Guardi le figure a volume spento?
2: No, non puoi. Alzi il volume
1: per sentire.
2: Certo, anche
1: il sentire accende la passione.
2: È vero.
1: O no, è sbagliato?
2: No, aspetta, ci sto pensando.
1: Vabbè, ma non è che devi spingere col bacino in avanti, perché mi fai impressione. Io ti sto guardando, tu mi fai impressione. Io sono preoccupato.
2: Comunque, attenzione che ci sono i controlli, lo diciamo.
1: Sì.
2: Per quei falsi invalidi, quelli che fanno i fenomeni.
1: Ho capito, però in questo caso.
2: Non è detto.
1: Possono aver preso un granchio. Vabbè, mica sempre tutti sono pronti a diventare tripolari.
2: Tripolari.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: attention please.
1: Now on Radio Studio Più.
0: Adesso su Radio Studio Più.
1: È vivo ora in Radio Studio Più Super Club.
0: Welcome to Super Club.
2: Ladies and gentlemen, eccolo qua il martedì. Martedì inizia Super Club, ricordatevi, martedì, mercoledì e giovedì alle 16.30 con il meglio della musica che si balla nei club a livello mondiale. My love is what you're... Il martedì in console con noi. Il...

0: video, ma anche fuori dallo stivale europeo. Super Club il martedì, diciamo sta cosa, sì? Diciamo sta cosa che domani non c'è Super Club perché tu sei in esterna.
1: Domani io sono in esterna, ah. Tu finisci in radio alle 4, io inizio alle 4.
0: Dalle 16 alle 18 in esterna.
1: Io dalle 16 alle 18 sarò a... Ma dobbiamo dirlo anche dove siamo, dillo, dillo, anche dove perché sei? L'unico che non ci sarà della radio sei tu domani.
0: No, non sono solo io.
1: Chi è che manca?
0: Garzilli, cioè Michele Garzilli.
1: Tutti e due.
0: Tutti perché tutti sono a fare.
1: Vabbè.
0: Sposta
1: vabbè,
0: lo mobile.
1: Vabbè, sposta i mobili mentre noi sposteremo le bottiglie di vino che dei frati.
0: Immagino.
1: Va bene.
0: Dove siamo domani?
1: Domani siamo alla Bistro Caffetteria La Fenice. In diretta dalle 4 del pomeriggio alle 6, poi aperitivo e poi la cena.
0: Bella location vista là, esatto. Tutto, ragazzi miei. Vabbè. Intanto godiamoci Super Club. When you're feeling down. Oh. Ma viene Amanda domani?
1: Certo.
0: Ah.

0: Bella però questa versione, eh? Chinatown.
1: Chinatown. Ancora i soldi li prende ancora lei, vedi?
0: Vabbè, riprende un po' lei e un po' Lear. Sì, sono a metà. 3-3-841-1001, signori, per entrare nel Super Club e lasciare il segno come Zorro.
1: Quella! Don Diego della Vega!

0: Non è male come
1: non deve sforzarsi, non deve sforzarsi.
0: Lo so, no, no, no, puoi farlo anche lineare se vuoi.
1: Si è emozionato.
0: Sì, sì, c'è stato quella uscita, diciamo, quell'impennata in uscita, niente male.
1: Perché il Super Club emoziona.
0: Vedi?
1: Sei emozionato?
0: Non vedi come mi muovo?
1: Vai.

0: Anche a Mosca stanno ballando.
1: Eh sì. Ma Mosca, ci saranno le mosche?
0: A voglia.
1: Chiedo.
0: Dai che c'è Putin che ha chiesto di noi, eh? Attento. In positivo,
1: sì,
0: positivo,
1: sì, sì, sì, sì. Ha detto prendeteli
0: e portateli qua. Super Club.

0: effetti speciali.
1: Beh, intanto ti dico che Sinner ha superato il turno.
2: Beh, normale.
1: 6-2, 6-3. Vuoi sapere anche Zverev?
2: Non è Zverev, dai.
1: Vuoi sapere? Allora, Zevi sta perdendo 5-0. Sta perdendo 5-0 il tele. Dice, io Sinner non lo voglio incontrare un'altra volta. Preferisce a perdere. Pazzesco. Contro l'italiano.
3: Grande Dami, tutto merito tuo.
1: Four militant boots on the pavement, pulse in the lineman, groove for the statement.

0: step with intention, concrete professional, break talk minimal, call but confessional, 4-4 militant, boots on the pavement, pulse in alignment, group for the statement.
1: Super Club, canzone Frankie, te l'avevo detto io, te l'avevo detto, senti.
2: Ma non mi dovete dire tutto, che sto tornando a casa da lavoro, volevo vedere la differita. L'avete parlato la settimana scorsa
3: di
2: un paese europeo che si possono prendere le denunce per avvisare che cosa succede in sport. E io voglio guardare il differita Sinner e voi cosa fate?
3: Non era... Allora, non era un paese europeo, noi stiamo dicendo le cose che stanno accadendo. Tu dovevi dire, ragazzi, se c'è il notiziario, dite a quello del notiziario di non dire delle partite. Ma può sempre vincere!
4: No, ma gli hai tolto la sorpresa perché lui vedeva il set, capito?
3: Ma il set di chi?
4: Voleva vedere la partita.
3: Ma di Sinner?
4: Sì.
3: Sinner contro il 155 del mondo?
4: Lui a vederla io.
5: I suoni, il ritmo di Super Club.
3: È come il Real Madrid che gioca contro le rivoltella. Dai, che senso ha?

0: rimango allibito.
1: Anch'io.
0: Anche perché l'atmosfera che crea.
1: Guarda lo spoiler di Francesco che scrive: finalmente anche Putin si è stancato di fare le guerre. Allora io ho pensato, è finita la guerra.
2: Ah, a vedere su,
1: vado
2: su
1: a cercare su vado web, a informare su l'ANSA. Notizia di 40 minuti fa, Francesco. Le forze russe hanno lanciato decine di droni contro Kiev alla fine dell'ultimato. È finita la tregua. Ma che è finita la guerra? È finita la tregua e sono tornati a combattere. Figurati se si stancano.
0: Ma c'è gente che vive in un mondo parallelo.

0: Vedi, parlavamo di Mosca e tutto, sì, è arrivato, sì, un messaggio proprio da Mosca.
1: È arrivato un messaggio.
2: Buonasera amici, purtroppo voi non conoscete la mentalità dei russi, sì. Loro hanno in testa due colori, o bianco o nero, o sì o no. La guerra finirà quando il presidente Putin avrà raggiunto tutti i suoi obiettivi. E nessuno può farci niente.
0: Dai, comunque Mosca...
2: Saluti da Mosca.
0: Ciao, salutaci Mosca.
3: Mosca è un po' come Torino. Vedono tutto bianco o nero. Vedono anche un po' rosso. Guarda che a forza di parlare di tennis mi è venuto il gomito del tennista. A te è venuto il ginocchio della lavandaia?
0: Vedo che lo stai muovendo.
3: Mi fa male.
0: Questo vi fa capire l'internazionalità di Super Club. Grazie da Mosca.
3: Vabbè.

0: questo sound mi sento tutto un fuoco dentro, Marrebba Buèola.
1: Un fuoco,
2: tutto un fuoco, ragazzi. È una reazione chimica quando ascolti.
1: Vieni qua che ti è estinto. come si può dire il verbo di usare l'estintore? Ti estinguo.
2: No,
1: ti vieni qua che ti estinguo.
2: No, quello vuol dire che proprio lo estingui dalla faccia della terra.
1: Vabbè, dai.
2: Va

0: raga, a parte che Francesco ha detto che scherzava sullo spoiler, comunque Darderi ha vinto, 6-0 su Zverev.
1: Secondo me gli hanno tirato un sasso a Zverev.
0: Ma io volevo vedere la finale, Zverev.
1: No, basta.
0: È noiosa, dici.
1: È noiosa, ecco perché.
0: Già vista,
1: sappiamo già il risultato. Vabbè. Va bene, ricordiamo Super Club martedì, mercoledì, giovedì, domani non va in onda.
0: Domani
1: Super Club,
0: in via Le Ciuce sessionale.
1: È in esterna, invece poi tutte le settimane ricordatevi questi tre appuntamenti.
0: Esatto.
1: Io vi saluto, vi lascio con Franky Gada fino alle 18.
0: Io.
1: Mi raccomando. Se finisce la guerra,
0: sì,
1: avvisami.
0: No, non finisce. Cioè. Comunque ringraziamo il DJ Dami. Visto che l'argomento di tra poco è ti sblocco un ricordo, scrivetemi adesso qualche ricordo da sbloccare agli ascoltatori. Grazie.
1: Bye.
0: Ciao.
2: Ladies and gentlemen, radio studio più super club.
3: Spot. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di martedì torna a prevalere il sole sul nostro territorio, il cielo sarà sereno al più poco nuvoloso. Da segnalare però è residua instabilità in mattinata sul Triveneto e nelle aree interne della Toscana, con fenomeni sparsi ma poi in esaurimento. Qualche isolato piovasco pomeridiano interesserà anche il territorio marchigiano. In generale le temperature massime diurne saranno comprese fra i 18 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: looking fabulous.
1: I'm so fabulous, fabulous. Allora, vi ho detto di mandarmi, di far in modo di sbloccare qualche ricordo e naturalmente avete cominciato. Al 338-141-1001 sblocchiamo i ricordi, lo facciamo in diretta il martedì a quest'ora tra le 17 e le 17.30. Quindi abbiamo questa mezz'oretta, questi 25 minuti per parlarne. E parliamo, grazie a Feo, del Subbuteo. Subbuteo è un gioco che è legato agli amanti del calcio, ok? Subbuteo è stato inventato da un signore inglese che si chiama Peter Adolf e lo ha inventato nel 1947. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. La storia del nome è curiosa perché Adolf voleva chiamarlo Hobby, ma il marchio lo ha rifiutato perché era troppo generico. Essendo appassionato di ornitologia, quindi appassionato di uccelli, scelse allora il nome in latino del falco lodaiolo, che è il falco subbuteo, per cui la parola subbuteo è falco lodaiolo, quindi arriva da lì, dal latino. Allora, quanto può valere un subbuteo oggi? Dipende. Un set moderno usato vale tra i 30 e i 100 euro. Un set vintage degli anni 60-80 completo può valere dai 200 ai 500. Alcune squadre rare o edizioni particolari possono superare anche i 1000 euro tra i collezionisti. Però devi avere scatola originale, il campo completo, le tribune, gli accessori, le miniature, insomma le squadre rare o dipinte a mano. Tanto è vero che un'altra di quelle curiosità di questo gioco è che quando ordinavi le squadre potevi avere sì le maglie delle squadre importanti, però potevi anche avere quelle, diciamo, neutre che poi dipingevi tu col pennarello. E quindi questo è il gioco del subbuteo. Spero di aver sbloccato il ricordo a qualcun altro.

Allora, sempre leggendo altre cose sul subbuteo, che ne ho trovate delle altre, le prime miniature erano di cartone, non di certo di plastica, e il primo prototipo fu creato usando un bottone del cappotto della mamma di Adolf, quindi una rondella metallica sotto la base, e così nacque il gioco movimentato a dito. Poi negli anni 70 era diventato un grande fenomeno e basta, non era solo un gioco, era veramente qualcosa di più, perché c'erano le tattole, le tattiche, angoli di tiro, insomma effetti delle basi. Con l'arrivo invece poi delle console, quelle dei videogame, la popolarità calò logicamente molto, e quindi niente, è stato messo nel dimenticatoio, però rimane pur sempre un oggetto vintage. Andiamo avanti, c'è Mr. Q che mi dice: oh, le palline Zigulì, ne avevamo già parlato delle palline Zigulì, che non sono caramelle, ma bensì sono delle pastiglie masticabili alla vitamina C e alla vitamina del gruppo B, famose perché avevano il gusto fruttato, i colori vivaci, avevano anche un tubetto cilindrico di plastica, però esistevano anche dei blister, ok? Molto famose, popolarissime negli anni 70, poi in teoria comunque sia non sono mai state delle caramelle, sembravano caramelle ma non lo erano, e niente, mangiarne troppe non era buona cosa perché creavano mal di pancia, effetti lassativi e nausea, perché in realtà erano delle vitamine, quindi andavano prese in maniera tranquilla. Basta, non so se voi avevate i tubetti o avevate il blister, comunque sia la difficoltà era anche riuscire a aprire il blister senza farle esplodere da tutte le parti. Poi Alessandra mi dice: mi dici qualche nome di detersivo che non esiste più? Detersivi degli anni 80 che non esistono più, tra questi c'è il Bravo, il detersivo per i pavimenti, che era stato famoso grazie a una pubblicità dell'idraulico che con le casalinghe che diceva Bravo, basta, era tutta lì la pubblicità, Bravo. Poi c'era il Biopresto, dai, molte massaie se lo ricordano sicuramente, era reclamizzato come un prodotto che prometteva di mangiare lo sporco grazie agli enzimi, è stato uno dei primi a puntare nella forza biologica contro le macchie ostinate. Poi c'era il Lip, c'erano anche dei meme sul Lip, lavala con Lip, hai capito? Era un marchio che esiste ancora in alcune varianti, però diciamo che il Lip degli anni 80 era tanta roba. Poi le Zigulì non sono sparite, ci sono sempre state, non sono mai andate via, è un fenomeno che è iniziato negli anni 70 e sono rimaste, quindi si trovano tranquillamente. Poi il Tide, ho scritto Tide, nella versione classica italiana non c'è più, e non c'è più nemmeno lo Splendor. Quello che c'è da dire di interessante di tutti questi detersivi o detergenti per la casa è che in realtà non è che sono proprio scomparsi, diciamo che per motivi pubblicitari o per motivi legati alle aziende hanno semplicemente cambiato flacone e cambiato il nome, quindi probabilmente in uno dei prodotti che state usando adesso, care massaie, dentro c'è proprio quel prodotto lì degli anni 80 che aveva un altro nome, quindi probabilmente il Tide sarà dentro un altro tipo di fustino, il Lip sarà dentro un altro tipo di ammorbidente o comunque sia un detergente per la lavatrice, eccetera eccetera eccetera. I feel good.

Tutti che parlano di questo Tide, che poi era il Tide. Io ho una maglietta, l'ho comprata negli Stati Uniti nel 96 ed è proprio la maglietta con scritto la reclame, diciamo, di questo detersivo. Tanto è vero che quando giri in Italia ti dicono è il Tide, sarebbe il Tide, ma è lo stesso. Comunque, quello sparito non è quello international, ma perché c'era quello italiano, il Tide italiano. Ok, mentre invece l'azienda produce ancora in molti paesi, anche stranieri. Poi arrivano anche in Italia, logicamente, perché tutto arriva. Però diciamo che quello originale, vecchio, non c'è più. Va bene, andiamo avanti. C'è Maurizio dalla Repubblica Ceca che mi parla dei soldatini. Soldatini ci abbiamo giocato un pochino tutti da piccoli, ma in questo caso lui mi dice soldatini Atlantic. Sono un pezzo enorme della cultura del giocattolo italiana, perché chi è cresciuto tra gli anni 70 e gli anni 90 ha giocato sicuramente con, al di là dei soldatini di questa azienda, i dinosauri, i romani, i cowboy, i gladiatori, i carri armati, tutto rigorosamente in plastica colorata. Atlantic Giocattoli nacque a Bologna negli anni 30, scusate, negli anni 60, e diventò famosissima proprio per queste cose qua, per le miniature storiche, per i dinosauri, scenari di guerra, castelli, fortini. Erano molto italiani questi progetti, questi giocattoli, per cui insomma tutti i bambini a Santa Lucia o a Natale chiedevano di avere questi soldatini o i dinosauri. Quanto possono valere oggi? Delle bustine comuni incomplete dai 10 ai 30 euro. Delle scatole complete vintage valgono tra i 100 e i 400 euro, pezzi rari o sigillati anche più di 1000 euro, per cui teneteli da conto. Si rompevano facilmente, alcuni andavano montati, altri invece erano già posti così. Li vendevano alle edicoli e nelle crisi arrivarono sempre negli anni 90, perché gli anni 90 hanno portato della gran musica, ma hanno portato i videogiochi, e quando sono arrivati i videogiochi la gente si è rincoglionita davanti alla TV. Dal 94 in poi proprio ci siamo rincoglioniti davanti ai videogame. Allora, poi mi chiedono cose semplici. Furia a cavallo del West. Beh, vabbè, Furia a cavallo del West, ragazzi. La serie TV originale era Fury, creata da un produttore americano di nome Peter B. Kane, e poi è arrivata anche in Italia. Il ragazzo si chiamava Joy ed era interpretato da Bobby Diamond. In Italia cosa è successo? Che la canzone è diventata più famosa della serie, cioè Fury a cavallo del West di Mal è diventata più famosa della stessa serie, per cui nessuno si ricorda cosa succedeva nelle serie, ma tutti si ricordano di questa canzone.

Furia a cavallo del West, la sigla più famosa della serie stessa. Ma perché funzionavano queste serie, che adesso non funzionerebbero per niente? Innanzitutto erano serie intelligenti, serie TV intelligenti, nelle quali c'erano, insomma, c'erano poca violenza. Cioè, la violenza in TV in quegli anni lì, quando eravamo bambini noi, ce n'era veramente un gran poca, veramente un gran poca. Era una serie sana. Tanto è vero che poi, tra le cose assurde, è che ogni cavallo nero che veniva visto dai bambini era comunque Furia. Cioè, quando tu andavi in giro, vedevi un cavallo nero, per tutti era Furia. E lì scattava proprio una cosa molto bella. Allora, le repliche le hanno fatte in maniera infinita, adesso è un po' che non si vede. Io poi non è che bazzico sui canali, quindi magari voi sapete, siete più informati di me. Comunque sia, parliamo di un altro prodotto. Parliamo dello shampoo Campus, shampoo alla mela verde. Mi sembra di sentire il profumo e ho questo flash che adesso mi vedo questo shampoo sulla vasca da bagno e lo usava mia sorella. Va bene, lo shampoo alla mela verde era uno dei prodotti diventati quasi leggendari nella memoria italiana degli anni, tra gli anni 80 e 90. Campus era molto famoso fra gli adolescenti, i ragazzi e i giovani, perché aveva un profumo fortissimo di mela verde. Le confezioni erano belle colorate, accese, con quei colori molto giovanili. Era un profumo inconfondibile, freschissimo, intenso, okay. Era il simbolo degli anni 80-90 nei supermercati, nei bagni delle scuole, nelle palestre. Le pubblicità puntavano poi sui ragazzi e sembrava quasi una caramella liquida. Cioè, avevi quasi voglia di berlo. Pat-bam. Che ricordi?

Candy, Party Rock and Team. Qualcuno mi scrive: ma comunque il Tide si trova, però non è quello, non è quello. Allora, il Tide esiste ancora, soprattutto all'estero, c'è anche in Italia, ma è cambiato, non è più l'originale degli anni 60, per due motivi. Faceva troppa schiuma, era uno dei detergenti chimici più forti in assoluto, per cui negli anni sono state vietate molte sostanze che sono contenute in quei detersivi lì, perché erano troppo aggressivi, e sono state sostituite con motivi più prodotti più ambientali, più dermatologici, che insomma che non provocano problemi alla pelle e anche di sicurezza. Il cambio nei mercati comunque sia è avvenuto sia in America che in Europa che in Asia, però esiste ancora. È cambiato il profumo, è cambiato il packaging ed è cambiato anche la nostra memoria. Basta. Per concludere questa puntata di Ti sblocco un ricordo, abbiamo un ultimo argomento che sono i trasferelli. Ok, Frankie, ti ricordi i trasferelli? Trasferelli erano fantastici, ragazzi, trasferelli veramente. Prendevi un foglio trasparente con sopra personaggi e oggetti, lo appoggiavi a un foglio di carta, passavi con la penna o con la matita, ricalcavi sopra questo foglio di plastica e automaticamente il disegno, la lettera o l'altra cosa passava sul foglio. Io usavo i trasferelli per scrivere i nomi delle cassette quando facevamo le cassette da discoteca, no? Frankie Gada Mix Volume 1, usavo i trasferelli perché all'epoca faceva figo, mica usavi la macchina da scrivere, mica la scrivevi a mano, cioè dovevi fare il figo, dovevi mettere, non so, Genux 1, che era la cassettina, no? E quindi questi qua sono stati fantastici. Se strofinavi troppo poco il disegno veniva a metà, se strofinavi troppo forte si strappava tutto e diventava una schifezza. I temi più famosi per i trasferelli erano auto, astronavi, cowboy, dinosauri, eserciti, città, campi di calcio, robot e le lettere. Il personaggio storto poi se lo facevi storto non lo raddrizzavi più. Vabbè, sono bei ricordi, ragazzi, se faceste giocare ancora i vostri bambini con queste cose. C'erano anche quelli che facevano i tatuaggi, che erano però dentro le chewing gum di formato rettangolare, mangiavi la cicca e trovavi il trasferello che mettevi come trofeo sul braccio e facevi finta di avere il tuo tatuaggio. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: settimana prossima parleremo di altri oggetti, parleremo di altri ricordi da sbloccare e non solo musicali. Signori, arriva il party time.
1: I feel good. You tune the radio. Studio.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

The Bowser all'interno del Party Time, non The Bowser, The Bowser, Magnetic, Magnetic. Quanto vi piace sta cosa dei ricordi, eh? Vi piace, si vede che vi piace. Vi piace almeno tanto quanto i Party Time. Da questo momento azzeriamo tutto quello che ci avete mandato, perché è il momento dei saluti. Nel Party Time si fanno i saluti, di altre cose se ne parla dopo. Quindi, dove state ballando, cosa state combinando, come è andata la giornata anche, perché no, è martedì, è tornato il sole dopo le burrasche di ieri a quest'ora. Com'è andata la vostra giornata? Tutto bene?

La radio. Vedi? La Ila ha scritto che la giornata sta andando benissimo. Stiamo consegnando tutto benissimo. Immagini, Ilaria, se qualcuno ti dice consegnati a me. Tanta roba. Daniele mi informa che va tutto bene, è andato tutto bene, mi fa molto piacere. Quando le cose vanno bene, ragazzi, è sempre molto bello. Marisa scrive in Trentino, tutto ok. Una giornata comunque sia, dopo il brutto tempo, è tornato un pochino di sole. Noi qua in pianura invece il sole ce l'abbiamo, bello, bello, bello limpido, Bene, 338-141-1001, signori, party time.

Sandro in pausa breakfast. Scusa, pausa breakfast a quest'ora. Breakfast è la colazione. Sarà in pausa merend. Che poi non si dice così. Mi piace inventare le parole. Pausa merend è veramente bello. E che se magna? Cosa si fa nella pausa merenda? Panino diviso in 16, birretta.

E qua non è la questione del fuso orario, qua la questione è che sei fuso tu, non l'orario. Caro il mio Alessandro, pochi minuti ci separano. Ci separano dall'arrivo delle ore 18, no? Insomma, anche questa giornata pian piano volge al termine. Per me è stata bella lunga, comunque. È stata molto lunga. Ma non è ancora finita, quindi comunque sia. Restano ancora diverse cose da fare. Poi domani c'è questa diretta esterna, che se volete venirci a vedere, a trovare tra le ore 16 e le ore 20, potete farlo, lì a Lugana di Sirmione. Se volete venire a bere il caffè, la merenda o a bere un calicino, io vi aspetto al Bistro La Fenice con Studio Più.

One More Time. C'è chi fa merenda, vedi, gelato fresco. Salutoni a Pitbull e figlia, che in questo momento sono insieme. Come si chiama tua figlia Pitbull?

0: E siamo arrivati alla fine. Si chiama Elisa, vedi? Ed è una tua fan, bello dire, dai. Stanno prendendo il gelato Pitbull ed Elisa, tua figlia. È importante il nome. Va bene, signori, vi lascio con Eleonora Salvi. E noi ci sentiamo domani.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
5: Spot.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Per motivi di ordine pubblico, la prefettura, in concerto con tutte le istituzioni, ha disposto che il derby Roma-Lazio verrà disputato lunedì alle 20.45 e non alle 12.30 di domenica, come aveva comunicato ieri la Lega di Serie A. Una decisione che evita così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis nel vicino foro italico. Insieme alla stracittadina, lunedì si giocheranno tutte quelle gare alla stessa ora, decisive per la Champions, vale a dire Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. E a proposito di Napoli, verdetto rimandato dunque alle ultime due gare a causa del KO interno di ieri contro il Bologna. Non è il momento però di piangere sul latte versato e così Antonio Conte carica i suoi.
4: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra. Io penso che comunque quest'anno, grazie ragazzi, siamo stati bravi nelle grandi di difficoltà a tenerci sempre a galla. Adesso dobbiamo finire con queste ultime due partite, portare la nave in porto sarebbe la qualificazione Champions, e poi si tireranno le somme, ecco.
3: Buone notizie per l'Inter, proiettata alla finale di Coppa Italia domani all'Olimpico contro la Lazio. Chivu recupera, salvo sorprese, Marcus Thuram, che ieri aveva accusato un problema muscolare. Tra i biancocelesti, Sarri rilancia dal primo minuto Zaccagni, Isaksen e Tavares. Stasera, come da copione, le conferenze stampa dei due allenatori insieme ai rispettivi capitani. Chiudiamo con il basket d'oltreoceano. Non so cosa mi riserverà il futuro. Voi continuate a chiedermi del ritiro. Io rispondo che ci penserò quando arriverà il momento. Così LeBron James, stella Lakers, eliminati dai playoff da campioni in carica dei Thunder e dopo aver realizzato 24 punti con 12 rimbalzi. James, da 23 stagioni nell'NBA, è il miglior marcatore della storia della regular season e dei playoff. Ed è tutto, buona serata.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
5: Ah, non lo so.
2: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: ci siamo! Buonasera popolo di Radio Studio Più, fatemi salutare, insomma, chi sta ai piani alti, la coppia che scoppia che è all'ascolto. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia di Eleonora Salvi e non poteva mancare ovviamente il nostro amico co-conduttore
1: Carmelo!
0: Ovviamente salutiamo tutti coloro che lavorano dietro alle quinte, la nostra Alessandra, Dani, Edo, il nostro tecnico, ma ovviamente salutiamo tutti voi all'ascolto! Ci siamo?
1: Non penso proprio.
0: Vabbè, io inizio lo stesso,
2: Let's go. Radio Studio. Si salvi chi può.

Che bravi questi ascoltatori. Scrivono una domanda davvero molto interessante. Siete pronti per la prova costume per quest'estate? Guarda, abbiamo la bocca della verità. Vada. Non lo so. Una cosa è certa comunque: in questo periodo, non so voi se ci avete fatto caso, ma insomma, io vedo una marea di gente che va a correre, cosa che non avevo mai visto. A quanto pare tanti si stanno mettendo alla prova, insomma, appunto per la prova costume, no? Vabbè, comunque, bando alle ciance. Come sempre dobbiamo ringraziare Frankie Gada per averci lasciato lo studio qui a Desenzano del Garda. E parlando appunto di Frankie Gada, vi ricordo che questo weekend, parliamo di questo sabato sera, saremo a Malavicina di Roverbella, in provincia di Mantova, in piazza Olimpia, Back to the Future, anni 90-2000. Ovviamente l'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo perché sarà una sera

0: parlo.
1: Mi piace l'ascoltatore che con, insomma, in dialetto dice: prima mangiano come non so che roba e poi vanno a correre. Beh, su un certo punto di vista non posso darti torto. Allora, la domanda di oggi, di questo martedì 12 maggio, sarà davvero molto semplice, ma poi vi spiego perché questa domanda. Semplicemente perché, girando, insomma, sui social, c'è questa storia abbastanza virale che a brevissimo vi racconterò. Ma prima vi chiedo al 338 141 1001: qual è l'oggetto che perdete più spesso, no? Cioè, vi capita mai di perdere un oggetto? Se sì, quale?

0: Qual è l'oggetto che perdete più spesso? Il 338-141-1001, tante cose belle divertenti. Sentiamo, vada.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao Mara.
1: Mara da Vittoria. Ah. Quello che io perdo sempre sono gli auricolari, che non li trovo, o non trovo la custodia, o ne trovo uno auricolare, perché altrimenti non vi posso ascoltare, siete la mia vita. Ciao da Mara.
0: Ciao Mara, un grandissimo abbraccio, ti ringraziamo. Oppure vedi gli occhiali che casualmente magari ce li troviamo in testa, oppure le chiavi, ce lo scrive Matteo da Rimini. Io perdo spesso e volentieri le chiavi di casa, ce lo scrive anche Dennis. Insomma, qual è l'oggetto che perdete più spesso? Ma perché questa domanda? Beh, perché come spiegato prima, sui social sta diventando virale questa storia abbastanza simpatica, una storia diventata virale, il curioso caso di un uomo che dopo una serata fuori, diciamo una serata un po' particolare, si sarebbe accorto di aver perso il portafoglio, convinto ormai di non rivederlo più. La mattina dopo avrebbe invece ricevuto un messaggio da uno sconosciuto e la persona gli avrebbe spiegato di aver trovato il portafoglio e di averlo consegnato a una stazione di polizia vicina. E fin qua tutto molto semplice, cioè molto chiaro. La cosa divertente è che ha scritto: salve signore, ho trovato il suo portafoglio, lo sto portando alla stazione di polizia, così potrà ritrovarlo lì. Ho preso $5 per comprarmi un hot dog, avevo fame e direi che me li sono meritati, le ho salvato la giornata, buona giornata. Beh, devo dire, dopo questa vicenda, cioè dopo il favore, mi sembra anche un po' il minimo, no? Ditecelo voi al 338 141 1001, qual è l'oggetto

0: beh, sicuramente se perdi le chiavi della macchina, sicuramente ti tocca fare l'autostop. Shade era il 2020 con questa bella hit qui su Radio Studio Più, e oggi la domanda era davvero molto semplice: qual è l'oggetto che perdete più spesso? E devo dire, sono uscite delle cose assurde, vai.
1: Buonasera, ciao. Ile, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Andrea da Suzzara. Guarda, io sarò controcorrente, ma sì, quello che perdo più spesso è il telefono. Beh, lo lascio ovunque, non lo trovo mai.
0: Caro amico da Suzzara, beh, pensa che non sei l'unico. Anche Elena dice: io spesso non trovo il telefono, lo dimentico in giro, ma grazie allo smartwatch riesco a ritrovarlo. Beh, ovviamente, come dice Elena, adesso esistono delle piattaforme, dove delle applicazioni dove ti ritrovano il telefono. Vediamo, allora, buonasera, io perdo sempre le chiavi dalle macchine e dei clienti in officina. Walter, non so se questa era una cosa da dire. Dall'officina di Formimpopoli, ciao, un abbraccio, vediamo chi altro abbiamo, vai.
2: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
2: Io, guarda, l'oggetto che perdo più spesso è la testa. Ogni volta che vedo la mia compagna dopo una giornata di lavoro mi fa perdere la testa come la prima volta.
0: Uila.
2: Ciao Eleonora, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ma quanto amore, che bellissima cosa. Allora, non sarebbe un oggetto, è la pazienza. Francesca da Verona non è l'unica, ce lo scrive anche il nostro Schulz, il meccanico di Montesilvano. Un'altra, la testa, Tiziana da Bisogne. Oppure c'è chi scrive: magari solo un oggetto, a quanto pare più di uno. Vabbè. Anche Schioba da Ravenna, la testa.

0: Qual è l'oggetto che perdete più spesso al 338-141-1001? Vai.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Sai cos'è la cosa che perdo più spesso le ragazze il giorno d'oggi?
0: Sentiamo.
1: La virginità.
0: Ah, eccola.
1: Birbanti che siete.
0: Mi piace a me che fa il plurale. Non è che tutti sono così. Dai.

0: adesso si varca la porta di casa,
1: sì,
0: già hai perso 10 euro.
1: Ah, beh, è vero. Beh, vuoi mettere in ferie?
2: Ciao Leonora, sono
1: Ciao.
2: Giuseppe di Casalbordino.
1: Ciao,
2: a me
1: Giuseppe.
2: Quello che mi capita,
1: sì,
2: sempre, ogni volta che scendo dalla macchina,
1: sì,
2: faccio 10 metri,
1: sì,
2: e mi sono dimenticato se ho chiuso la macchina oppure no. Ogni
1: anch'io.
2: Volta è la stessa questione. Ciao, siete fortissimi.
1: Grazie Giuseppe, vedi che non sono l'unica pazza. Pensa che parlando appunto di queste cose, c'è stata questa ragazza che ha pubblicato sui social, è diventato ovviamente virale questo video, ed è stato un genio, se si può dire. Lei prima di andare in vacanza cosa ha fatto? Ha fatto un video dove diceva proprio a se stessa: se pensi di non aver chiuso magari la casa, beh, guarda il video e ti mostro che l'hai chiuso. Quindi lei nel video fa vedere che chiude la casa e dice: vedi, l'hai chiusa la casa, oppure non so, il gas, è chiuso il gas, non ti preoccupare. Insomma, è stato un genio, voglio dire. Allora, questo messaggio è un po' lunghetto, però lo ascoltiamo perché è divertente, vai.
3: Ciao ragazzi, siete più, questa è bella la mia,
1: sì.
3: Allora, una volta avevo appoggiato il portafoglio sul tetto della macchina,
1: sì,
3: e era andato a lavorare.
1: Già lì
3: parti, arrivo sul lavoro,
1: ne hai trovati due.
3: Porco cane, perso il portafoglio. Vai a fare denuncia.
1: Sì.
3: Vado a fare denuncia di smarrimento dei carabinieri dalla polizia.
1: Sì.
3: Poi la sera ritorno a casa, mi vedo il portafoglio per terra, nessuno l'ha preso.
1: Ah.
3: Il giorno dopo l'ho perso per davvero.
1: Ma
3: vado dalla polizia, vado dai carabinieri, sennò faccio brutta figura. Perché avevo ritirato la denuncia. Ciao ragazzi!
1: Ciao, ma sei un genio allora, voglio dire,
3: Io sono Gianji di Trento,
1: Ciao Gianji, un grande abbraccio. Allora rimanete con noi perché come ogni martedì che si rispetti, in console il nostro DJ Sandy.
4: Si salvi chi può.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
6: Ciò tiene una giornata di mercoledì caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-sud per il passaggio di una perturbazione accompagnata anche da correnti fredde. Appunto, come dicevo, segnalo fenomeni principalmente sulle regioni centro-meridionali, non si esclude anche la possibilità di locali temporali. Non mancheranno invece spazi soleggiati al nord ed ampie schiarite anche in Sicilia. Le temperature appunto tenderanno in generale a diminuire. Per quanto riguarda le minime, i valori saranno compresi tra i 10 e i 14 gradi sul nostro territorio. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
4: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
12: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: E passiamo alla pagina sportiva.
14: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Oh, la musica arriva ovunque, ma certe vibrazioni trovano direttamente il cuore. E si salvi chi può, con Eleonora Salvi e il DJ Sandy che trasforma il suono in party time, solo su Radio Studio Più. Dai!
5: Vabbè, ma a questo punto io posso andare via, posso andare via! Ciao Christian, grazie mille di cuore, il nostro vocalist numero uno qui su Radio Studio Più. Lo ricordiamo in console il nostro DJ Sandy.

Fatemi salutare i ragazzi del Centro Clinico Nemo di Brescia. È una struttura clinica integrata dedicata alla diagnosi, alla cura e alla ricerca nel campo delle malattie neuromuscolari. Salutiamo ovviamente lo Zuccone, i pazzi di rugby che sono sempre in prima linea. Ciao ragazzi! Beh, comunque poco fa vi avevo chiesto al 338-141-1001 quale fosse l'oggetto che perdete più spesso. Devo dire, sono uscita di quelle cose che io non lo so, abbiamo un amico, un ascoltatore, non si firma, però mi ha fatto ridere. In modo ovviamente simpatico.

0: me gonfio e volo via. Ringraziamo di cuore Fabrizio da Monza, Eleonora DJ Sandy, con la vostra voce, la vostra musica riuscita a trasmettere una carica di energia dirompente. Un grande bacio a te Fabrizio, grazie.
1: Salutiamo i Butei.
0: Ciao Butele, mi correggo, Butele al femminile, vero? Martina e Loretta da Verona, Butei!
1: E Butele, Butele. Nostri amici veneti, eh?

0: comunque lo possiamo dire.
1: Vivilo, non fartelo raccontare.
0: Devi viverlo questo party time. Non puoi fartelo raccontare, dai. Vero, vero che non può, non può, dai. Ricordiamo in console direttamente da Pescara l'unico inimitabile, il DJ Sandy. Ciao Ele, vedi? Come ogni martedì sera c'è in console DJ Sandy. Ce lo scrive lui da Varese, Giorgio. Salutiamo anche i nostri amici da Pesaro. Abbiamo Nani, ciao Nani. Abbiamo la fanciulla Anna da Ravenna. Ciao Anna, che a sua volta vorrebbe salutare tutto lo staff di Radio Studio Più. Grazie Anna.

0: Infinity, anche noi ci siamo. Un grande abbraccio ai nostri amici da Mosca, Valentino e Anna. Buonasera, benvenuti. Prendete il vostro posto, lo ricordiamo, questa sera non c'è il dress code, possono entrare tutti, vero? E mi rispondi però, che io faccio le domande e nessuno mi risponde, che è?
1: Non può entrare.
0: Ah, non può entrare, sei sicuro?
1: Non penso può.
0: Oh, mamma mia. Che cattivo, che cattivo. Ma almeno il pastaiolo da Macerata, può entrare?
1: Non può entrare.
0: Vabbè, ti tocca, mi dispiace amico.

0: Michael, ciao e vai con la musica. Andiamo con la musica. La musica è proprio...
1: Bestia!

0: Ringraziamo i nostri amici da Formin Popoli. Grazie Leonora, grazie a Sandy, per fortuna che c'è il tuo programma. Grazie, grazie di cuore. Ciao Walter. Sant'Arcangelo di Romagna, buonasera, benvenuto Ale. Confermiamo che la stagione è partita. Ciao Righi, il nostro skipper. Per tutta estate avrai il tuo bel da fare, immagino, eh. Comunque sono l'unica che ama da morire, ma proprio da morire, le barche. Io amo fare i giri in barca, ma ahimè ho il mal di mare. È un po' un controsenso, però è così. Salutiamo Jessica, Mattia da Poggiorusco. Ciao ragazzi, un grande abbraccio, eh. Ciao Eleonora, il barattolo da Monzone può entrare? Allora, vediamo la bocca della verità. Può entrare?
1: Non può entrare.
0: Siamo sicuri al 100%?
1: Non può entrare.
0: Dai, ma perché?
1: Non penso proprio.
0: Mi dispiace.

0: Salutiamo i nostri amici a Forlì. Io non so, ma prima o poi perderà la voce. La perderà, io ne sono convinta. Dai.
1: La super tata dell'ora. Dai, vieni.
0: Aiuto. Salutiamo Domenico all'ascolto, buonasera al nostro amico 186, non poteva mancare. Abbiamo Yuri da Forlì, qui dall'officina, vedi, carica palla. Ciao ragazzi, buon lavoro. Abbiamo Sabrina, anche Luca, ciao ragazzi, un grande abbraccio, eh. Ma lo ricordiamo, chi c'è in console? Chi c'è?
2: Con DJ Sandy alla console, il volume sale e l'umore pure. Ma

Come! Allora, non so se prenderlo come un complimento o un'offesa. Non capisco. I nostri amici da Varese, ciao, sei più bella dal vivo. E che vuol dire? Scherzi a parte, salutiamo Stefano. Ciao Stefano, grande abbraccio. Ciao, oggi siamo a Zibello, ma sempre online a sentirvi. Un bacione da Lori e Graziano.

0: Free from desire. Hey!
1: Saluti a tutto lo staff da Forlì, da Cusercoli. Cusercoli, spero di averlo pronunciato correttamente, uno dei borghi più belli d'Italia. Ce lo scrive Luca. Luca, che dici? L'ho pronunciato correttamente oppure mica tanto?

0: cosa fanno gli italiani alle 18:48 di questa sera? Sì, chi abbiamo? Chi abbiamo alla porta? Buonasera, pronto?
1: Ele!
0: Dimmi, dimmi. Sì.
1: Ele!
0: Dimmi!
1: Ele!
0: Dimmi! Ma che vuoi? Ma sei folle? Ma chi hai bevuto stamattina al posto del caffè? Oh, ragazzi, l'ho pronunciato correttamente, eh? Mica pizza e fighi, eh? No, perché vi spiego, io una di quelle cose che sbaglio e sono proprio...

È arrivato martedì, giorno del grande unico DJ Sandy. Ce lo scrive il nostro amico Daniele, che salutiamo. Chi altro abbiamo? Abbiamo il nostro Beppe, Beppe da Savona, sempre presente. E è bello perché prima ci scrive: io perdo la testa, ma per mia moglie Giulia. Salutiamo i nostri amici da Uliano, da Sant'Ippolito, anche oggi sono presenti. Questa famiglia si allarga sempre di più. E proprio per questo abbiamo il Bucci.

0: Salutiamo chi sta pitturando casa, i nostri amici da Roma. Mamma mia, che carica. DJ Sandy. Salutiamo chi sta raccogliendo le fragole. Giusto ieri io ho raccolto le ciliegie. Salutiamo Matteo e Anna Maria dalla Germania mentre fanno un buon aperitivo. Ciao ragazzi. E poi ci sono i nostri amici veterani che non mancano mai.
1: Ciao cara, lo scappato da casa del Gigio Iesino è presente come ogni sera. Buona serata.

0: mia, che musica potei! Azur da Bedizzole. Ciao Ele!
1: Ciao, un grande abbraccio, ciao! Poi che altro abbiamo? Vai!
2: Sempre in anni da Pesaro. Sto andando verso casa dopo il lavoro.
1: Salutiamo chi si trova in coda da Milano, ragazzi. Mamma mia, quest'ora a Milano è un incubo, eh. Poi c'è chi balla con noi mentre cucina, vedi Luca e Monia da Forlì. C'è ragazzi che cucinate di buono? Posso aggregarmi?

Salutiamo Edo da Firenze che si sta allenando in questo momento. Ciao Edo. In palestra salutiamo tutti Johnny Bravo. Chi sono i Johnny Bravo? Beh, semplicemente era un cartone animato che io guardavo da piccina, e Johnny Bravo, se lo guardate su, su internet, è un uomo, un ragazzo con le spalle enormi e le gambettine piccoline piccoline. Io, per prendere in giro chi fa palestra, insomma, somigliano sia a Johnny Bravo.

0: questi messaggi, vedi, a Francavilla al Mare c'è chi balla con tanta bella musica e poi c'è chi gioca a freccette da Piero, Domenico, Marco, Gianluca, Gabriele, Davide, a tutta birra. Che bello, ragazzi, si vede proprio che si avvicinano le belle giornate, la bella stagione, no? E immancabilmente non mancano le serate con gli amici, anche senza fare grandi cose, perché giocare a freccette non è che, però è bello perché si sta in compagnia. Bravi ragazzi! Grande Sandro, ci scrivono al 338-141-1001. Abbiamo ascoltato la voce inconfondibile di Loredana Martè, adesso ascoltiamo un altro cantante.
1: E tanto per cambiare, no, questo ecco, tempo matto, trattamento vigne forzate.
0: Oh, bravo!
1: Comunque una cosa è certa, venerdì sera a Malavicina Moise della Valpolicella sarà presente col bosco e tutta la ciurma.
0: Ciao ragazzi, ho sbagliato messaggio vocale, ma vi ringraziamo di cuore, certo, Malavicina di Roverbella che si terrà questo sabato insieme a, insomma, a Radio Studio Più e a Frankie Gada. E ci sarò io in Piazza Olimpia, ragazzi, non mancate. Endo sta il cantante, io voglio sentire il cantante, dai.
2: Ciao Ele. Io sono sul mio camion in fila a Modena perché c'è la partita di playoff Modena Juve Stabia e io sono qua in fila cercando di andare a fare il rifornimento. Ciao Ste, Formigine e Modena.
0: Ciao Ste, un grande abbraccio.

0: Salutiamo i nostri amici da Trento.
1: Ciao da Francesca e Leonardo.
2: Ciao, saluti da Trento.
0: Salutiamo Babbo da Pelù. Valerio da Seprano, ce l'abbiamo.

0: di Villa Minozzo. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Abbiamo Tebaldo da Modena. Buonasera, benvenuto nel Party Time. Ciao Eleonora, salutami il mio Alessandro che ha appena finito allenamento in piscina ed è un tuo super fan. E come se lo saluto. Ciao piccolo Alessandro, che bello. Da parte del suo papi Rudy. Ah, siori, abbiamo finito?
1: Non penso proprio.
0: Ma sei proprio sicuro?
1: Non penso proprio.
0: Ah, ok, no, perché in realtà abbiamo finito, come tutte le cose belle, così. Signori, diamo l'appuntamento a martedì prossimo per il nostro DJ Sandy. Noi facciamo una brevissima pausa. Mi raccomando, rimanete con noi.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time on Studio Pew,
4: your dance station.
5: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
6: Ronnie Milani presenta Club Connection.
5: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
6: Club Connection,
5: il programma dove tutto è possibile.
6: Dal lunedì al venerdì alle 22.
5: Solo su Radio Studio Pew.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Pure.
2: Studio Pure News.
3: Bentrovati, l'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena precauzionale per un sospetto caso di antivirus. In Italia 4 i casi monitorati, 3 italiani e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova e oggi il risultato negativo ai test. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Tennis brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia, Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. Straordinaria l'impresa di Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev approdando ai quarti.
2: L'economia.
3: I venti di guerra fiaccano le borse europee che chiudono in rosso in linea con Wall Street. Maglia nera a Francoforte che perde oltre 1,5 punti, male anche Piazza Affari in flessione dell'1,36%. Torna a salire lo spread a 77 punti mentre le quotazioni del petrolio tornano a sfondare i $100 al barile. A pagarne le conseguenze sono anche gli Stati Uniti, oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, ha riferito il Pentagono al Congresso. E i dati macroeconomici ora disponibili incorporano solo in parte gli effetti del conflitto in Medio Oriente, mette in luce l'Istat, evidenziando prospettive incerte legate alla durata della guerra. I dati cui si riferisce l'istituto coinvolgono la produzione industriale che a marzo segna più 0,7% sul mese e più 1,5% sull'anno. Resta negativo il dato trimestrale. L'economia italiana è solida in un contesto incerto, le parole del ministro delle finanze Giorgetti. Lavoratori di Electrolux in sciopero oggi e in agitazione permanente dopo l'annuncio di altri 1.700 licenziamenti, pari quasi al 40% dei dipendenti italiani della multinazionale svedese. Nel nuovo piano presentato prevista anche la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto-Desi. Non è un piano industriale, protestano i leader sindacali. Il ministro Urso ha convocato un tavolo per il 25 maggio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
4: non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: artisti. E questo è proprio il risultato. Buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia di Eleonora Salvi. Sono le 19:10. Iniziamo così la seconda ora del programma. Se salvi chi può, lo sapete, io sono sempre in ottima compagnia, come ogni giorno da lunedì al venerdì, insieme a
1: Carmelo.
0: Buonasera Carmelo, buonasera. E insieme anche agli scappati di casa. Dai, ci sono tutti. Siamo in compagnia anche, no, anzi, eravamo in compagnia del nostro mitico DJ Sandy, che ringraziamo di cuore per il super party time.
1: Ma lo senti o non lo senti che c'è il DJ Sandy?
0: Ah, è come se l'abbiamo sentito, ci ha fatto innamorare come sempre con la sua musica. Gli daremo, gli diamo anzi l'appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle ore 18:30 fino alle ore 19, insomma, con il party time. Andiamo avanti con la musica.
2: Radio Studio. Si salvi chi può.
3: Si salvi chi può.

19:17, aspettando il party time dal nostro Christian Bosboselli, come ogni martedì con il secondo e ultimo party time del programma Si Salvi Chi Può. Tornando a noi, avete presente la serie TV, quella famosissima Friends? Ecco, pensate che il cast di Friends guadagna ancora 20 milioni all'anno, assurdo. E a oltre 20 anni dalla fine di Friends, il cast principale continuerebbe a guadagnare circa 20 milioni di dollari all'anno grazie ai residuals e alle continue repliche della serie trasmesse in tutto il mondo. E a confermarlo è stata proprio lei, l'attrice Lisa, durante un'intervista al Time of London. E l'attrice ha anche raccontato di aver riguardato la serie dopo la morte di Matthew nel 2023, dicendo di aver realizzato solo allora quanto fosse speciale il lavoro fatto del cast. E Perry, appunto Lisa, lo considera un genio, no? Aggiungendo che probabilmente nessuno di loro vivrà più un'esperienza simile.

Ossessione Samurai J, aspettando il super party sign del nostro Christian Boselli, lo ricordiamo, direttamente da Milano. Pure la Madonnina ballerà in compagnia, insomma, nostra compagnia, da Milano, a brevissimo.

0: andiamo. Che collaborazione, mamma mia. Rimanete con noi, breve pausa.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Boselli. Alla voce Eleonora Salvi, buonasera, ben ritrovati. Siete sulle frequenze di Radio Studio Più. E questo è il momento, insomma, di ballare.

3841 1001, queste sono le nostre credenziali per poter interagire con noi e per poter far parte, insomma, del Party Time. Dove siete diretti? Cosa stanno facendo gli italiani alle 19:36 di questa sera? Beh, voglio dire, questa sera il nostro Christian ci va giù pesante.

Ciao Eleonora, io sto pensando, scusate, cosa fare da mangiare stasera. Hai qualche idea al nostro Ricky da Bosco Chiesa Nuova Verona? Caro Ricky, sì che ho una bella idea in realtà. Crudo e melone, può sembrare un po' troppo presto, ma io questo pomeriggio l'ho magnato e ti dico che il melone era un gran buono. Pensavo fosse indietro, invece no, a quanto pare ne trovi anche buoni. Life is simple. Life is simple. Salutiamo Angela. Ciao Angela, buonasera anche a te. Stop overanalyzing. Life is simple. If you're looking for the love of your life, strong. Una ricarica di felicità, ce lo scrive Davide da Suzzara. Grazie mille, Davide. Ciao. Ciao amici da Savona, buonasera, benvenuti.

Cosa fanno in questa serata gli italiani alle ore 19.42? Beh, c'è chi sta scaldando una bella padella di pasta con la panna e una bella manciata di grana. Brava, brava, grana. Grana Padano, nostro sponsor di Radio Studio Più. E poi c'è chi ci tiene al corrente, che ascolta la nostra bella musica dopo essere stato a casa dell'amante a fare cardio. Ci siamo capiti. E adesso via di palestra a far pesi. Saluti dal Trentino, Mister X. Hai capito che birichino? Furbetto. Salutiamo Buggy, ciao Buggy!

0: Federica dal Molise sta facendo la spesa, ci manda un bel selfie con i suoi insomma auricolari mentre sta facendo la spesa. Ciao cara! Salutiamo Gioele, questa sera a casa si mangia un piatto molto particolare. Caro Gioele, adesso vogliamo sapere cos'è. Partite all'Agora amici alle ore 20, poi seratina con il mio amore, ce lo scrive Joe, partitella di calcio? Sapete che se tutto va in porto io e insomma le mie amiche facciamo una bella partita di calcio? Only donne, only woman. Aiuto. C'è da mettersi le mani nei capelli forse. Ho fatto una marea di sport, ma il calcio mi manca. E se c'è qualcuno che ci dice cosa fa questa sera, beh, sappiate che potete passare di qua, insomma, con il nostro numero 338-141-1001 per, insomma, fare dei saluti.
1: Eleonora!
0: Ciao!
1: Ciao, un saluto da Orazio, in bianchino dello spazio di Cervia.
0: Ciao, amico! Vedi, poi c'è chi questa sera insomma è via con amici perché ci sono i fuochi d'artificio, è vero, qui in zona. Ecco, vedi, il nostro Joe appunto, la partitella con amici parlava proprio di calcio.

Salutiamo Daniele da Cremona che ci tiene al corrente che lui ha già cenato e che voleva fare tanti tanti auguri a tutti gli infermieri per la giornata internazionale. E come no!

0: 3:38:41.001. Tanti, tanti i vostri messaggi. Ascoltiamoli, vai.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Oggi appena fatto allenamento, peso, disco.
0: Sì.
1: Prospettive gare. E adesso a casa a mangiare una bella frittatona.
0: Che bravo.
1: Ciao Andrea da Palm Beach.
0: Ciao Andrea, un grande abbraccio. Poi c'è chi sta preparando, sta andando, scusate, a prendere l'amorosa, che insomma escono fuori a cena per festeggiare i suoi 40 anni. Ma tanti tanti auguri. Ciao Mosi, auguri.
2: Bene, ma la partita di calcio con le amiche si può mandare in diretta su Studio Più TV?
0: Vediamo la bocca della verità cosa dice.
3: Non penso proprio.

0: Ammazza, oh! Salutiamo i nostri amici da Piattelli con musica a palla. Vai Gabriele, vai Gabriele. Salutiamo anche la barista, ovvio.
1: Dai che è solo martedì, ma ci pensa lui, il boss Boselli, a farci volare e ballare.
0: Breve ma intenso. Rivada, mi perdoni, vada.
1: Dai che è solo martedì, sì. Ma ci pensa lui, il boss Boselli, a farci volare e ballare. Felicissima sera, principessa, non a tutto il popolo. Sa di chi può, sarà controlli Pescara presente. Gianluca, il vigilante matto, molleggia.
0: Comunque devo dire una cosa, Cioè, c'è chi ci scrive che festeggia, insomma, il compleanno con la propria compagna. Fai 40 anni, gli facciamo ovviamente ancora tanti auguri. E poi c'è chi ci tiene al corrente che oggi, insomma, festeggia 2 anni che è single. Beh, Fabietto, non sentirti solo, non ti preoccupare. Ah, io non ce la posso fare. Mamma mia. Vabbè, comunque, come tutte le cose belle, signori, hanno una fine. Dobbiamo ringraziare il nostro Christian Boss Boselli, che lo salutiamo. Gli diamo l'appuntamento a martedì prossimo, sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Un grande saluto da parte mia, Eleonora Salvi, da parte di
2: Carmelo.
0: A tutti voi, fate i bravi. Ciao, a domani.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: Party time.
5: On Studio Pew.
6: Your dance station.
7: Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte,
8: se devi arredare la tua casa
7: la musica,
8: o devi fare il bagno,
7: reggaeton.
8: Vai su Degghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Belter.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
10: più gonfia?
9: Prova Intergergina Gonfiore. Intergergina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un solo miliardo di prolunga. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione a termini e condizioni su www.promointergergina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ciò tiene una giornata di mercoledì caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-sud per il passaggio di una perturbazione accompagnata anche da correnti fredde. Appunto, come dicevo, segnalo fenomeni principalmente sulle regioni centro-meridionali, non si esclude anche la possibilità di locali temporali. Non mancheranno invece spazi soleggiati al nord ed ampie schiarite anche in Sicilia. Le temperature appunto tenderanno in generale a diminuire. Per quanto riguarda le minime, i valori saranno compresi tra i 10 e i 14 gradi sul nostro territorio. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
3: Chiama base, passo. Graziano Fanelli, rispondi, passo.

Ricordatevi che siete voi i protagonisti di questo spazio, quindi aspettiamo il vostro messaggio vocale. Fatelo adesso, 90.studiopiu.net, digitatelo, il nostro sito ufficiale, oppure 338 141 1001. I messaggi vocali serviranno per richiedere un brano dance 92.000 che sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Partiamo con la playlist di Matteo Di Concesio, c'è Groove Coverage, Moonlight Shadow.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Esattamente col volume a mille mila, col volume a palla e le mani.
1: Le mani in alto!
0: Rigorosamente in alto. Se non l'hai già fatto, manda adesso un bel messaggio vocale al 338-141-1001 oppure sul nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net cliccando su messaggio vocale per richiedere un brano dance 92.000 che sentirai poi in onda all'interno del party time delle 20.30 o in quello delle 21.30, mentre noi proseguiamo con la playlist di Matteo Di Concesio. Ti sono gli AFS 65, back in time.

0: e ripartiamo con DJ Dado, Give Me Love.
1: Dance Time Machine 90 BPM 90.
2: Spot.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Alex Castellini, Graziano Fanelli e...
1: La pecora canta!
0: E lasciatela cantare, perché la pecora è una pecora vera, non è finta, e quindi lasciatela cantare. Va bene, dai. Prossimo pezzo, poi c'è il party time. Benassi, Benny Benassi, Satisfaction.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: en una llama que me envuelve. Paso a paso tengo un deseo tremendo. Quiero saber más.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio View.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
1: The party starts now.
5: E allora partiamo così questa sera con un pezzo dei Return to Zero. Turn me around. Stop ai messaggi, abbiamo riempito completamente gli spazi nei due party time fino alle 22, siamo a posto stasera, si va!

0: In questo momento siamo nel mercato arabo, quello coi datteri, lo so, in mezzo ai tappeti. Siamo a Casablanca. Return to Zero, Turn Me Around. In realtà sono in Spagna, spagnoli. Return to Zero hanno fatto tanti brani negli anni 90, tra i quali questo, meno conosciuto, ma però che spinge veramente di brutto. Primo messaggio di questa sera, sentiamo chi suona al nostro citofono. Sarà lui, sarà Davide? Secondo me è Davide.
1: Comandante Alex, primo ufficiale Graziano, buonasera. Davide da Conciso, dall'altra di controllo di Desenzano del Garda, dalla quale vi autorizziamo a scendere a livello di volo 1999 e continuiamo sulla falsa riga dei pezzi sound estivi. Questa sera la dedica è per Pietro da Milano e per il buon Paolo d'Alfonsina. Graziano, quindi giù la punta sul pezzo di Simon J, Paradise, Cabin Crow, Please Go Down to Level 1999.

0: Boys, Simon J, la versione remixata dagli FS65. Si sente comodamente la bancata degli FS sotto che spinge, vero?
1: Caramba.
0: Va bene, dai, prossimo messaggio. Sentiamo subito chi suona il nostro citofono.
2: Ciao Alex. Ciao Graziano. Rocky da Prato.
0: Ciao Rocky.
2: Stasera voglio ascoltare Confusia. Un grande saluto a tutto il DTM. Siete sempre numeri uno. Un grande saluto a Q, Mano Furetta, Venu, Andro, Paolo, Simone, Davide. Ciao ciao.
0: E allora eccola, Confusion, Molella, 1993, tira sul volume e le mani...
3: Le mani in alto.

0: Confusion Molella su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Arrivo, prossimo messaggio.
1: Alex Graziano, buonasera, sono Pietro da Milano.
0: Ciao Pietro.
1: Stasera volevo richiedere il brano Fantasy is Creation di Fabietto DJ, dedicarlo a tutti gli amici naviganti, passeggeri di questo bel viaggio che è il DTM. Vi ringrazio, vi abbraccio, spero facciate un buon viaggio, sorridenti e sempre danzanti. Un abbraccio, buona serata, ciao.
0: Mi raccomando, casco sempre in testa, luci accese anche di giorno. Casco ben allacciato, non sempre in testa.

0: Sì, qui parte l'urlo in automatico, non c'è niente da fare, un pezzone incredibile, abbiamo alzato il volume al massimo qui, penso che sia scoppiato anche un cono delle casse, no? Con il gelato, anche perché è talmente alto, io non so come sia successo, ma abbiamo trovato della polverina color cassa, color giallo, sparsa dappertutto. Prossimo messaggio, sentiamo chi c'è, sentiamo.
1: Ciao, sono Cristiano, salute grande, simpatico, tu e occhi

0: non ci siamo, ma torneremo invece giovedì. Domani ci sarà solo musica. E ogni tanto possiamo fare qualcosa di diverso, cioè magari uscire a cena. Posso una volta? Sì. Magari con tutti i colleghi della radio. Posso? Non posso? Sì? Va bene. Prossimo messaggio. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Beppe di Geda Savona. Dunque, innanzitutto volevo fare gli auguri a Claudio Tozzo, il patron di Studio Più, che oggi so che pagani. Bene, bene, volevo dedicargli un brano. Who is Elvis? Ciao ciao.

0: Vabbè, c'è il fuso orario, sei in anticipo, è il 15, il compleanno del nostro patron Claudio Tozzo, non è oggi? E vabbè, non succede niente, dai, anche se gli hai fatto gli auguri in anticipo. Una grattatina facciamo, va bene. Prossimo messaggio. Sentiamo chi c'è.
1: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia.
0: Ciao Ale.
1: Super classe Temper Trap Sweet Disposition, straordinario remix di Axwell che si torna indietro di tempi meravigliosi. Saluti.
0: Grande Ale, eccola in arrivo. Miscelazione in corso. Senti un po'.

quasi giunto al termine. Graziano, io so che a quest'ora a me viene voglia di qualcosa, non è qualcosa di sfizioso e goloso, è più qualcosa di buono, la bonus track. Ce l'abbiamo? Rallentiamo allora, perché questo c'ha un basso di quelli che fa venire giù tutto. Eccolo!

sei dei nostri. No, se non hai sentito il tuo messaggio in questo party time, lo sentirai nel prossimo. Però gli spazi sono completamente esauriti, quindi io vedo messaggi che arrivano, ma purtroppo non riusciamo più a inserire da nessuna parte. Noi ci sentiremo poi ovviamente il giovedì, perché domani sera non ci siamo. Ultimo messaggio, è lui o non è lui?

0: acquaio al primo piano, ripeto, Stella Maina in sala acquaio, grazie.
1: Sì,
2: ciao,
1: sì.
2: Qui da Milano.
1: È come Dina Lampa e Dario Lampa, senza i quali non si vede niente. Lampadina e Lampadario.

0: torniamo tra pochissimo, restate lì. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
1: And zero. Dance time machine 90. DT. Emmy 90.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

raccomando, non fate più richieste adesso, anche perché gli spazi sono completamente esauriti. Ricordatevi che domani sera noi non ci siamo e torneremo quindi giovedì con il DTM 90. Proseguiamo subito con la playlist di Bep di Tirana, Bep con due P di Tirana, sarà Beppe immagino tradotto, e ci sono gli Everything But The Girls con Missing.

0: ancora per noi
1: che è la cosa più liucida e morbida che esiste in natura.
0: Pensate che la mattina Fanelli, quando si sveglia, la prima cosa che fa è va a liucidare la pecora del DTM 90. È importante per noi, eh. Basic Connection, Angel Don't Cry. Andiamo da Francesco di Villa Santa.

collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Secondo party time di questa sera. Adesso andiamo subito da Paola di Voghera, Pavia. Sarà la famosa Paola casalinga di Voghera?
1: Caramba!
0: Non lo so, ce lo scriverà nei commenti. No, non è lei, ha già scritto, va bene. Sono gli A-Fest 65, Back in Time e poi Party Time. Grande Paola, ma soprattutto velocissima.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 3, 3, 2. You got to know, il gatto dice no, giusto? Alex Castellini, Graziano Fanelli, inizia così il secondo party time di questa sera. Suona il nostro citofono, primo messaggio.
1: Ciao Alex, Simone di Arcole. Ciao, dopo Simone. La parentesi Dream di ieri, anzi disco viaggio, oggi ritorno all'antico, vorrei sentire la mia adoratissima dance, ovvero i Systematic con Everyday, e colgo l'occasione per salutare Pietro che mi ha salutato ieri e Antonio. Vorrei fare anche un saluto e dare un grande abbraccio a Paolo D'Alfonsine e a tutti gli altri. Buona serata, magari ci sentiamo domani, ciao ciao.

0: prossimo messaggio.
1: Signore e signori, benvenuti a bordo dell'aeromobile spazio-temporale di Alex Castellini, Graziano Fanelli, in live dalle ore 20 alle ore 22. Mi presento, sono Simone da Milano.
0: Ciao,
1: volevo
0: Simone.
1: Chiedere il pezzo di Mabel, disco disco, questa sera, se è possibile. Grazie a tutti voi, un saluto speciale da me e il mio amico Dylan che è qua di fianco. Ciao, un abbraccione.
0: Un abbraccio anche a te, eccolo.

0: pezzone Outland EP, Roland Brand sulla Dance Station d'Italia, Studio Più. Ancora ciao a tutti, mio nome è Alex Castellini, con me c'è Graziano Fanelli, questo è Dance Time Machine 90, il secondo party time di questa sera. Sto al nostro citofono, prossimo messaggio, prossima richiesta.
1: Ciao Alex, ciao Fanelli, qui è Manolo da San Giro.
0: Ciao Manolo.
1: Confezione di Fermo, come canzone ti chiedo Cascada, Every We Touch, e la vorrei dedicare a tutta la famiglia del DTM 90 e buon martedì a tutti, ciao da Manolo.
0: Mi aspettavo più la pecora canta, però
2: La pecora canta
0: lo facciamo noi, non c'è problema.

0: Tai We Touch, cascada sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, fino alle 22 rigorosamente col volume a palla e le mani come?
1: Le mani in alto.
0: E allora c'è il prossimo messaggio, suona il nostro citofono, allora sentiamo chi c'è.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori di Dance Time Machine.
0: Ciao Guido.
2: Dance anni 90 con DJ Guido che vi saluta da Bovolone di Verona. Un saluto a tutti voi. Pezzo che ho scelto, Fantasy.
0: Bello.
2: Vecchio motivo degli Earth, Wind & Fire.
0: Bellissimo.
2: Remix.

0: di Lady Nala.
1: Ciao Andro.
0: Ieri sera verso fine trasmissione ho sentito un'ascoltatrice che
1: Manu
0: diceva che il lunedì ormai è un giorno triste come un mondo senza patata. Beh Alex, volevo dire a questa persona che non è un problema mio se lei a lunedì non mangia mai patate, a me sinceramente non mi riguarda.
1: Sono anche le carote.
0: Richiesta di questa sera, brano in questione è Quick featuring Charlotte Together. Con questo vi saluto.

0: Con l'ingresso della nostra discoteca, perché secondo me ci sono dei problemi all'ingresso. C'è una persona che vorrebbe entrare ma non ce la fa. Sentiamo.
1: Eccomi, mamma mia, che corsa. Ciao. Oh, ho il tavolo, guarda, dovrebbe esserci Manolo di Ancona. Come non c'è Manolo di Ancona?
0: Non c'è.
1: Certo che c'è un altro Manolo di un altro paese.
0: Se
1: cambia casa non è che devo star qua a sapere tutti i traslochi.
0: Se
1: non c'è niente.
0: Non possiamo farti entrare perché non è il Manolo giusto. Tu devi dire il Manolo giusto, dai. Siamo arrivati in fondo. Ciao Manu Furetta, grazie per il messaggio come sempre. Adesso la linea va come tutte le sere a Ronny Milani, che condurrà le prossime due ore. Noi siamo arrivati in fondo, ci sentiamo giovedì, domani non ci siamo. Da Alex Castellini e Graziano Fanelli è tutto. Bauci bau, ciao, la linea Ronny.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club!

Quasi. Italiani, ciao, io sono Ronnie Milani e questa è la Family Club Connection. Lasciatemi salutare Graziano Fanelli e Alex Castellini. Ciao ragazzi, ho saputo che domani non ci siete, come mai? Che è successo? Insomma, e perché? Lasciatemi salutare anche Fede alla parte tecnica. Ciao Fede, saluto De Niro, Tiga, Max, Ricky, Lorena e Sofia. Ragazzi, è martedì 12 maggio e ho visto anche diversi video, insomma, che in tutta Italia ha fatto disastri allucinanti questo meteo. Insomma, speriamo che torni presto il sole e che cambi questa situazione un po' fastidiosa. Quindi mettiamoci comodi, perché da questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi della Family, allacciate le cinture perché si parte e come

0: Ma cosa mi sei andato a prendere? Due disconi, bravo, bravo, è partito bene questo martedì, sei in forma, diciamo che sei quasi in forma. Perché? Perché mi hai sbadigliato in diretta, non si fa, capisco che sei stanco, sei uno che fa tardi la notte, vai a letto tardissimo, però non va bene, non è educata questa cosa. Buonasera a tutti amici, questa è la Family Club Connection, io sono Ronnie Milani, in diretta fino a mezzanotte, dal lunedì al venerdì, che addirittura, questa non l'ho ancora detta, stasera, vabbè, siamo appena partiti giustamente, da lunedì 29 giugno un'ora in più fino a luna di notte, capito? Quindi vi accompagniamo anche quelli che lavorano di notte fino a luna, capito? Fino a luna. Allora, stamattina, perché ho detto questa cosa prima a Fede? Stamattina ho ricevuto una telefonata di lavoro, no? E mentre parlavo al telefono con questa persona, gli è scappato uno sbadiglio. E mentre questa persona sbadigliava, io automaticamente ho fatto la stessa cosa. Cioè, ho sbadigliato a distanza. Allora mi stavo facendo questa domanda: ma è possibile che lo sbadiglio è così contagioso anche a distanza? E stasera voglio provare a fare un test con voi. E uno dice: in che modo? Non è che mi sbadiglio io. Ho uno sbadiglio registrato, io lo mando in onda. Se fa questa cosa, se fa questo effetto, voi dovete scrivermi oppure mandare un messaggio audio dicendo: confermo, sono riuscito a sbadigliare ascoltando la radio, ok? 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate. E quindi vi chiedo anche questo: secondo voi è contagioso davvero oppure è solo il cervello che ci frega, capito? Cioè è solo perché uno ci dice sto sbadigliando, lo vedo sbadigliare, oppure semplicemente è proprio l'effetto audio che non ho mai capito. Saluto anche Ezio, il tassista notturno di Milano. Ciao Ezio, un abbraccio anche a te. Apri Fede, chi c'è? Felipe, apri Fede.
1: Ci stanno due amici che si incontrano
0: subito,
1: e si mettono a parlare. A un certo punto uno gli dice all'altro: oh, ma tu quando vai a cesso a cagate porti il telefonino? E l'altro risponde: no, non ti preoccupare, io so tutto a memoria.
0: Ma no, è solo martedì, già partiamo male. Allora, adesso facciamo la prova. Possiamo fare la prova. Attenzione. Mando lo sbadiglio, vediamo. Anzi, non ve lo dico, facciamo dopo. Così a sorpresa proviamo a sorpresa, dai. Perché dirlo, capito, in diretta uno si prepara prima, invece deve essere una cosa sorpresa, ma magari mentre sto parlando, ciac, capito? E facciamo questo test in diretta. Vediamo se funziona e vediamo se conferma questa cosa.

0: Frequency su Radio Studio Più. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani e questa è la Family Club Connection. Questa sera vi ho fatto una domanda: quanto è contagioso sbadigliare, ma soprattutto è contagioso a distanza? Per esempio la Moni da Milano ha scritto: stavi parlando, non hai neanche fatto in tempo a finire di parlare che è già venuto da sbadigliare, quindi è contagioso anche solo nominare lo sbadiglio. Apri Fede, chi c'è? Apri.
1: Già pensando allo sbadiglio ho sbadigliato, quindi sì, è contagioso.
0: Adesso proviamo a fare il test. Fede, sei pronto? Proviamo a fare il test. Manda, manda, manda. Ancora, Fede, ancora, ancora. Ancora, Fede. Allora, se avete sbadigliato, fatecelo sapere, perché stiamo provando a fare un test a distanza, capito? A distanza.
2: Ronny, ma come si fa a sbadigliare quando c'è Club Connection? Dai, chiedi una cosa impossibile.
0: Ma non è vero, non è vero, ma assolutamente no. Apri, Fede, apri.
3: Ciao Ronny, detto sì. Anche da ieri sera a Topolino, anche stasera presente, pronto per il party time. Ciao!
0: Ciao, ciao Cristian, ciao.
4: Buonasera signor Milani, sono il dottor Arcangelo La Supposta. La chiamo in merito alla visita che lei ha richiesto per l'auscultazione rettale. Ma dunque ci sarebbe posto il 23 giugno 2027, parlando, ma siccome lei è una star, il posto riusciamo a farglielo anche domani mattina. So che lei non si alza tanto presto, per cui appena si sveglia, se ci fa la cortesia di chiamarci, noi le facciamo trovare anche il cappuccino e la brioche.
0: Va bene,
4: aspetto una sua chiamata. Buonasera signor Milani.
0: Grazie mille. Allora, chi è che ha scritto yes? Ha sbadigliato Ezio, il tassista notturno di Milano? Ha sbadigliato. Ma veramente Ezio, ti è venuto da sbadigliare? Riproviamo. A me sta cosa a distanza non riesco a capirla, perché se uno, cioè, te lo fa davanti, cioè ce l'hai di fronte, e magari è così, è contagiosa, possiamo confermarla questa cosa. Cioè uno ti sbadiglia davanti e ti viene da sbadigliare, ma a distanza, quindi è anche il suono, anzi secondo me è proprio l'effetto sonoro che ti fa sbadigliare, non è tanto il gesto, cioè non è guardare uno che sbadiglia, secondo me è proprio il suono mentre uno sta sbadigliando, giusto?
5: Sì, oggi è tremendo, si sbadiglia proprio, cielo, no, non funziona Ronny.
0: Non funziona, quindi non per tutti, apri.
6: Fede, apri. Ma io Fede ti dico, tieni la freno a Ronny, ma te porto te se puoi fare un sbadiglio come quello lì. Che per uno sbadiglio mi sembra proprio la scorreggia quella che è lanciata sotto,
0: no,
6: silenzio.
0: Ma no, Filippo.
6: Guarda che non fa rumore, ma fa una puzza di colera. Fede, te voglio bene, ma tieni la freno a Ronny Milano.
0: Va bene. Basta, mi sgridate sempre in diretta, anche mio cugino, sempre così. Oh.

0: risposto. Avviserei il secondo che può tirare un sospiro di sollievo.
1: Ma no, dai, ma veramente, ma se siete cattivi.
2: Club Connection ti dice.

0: programma dove tutto è possibile.
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
0: Dalle 10 a mezzanotte.
2: On air su Studio Più.

0: sbadigliare in pace qui, ma insomma io non posso neanche sbadigliare. Ha scritto anche Q: anziché sbadigliare, mi è venuto da fare la puzzettina. Vabbè, ognuno sa le sue. Va bene così, insomma.
1: Sì, bello, si sbadiglia proprio. Non funziona, Ronnie, non funziona.
0: No, invece funziona, perché io stavo sbadigliando.
2: Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
3: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
5: At 30 minutes of every hour.
6: Al minuto 30 di ogni ora.
7: Studio Più.
6: Party time.
7: Party time.
6: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
5: The party starts now.
0: Siamo in perfetto orario. 22:30 spaccate now. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Tiga e Mosson Calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Potete farci sapere dove state andando, cosa state facendo, dove state ballando e perché. Va bene? Siete pronti? Party time! Le nostre linee sono aperte.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Al mio via, saluta chi vuoi tu.
0: Sì.
1: 138.
0: Sì.
1: 141.
0: Sì.
1: 1001. Mandaci il tuo messaggio audio adesso.

0: Fede, qui ci scrivono che lo sbadiglio è veramente contagioso, perché Gianluca da Ravenna, che sta lavorando, ha detto che mentre ci ascoltava gli è venuto da sbadigliare, ha scritto: quindi è contagioso, conferma. Apri Fede, chi c'è? Apri, in avanti. È aperto, la chiave è sotto il tappeto.
1: Tropico del Goto Zevio, presente in capannone come tutte le sere. Ciao,
0: ciao Tropico.
1: Più.
0: Buon lavoro a tutti quelli che stanno lavorando a quest'ora, stanno facendo il turno di notte sicuramente. Comunque noi adesso arriviamo solo fino a mezzanotte, ma dal 29 giugno un'ora in più fino a l'una di notte. Poi prima o poi proveremo anche l'esperimento della, capito, della tirata fino al mattino. Una volta, magari una volta la proviamo. Non dico la data perché stiamo ancora valutando un giorno, una data utile, però stiamo pensando anche a fare una cosa così, un esperimento, così. Magari quest'estate, che ne so, a Ferragosto, boh. Miscelazione in corso, c'è cioè DJ Tika.

0: stiamo ancora parlando.
1: Oh Ronny, ma tu lo sai cosa fa un limone in bagno? No, no. Si spreme. No. Grande DJ Tiga, senti come spinge. Finché c'è lui, c'è speranza.
2: Aiuto, aiuto, si spreme.

0: Vedi, vieni avanti, chi è?
1: Fino a luna di notte, mamma sì. mia, tutti tu li vuoi i soldi, oh.
0: Ma non...
1: Ciao,
0: ma
1: papà Pannacchio.
0: Ma cosa ridi, te, Fede? Ma... basta, l'hai letto, basta.

0: Senti come suona DJ Tiga. Qui sta già tremando tutto. Si stanno muovendo le pareti della radio. Diamo le coordinate 338 141 1001. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi ci potete vedere anche in TV, oppure se preferite potete scaricare la nostra app, dove lì potete interagire direttamente con noi. È aperto, vieni avanti. Apri, apri, Fede.
1: Con DJ Tiga la rima arriva più di prima, ma fai attenzione a non sbagliare la consonante, altrimenti arriva la volante e diventa imbarazzante.
0: Facciamo anche le rime qui, Apri, Fede, buonasera Ronny, sempre il top. Notte, fratello, Ivan da Pioltello, che fa anche rima, sempre presente. Ciao Ivan, grazie.

0: Buonasera signor Milani, sono Gustavo Lattiglia. Lei lo sa che io ho una discotechina qui nella Riviera che si chiama Il Ritmo nel Sangue. Parlavo con la Fafina, che è una delle mie cubiste, mi ha detto che siccome fra un po' di giorni c'è la sagra della salsiccia, vorrebbe organizzare una serata dove facciamo una musica reggaeton, quella musica moderna che la ballano tutti i giovani. E mi chiedevo, se lei ci avesse un DJ lì nel suo gruppo che fa questa musica moderna, se me lo fa sapere, io insomma lo pago, non è che quello che viene gratis, glielo ho già detto, non è che mi faccio ridere dietro. E magari gli lasciamo anche qualche gadget, ecco, qualche gadget per quelli che vengono quella sera lì. Se me lo fa sapere, io la ringrazio molto. Buonasera, signor Milani, la saluto. Grazie, grazie ancora.
1: Ma parla di continuo.

0: aiuto. Fede, sto ballando. Che cosa c'è? Cosa vuoi? Cosa c'è, Fede?
1: Oh, Lonnie, ciao, sì. Sole.
0: Ciao, Sole, te.
1: Voglio essere molto disvelata perché sì. Tirato vento forte, forte, forte. E a vele scoperchiato capanno mio. E io dovevo andare a farmi benedire a Salsina, perché io essere veramente molto dispelata.
0: Dispelata. Oh, oh. Non ho capito una mazza, però ho capito solo che sei dispelata. È dispelata. Apri, Fede!
2: Ciao Roni, Remo da Roma.
0: Ciao Remo.
2: Allora, oggi ero a Milano, miglior taxi, dico, caro, come puoi portare un uomo? Questo gira, gira, gira. Oh, non si fermava più. Alla fine, 320 euro dei taxi. E ho detto, oh, ma che sei impazzito? E poi, come si chiamava questo? Q. Ma come fa uno a chiamarsi?
0: Ma no, ma non è
2: Ronny,
0: lui.
2: Dimmelo, ma non dimmelo, è,
0: non è
2: dimmelo.
0: Q, non è il Q che pensi, cioè non è quel Q lì, è un altro Q.

0: Apri, Fede, apri, chi è?
1: Buonasera, signor Milani, sono...
0: Basta, non voglio più sentire, apri, Fede.
2: Ah, sì, sì, mi ricordo di questo tizio. Lui ti ha raccontato la sua versione. L'ho preso in stazione centrale e mi fa: au, andiamo in Duomo, arriviamo in Duomo, au, andiamo sui Navigli.

0: È già volata la prima ora, mi viene da piangere. Stasera mi sono proprio rilassato, non ho esagerato, ma la sono presa comoda, abbiamo fatto anche la pausa al caffè, perché quando c'è il party time anche noi siamo un po' più liberi, perché c'è DJ che sta miscelando, mixa in diretta, e quindi noi possiamo fare tantissime cose. Una di quelle tipo andare in bagno, perché quando si è in diretta non è facile fare questa cosa, quindi noi ne approfittiamo, poi facciamo anche pausa caffè, andiamo e veniamo, diamo anche un po' di trucco, perché ci mettiamo anche un po' di trucco, perché siamo un po' bianchini, quindi diciamo che il party time è utile anche per queste cose. Facciamo un applauso a DJ Tiga. Bravo Tiga. Noi ci fermiamo, tra poco torniamo e giochiamo, restate lì.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
5: Spot.
6: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-sud per il passaggio di una perturbazione accompagnata anche da correnti fredde. Appunto, come dicevo, segnalo fenomeni principalmente sulle regioni centro-meridionali, non si esclude anche la possibilità di locali temporali. Non mancheranno invece

0: soleggiati al nord ed ampie schiarite anche in Sicilia. Le temperature appunto tenderanno in generale a diminuire, per quanto riguarda le minime i valori saranno compresi tra i 10 e i 14 gradi sul nostro territorio. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Innamorati del mondo, Christian Marchi con la voce di Armando, Amore Tonight, va ad aprire la seconda ora di Club Connection. Volevo salutare anche Carmelo da Vigevano che ha scritto sempre presente, grazie Carmelo. Attenzione perché da questo momento si gioca, preparatevi, io sono Ronnie Milani, questa è la family di Club Connection, prendete lo smartphone in mano perché mo su calamari.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nero quando lo compri, rosso quando lo usi e grigio quando lo getti via. Cosa sono?
0: Sono nero quando lo compri e rosso quando lo butti via. È facile? No, secondo me non è facilissimo. Come al solito vi chiedo, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, arriviamoci da soli perché c'è molto più divertimento, c'è molta più soddisfazione, comunque fa bene al cuore, fa bene alla mente, fa bene alla memoria perché ci aiuta, ci tiene allenati, capito? E poi comunque dal momento che non si vince niente, come al solito, qual è la soddisfazione? Almeno se c'è un premio uno dice uso l'intelligenza, ci provo e... faccio un po' il furbetto, però c'è un premio, ma dal momento che non si vince niente è bello trovare la soluzione da soli, no? Come al solito c'è un bravo bravissimo, vai avanti così, guarda in alto, guarda in basso, ciapa chi, ciapa là, guarda a sinistra, guarda a destra, guarda il sole, c'è la luna e sta piovendo, speriamo che smetti presto perché veramente non se ne può più di questo tempaccio, anzi, e volevo dire a tutti quelli dove insomma ci sono stati dei temporali fortissimi e hanno avuto anche dei danni abbastanza importanti, che se siamo con voi ragazzi e io vi capisco bene, so di che cosa stiamo parlando. Andiamo avanti e c'è una Leo, un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince una mazza. Fede?
3: Sono nero quando lo compri, rosso quando lo usi e grigio quando lo getti via. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono?

0: 29 giugno resteremo con voi un'ora in più.
1: Se hai capito bene, un'ora in più.
0: Tutto questo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia.
1: Club Connection Summertime.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 10 di sera a l'una di notte, 3 ore di pura energia per un'estate ancora più calda.
2: Club Connection Summertime.
0: Da lunedì 29 giugno.
1: L'estate cambia colore.

0: voglia di estate, che voglia di vacanze, che voglia di mare. Io tra l'altro sto facendo tanta fatica, siamo arrivati tardi, io e la mia family stiamo cercando una casa che ci ospiti, cioè non a gratis, in Puglia, e stiamo facendo fatica a trovare questa cosa. Vabbè, andiamo avanti con le nostre ricerche. Dei giornalisti Riccione, attenzione che vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nero quando lo compri, rosso quando lo usi e grigio quando lo getti via. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Allora, partiamo da Davide da Roma. È una candela? No. Francesca da Palermo, salutiamo tutta la Sicilia. Ciao Francesca. E tutti i palermitani e tutti i siciliani. Il fuoco. E aspetta che faccio la canzonetta. Quando faccio la canzonetta, ragazzi, è un messaggio. Gabriele, non si sa di dov'è Gabriele, non ha scritto, vabbè, è uguale, che se ne frega. Gabriele, il peperoncino, no. Simone da Torino, una griglia. Ho detto tutto. Scusa, mi avete detto è difficile, poi mi avete dato la soluzione, ma che difficile, è facilissima. Martina da Genova, una sigaretta, no. Luca da Bologna, un mattone, no. Andrea da Firenze, una padella, piccola, ma c'è anche la canzonetta qui, piccola. Valentina da Napoli, una pentola, anche qui piccolina. Giacomo da Milano, il bucone. Giacomo, dai, mi state prendendo per il culo, dite la verità, è un periodo che arrivano, cosa c'entra? Il buco nero di che cosa? Cioè, almeno spiegami, cioè, se hai coraggio, mandami un messaggio audio, se hai coraggio. Comunque no, non c'è nessun buco nero. Lorenzo da Verona, è una bistecchiera. Chiara da Palermo, il sole, no. Fede.
3: Sono nero quando lo compri, rosso quando lo usi e grigio quando lo getti via. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Andate piano, ragazzi, perché faccio fatica. Emanuela da Firenze, una griglia per il barbecue. Barbecue. No, ho preso la canzonetta. Matteo da Brescia, una lampadina, no. Federica, una candela profumata, no. Fede.
3: Sono nero quando lo compri, rosso quando lo usi e grigio quando lo getti via. Cosa sono?
0: È facile, invece è proprio facilissimo. 338-141-1001. Abbiamo tempo fino alle 11:30, abbiamo un altro giro di ruota. Quindi sparate, secondo me non abbiamo neanche bisogno dell'indizio.

0: Allora, Fede, se mi vuoi fare un regalo, bello, dice, un regalo importante, basta un concerto, capito? Quello dei Coldplay oppure U2. Scegli tu. Basta che mi regali il biglietto. Attenzione, ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nero quando lo compri, rosso quando lo usi e grigio quando lo getti via. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Dai che ce la facciamo. Me lo sento. Andiamo avanti. Riccardo da Padova. Una griglia del camino. Giulia da Bari, la brace, sì, però non è proprio capito, non è proprio così, capito. Simone da Cagliari, il sedere, Simone, che c'entra il sedere? Io vado a casa, ferie, ha bisogno di ferie, basta, bandiera bianca, mi arrendo, basta, Fede, mi fermo un mesetto, anche due, perché... Cioè, Simone, scusa, come ti è venuta? Spiegami come ti è venuta. Il sedere, cosa c'entrerà mai il sedere? Cioè, tu hai fatto tutto un tuo ragionamento strano, i colori. Basta, mi fermo qui, perché sennò veramente siamo alla frutta. Ah, mamma mia, ragazzi, apri, Fede, chi è? Apri. Non sento, apri.
4: Il carbone, Ale da Bollate.
0: Il carbone, Ale da Bollate, piano piano, sottovoce, ancora Fede, non, ancora, aspetta che devo essere sicuro, ancora, piano, fai piano.
4: Il carbone, piano. Ale da Bollate.
0: Il carbone, Ale da Bollate, aspetta, c'è qualcun altro, non lo so se la risposta è giusta, c'è qualcun altro che ha scritto il carbone per caso? C'è anche Dalila da Volpedo, ha scritto il carbone, carbone o carbonella, ma sì, diamo carbone o carbonella. La risposta del indovinello, chi è? La cenere, chi è? Miriam da Verona. No, tieni buono Ale da Bollate, era Ale da Bollate, tieni buona anche la Dalila da Volpedo, poi c'è qualcun altro che ha scritto il carbone? Non lo so se è la risposta giusta, la carbonella, chi ha scritto la carbonella? Chi è la carbonella? Non ci sei firmato, chi è la carbonella? Federico da Rimini ha scritto anche lui la carbonella, carbone. Gianluca da Vallevò ha scritto anche lui carbone, ma il primo è stato, mi sa, Ale da Bollate, non lo so, comunque molti stanno scrivendo il carbone, carbonella. Luca da Gonzaga, provincia di Mantova, anche lui ha scritto la carbonella, il carbone. Francesco da Ponzano di Fermo, non lo so, Fede, non lo so.
3: Sono nero quando lo compri,
0: sì.
3: Rosso quando lo usi e grigio quando lo getti via. Cosa sono? Il carbone.
0: Ma sì, Ale da Bollate, anzi Ale, ferma, Ale da Bollate, bravo, bravissimo, ma tutti quelli che hanno indovinato il carbone, non come Simone da Cagliari che ha scritto il sedere, che non so dove gli è venuto il sedere, un altro applauso che non costa niente Fede, insomma sei di braccino corto, non va bene, non regaliamo niente, almeno regaliamo, diamo applausi a quantità industriali, quindi aspetta, c'è anche un Ale, qui ci sta, per quello che si chiama Ale, Ale, bravo Ale. Quindi si torna a giocare quando? Domani, stessa radio, stessa spiaggia e stessa ora.

0: Ed è chiamato Simone, devi chiamare Simone, dice il numero, chiama Simone, perché devo chiedergli come gli è venuto il sedere, cioè, perché io sono curioso di sapere come gli è venuta questa cosa. Andiamo in pubblicità, tra poco torniamo con l'ultimo party time di Deliro.
1: Connection, si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
4: At 30 minutes of every hour.
5: Al minuto 30 di ogni ora.
6: Studio Più.
5: Party time.
7: Party time.
5: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
4: The party starts now.
0: Siamo in perfetto orario. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è DJ De Niro e Mosson Calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Le nostre linee sono aperte, potete fare qualsiasi cosa, potete salutare chi volete, potete semplicemente dirci dove state ballando o cosa state facendo oppure dove siete diretti. Alzate il volume della radio, perché da questo momento tutto è possibile. DJ De Niro. Ultimo party time di Club Connection, ma è anche l'ultimo party time della giornata.

0: Caterina, diamo le coordinate.
1: Al mio via saluta chi vuoi tu.
0: Sì.
1: 338.
0: Sì.
1: 141.
0: Sì.
1: 1001. Mandaci il tuo messaggio audio adesso.
0: Va bene.

Salutiamo Enrico da Alba Adriatica, che ha scritto musica perfetta per questo martedì sera, combo perfetta, mamma mia, grazie. Enrico, c'è DJ Di Niro in console fino a mezzanotte, poi c'è anche Sara da Civitanova Marche che è presente, ciao. Poi Luca da Termoli, a tutta la parte adriatica, tutti da quella parte lì. E amici, serata top, sintonizzati. Ciao ragazzi!

0: mind like I'm dark, so attention. Hey, watch me, hey, what the numbers of murder dimension.
1: Ho capito, Fede apri, chi è? Chi è?
2: Fede apri, ecco. Fede apri.
1: Io lo sapevo.
2: Lui
1: io sapevo.
2: Dice, no, mi devi sì. regalare i biglietti o dei Coldplay o dei Bonovox su YouTube.
1: Chiedo,
2: e poi
1: cosa,
2: chi è che va a dire che è nostro cuore? Ma come ti permettono di dire che Rodney Milano, Milano, Rodney è il nostro cuore? Ma io voglio sapere chi è che lo dice. Oh,
1: allora,
2: mi raccomando,
1: allora,
2: Fede, e lei mi regalà, gli devi dare, ha capito, Fede?
1: Allora, allora Filippo, è solo un consiglio che ha dato Federico, perché ogni volta magari quando arrivano non so, arriva il periodo natalizio, non sai mai cosa regalare, oppure per il giorno del tuo compleanno, allora ho dato l'idea, capito, un consiglio, se proprio mi vuoi regalare qualcosa, un concerto dei Coldplay oppure gli U2, capito? Ma non è obbligato a fare questa cosa, è semplicemente, vabbè, sono uno scroccone, basta.

0: che c'è Giorgio Di Varese che ha scritto: ciao Ronny, sempre il top, grazie Giorgio. Ma chi c'è ora in console? Redox, buona serata Giorgio Di Varese. No, chi c'è in console, Fede?
1: This is party time. Exclusive electronic music selection. DJ D. Nero.
0: Capito?

0: la chiave sotto lo zerbino, apri sotto lo zerbino.
1: In console DJ Arnold Schwarzenegger, il viaggio continua.
0: È DJ De Niro che ogni tanto, quando è in diretta, quando è in live, che miscela e mixa per chi ascolta Club Connection, cambia nome. Non si sa come mai, come è possibile questa cosa, ma lui ogni tanto cambia nome. Non si chiama più DJ De Niro, ogni tanto lui in diretta gli arriva direttamente una mail oppure un fax dall'anagrafe e cambia nome in diretta. È strana questa cosa, ancora non abbiamo capito il perché, ma ogni tanto succedono queste cose.

0: E come ogni notte arriva la mia buonanotte. Buonanotte a tutti quanti gli italiani e anche a Ronny Milani. Io sono Antonio di Parma. Complimenti per la trasmissione di stasera che è stata veramente bellissima. Un abbraccio da Antonio. Good night, bonni, buonas noches. Ciao ciao.
1: Grazie, grazie.
2: Ma come cazzo parli?
1: Ma che cosa c'entra? Ti spiegami, Fede. Ma poi, scusa, cioè Antonio, già che è tanto educato che tutte le notti ci fa gli auguri, sì, gli auguri della buonanotte, insomma, ci saluta. Questa è una cosa bella, non è che lo fanno tutti. Grazie, Antonio.

0: Ho capito, Fede, ma perché devi rovinare questo momento? Stavo sognando, stavo viaggiando, non va bene, dai, chi è? Dai,
1: buonasera, sono il professor Ettore La Capra. Posso confermare quello che ha detto l'ascoltatore di prima? Il signor Milani, quando era ragazzino, rubava le merende ai suoi vicini di banco. Ma e non solo faceva questo, ma dopo averlo fatto gli rilasciava anche lo scontrino.
0: Ma non è... a parte che le prendeva in prestito, ma non è così.

0: Irina, mancano meno di 6 minuti alla stazione, abbiamo ancora tempo per altri saluti, diamo le coordinate, eh?
1: Al mio via, sì. Saluta chi vuoi tu,
0: sì.
1: 338,
0: sì.
1: 141,
0: yes.
1: 1001,
0: certo.
1: Mandaci il tuo messaggio audio adesso.
0: Va bene. Apri Fede, chi è? Chi è?
2: Apri Fede, sognare, viaggiare, magia, tutto questo è il DJ De Niro. Felicissima notte, capitano Ronnie Milani by Club Connection. Sala controlli Pescara presente, Gianluca il vigile del matto, molleggia.
0: Ciao Gianluca!
3: Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominato.
0: Ragazzi, sì, io vi amo, giuro, siete i numeri uno.

0: is party time.
1: Wasted and beyond repair. Can you feel me way over there?
2: Vedi, c'è la stazione. Bisogna rallentare.

0: Non è educato interrompere questo momento, però è tardi, bisogna chiudere, Fede.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
0: È volata, facciamo un applauso a DJ De Niro. Facciamo un applauso anche a DJ Tiga, entrambi i party time molto belli. Quindi anche questo martedì è andato, volata via. Le settimane volano, c'è qualcosa che non va, devo approfondire questa cosa perché il tempo corre. Se non faccio in tempo a dire niente è già volata un'altra puntata. Due ore andate via, così, un attimo. Volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno sopportato prima di tutto, ma anche quelli che ci hanno supportato. Ringrazio anche Fede alla parte tecnica, Tiga, Lorena, Sofia, Ricky e De Niro. Da Ronnie Milani è tutto, dalla Family del Club è tutto. Noi ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Studio Più. Buonanotte a tutti, ciao, grazie.
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

0: 2000.
1: Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Da questo momento in poi, al

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.